Per schermo sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film Il Signore degli Anelli, musiche composte, orchestrate e dirette da Howard Shore. Per la rubrica Musica per Tutti ascoltiamo Chopin Forever, adattamento in 4/4 di Vito Tommaso di composizioni di Chopin. Esegue al pianoforte Milena Modigliani-Stojković.

Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Chopin Forever, adattamento in 4/4 di Vito Tommaso di composizione di Chopin. Ha eseguito al pianoforte Milena Modigliani Stojković. E per concludere artisti vari è una selezione da C'era una volta l'orchestra.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione da C'era una volta l'orchestra. Si conclude così la seconda parte del Combo nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta in Polonia, a Katowice, in uno dei posti più importanti della musica europea, un auditorium costruito nel 2014, progettato da uno studio di architettura di Katowice e che ha una è considerata dal punto di vista dell'acustica una delle migliori, se non la migliore, sala da concerto in Europa, con una sala principale da 1800 posti e davvero appunto con un'acustica incredibile. Chi parla ha avuto la fortuna di visitare l'auditorium, che è una struttura davvero molto bella. L'occasione per ascoltare musica che viene da questa sala è il Festival Katowice Cultura Natura, un festival nato nel 2015 dall'intuizione del compositore Eugenius Knapik e dal direttore d'orchestra Aleksander Libreich. È nato così un festival che nel 2025 ha fatto 10 anni e nel 2025 è stato dedicato a Echi dell'Arcadia, questo era il titolo. L'edizione del 2026, Melancolia ed Estasi, di questo ci occuperemo in una delle prossime puntate di Spazio IBU. Ma torniamo al 2025, era il 16 maggio, il festival si svolge sempre a maggio, con protagonista di questo grandissimo e bellissimo auditorium, ovviamente l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca, un'orchestra dalla storia particolare, nata nel 1935, poi lo stop per la Seconda Guerra Mondiale. L'orchestra era a Varsavia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'orchestra viene ricostruita nel 1945, ma a Katowice, dal direttore Witold Rowicki. Da allora una carriera importante per l'orchestra, che tra l'altro è stata anche l'orchestra delle grandi prime esecuzioni assolute dei grandi compositori polacchi del Novecento: Lutosławski, Penderecki, Gorecki, Kilar, insomma davvero una carriera incredibile. Attualmente la direttrice dell'orchestra è l'americana Marin Alsop. Ma naturalmente torniamo a questo festival, all'edizione 2025, questa Arcadia ci porta nel cuore della natura, in musica. Il primo brano che ascoltiamo è Cloudburst, Nubifragio, un episodio della Grand Canyon Suite di Ferde Grofé. Grofé spesso dimenticato, ricordato magari sostanzialmente per l'orchestrazione di Rhapsody in Blue di George Gershwin, è invece stato un compositore molto attivo, e in particolare questa Grand Canyon Suite è uno dei suoi capolavori. Viene un po' da pensare ai racconti di Elmore Leonard, siamo davvero nel cuore del profondo far west americano. L'apertura del brano con questo tema quieto ci porta con un minimo di nostalgia a una situazione da cowboy, quasi, nella vastità di questo canyon. L'aria diventa pesante, gli archi ci avvertono che la pressione atmosferica sta cambiando inesorabilmente. Arriva col pianoforte e i violini, arriva il temporale con la gran cassa, la wind machine, insomma la macchina del vento, l'astra del tuono, insomma improvvisamente ci troviamo in questa tempesta del deserto, e quando la tempesta cessa torniamo allo stato iniziale, uno stato che però è rinnovato, come se la grandezza di questo paesaggio abbia una nuova luce, un nuovo sole. Insomma, c'è da veramente essere cullati dalle note, che non sono un mero poema sinfonico, ma c'è proprio un tentativo molto particolare di ricordare questa natura degli Stati Uniti, una natura che ben conosce chi ha viaggiato appunto all'interno degli Stati Uniti, magari anche visitando il Grand Canyon. Era il 1931 quando Grofé scrisse questa suite e noi la ascoltiamo ora, il primo movimento, come detto, Cloudburst, nella esecuzione di Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca.

Era Claude Burst, quinto e ultimo movimento della Grand Canyon Suite di Ferde Grofe, nella esecuzione di Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca. Siamo a Katowice, siamo nel cuore del Festival Cultura e Natura. Il concerto dal vivo che stiamo ascoltando è stato registrato nel maggio del 2025 e rimaniamo nella natura, una natura che viene però pensata in maniera molto diversa da quella che abbiamo ascoltato da Grofè. Siamo nel 1903 e Maurice Ravel scrive un ciclo vocale davvero molto affascinante. Il titolo Sherazade ci riporta evidentemente alle Mille e una notte, ma il testo non è quello della novella che conosciamo tutti, ma si tratta invece di tre poesie scritte dall'amico di Maurice Ravel, Tristan Clingsor, e tre poesie intrise di un simbolismo, di un oriente che era l'Oriente di quel primo Novecento europeo in generale e francese in particolare, con l'esotismo, con questa idea di qualcosa di diverso, di impalpabile, e così ci dipinge in queste tre poesie Ravel questa situazione, iniziando con Asia. Asì, un viaggio onirico, quello che ci aspetta, questa parola che viene ripetuta quasi fosse una parola magica, mentre in fondo troviamo i mari della Cina, dei paesaggi immaginari di un Oriente estremo, davvero molto molto affascinante. Il clima cambia immediatamente nella seconda poesia intitolata La flûte enchantée, il flauto magico. Siamo qui, ovviamente il protagonista è un flauto che dialoga con la cantante. E in questo caso c'è un sottile filo di erotismo, perché no, in questa melodia così sinuosa e carezzevole, ma soprattutto, ancora una volta, è l'esotismo quello che viene fuori. Anche in questo brano molto molto molto affascinante per la grande sofisticatezza, neanche a dirlo, di Maurice Ravel. Il ciclo termina con l'indifférent, l'indifferente, questo ritratto di questo giovane che non sembra essere interessato a nulla, ci lascia sempre sospesi. È un'ambiguità armonica, quella di l'indifferente, che sfuma poi in un silenzio, quasi che la sera sia arrivata, quasi che queste tre poesie ci abbiano condotto in tre parti del giorno diverse. E allora sentiamo Sherazade, ciclo di poesie musicate da Maurice Ravel, con Sasha Cooke, mezzo soprano, ovviamente con lei Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca.

Abbiamo ascoltato Sherazade, ciclo di Maurice Ravel, nell'esecuzione di Sasha Cooke, mezzo soprano, e con lei la Caroline Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Siamo a Katowice, stiamo ascoltando un concerto dal vivo registrato il 16 maggio 2025 in questo meraviglioso auditorio dell'Orchestra di Katowice, e l'occasione è il Festival Cultura Natura, e alla natura si rivolge, anche se indirettamente, l'ultimo brano di oggi, forse il più interessante. Se infatti pensiamo alla Polonia dell'Ottocento, ci vengono in mente sicuramente Chopin, qualcuno ricorderà Stanisław Moniuszko e pochi altri, e invece tra questi va sicuramente ricordato Zygmunt Noskowski. Noskowski, nato a Varsavia nel 1846 e morto nel 1909, è una figura importante nella svolta musicale della storia polacca. Probabilmente senza di lui non ci sarebbe stato quel Novecento polacco così interessante. Lui ha seminato in qualche modo nella sua attività non soltanto di compositore, ma anche di direttore d'orchestra, di organizzatore musicale, di didatta, appunto, fondatore tra l'altro o indirettamente della giovane Polonia. Infatti, molti dei suoi allievi poi fondarono questa temperie, tra tutti soltanto il nome di Szymanowski. Ma Noskowski in questo caso ci interessa per la sinfonia, che è davvero molto interessante, ed è un peccato davvero che non sia spesso ricordata da chi si occupa dei cartelloni concertistici. Siamo infatti per ascoltare la sua sinfonia numero 3 in Fa maggiore. Il titolo è già significativo: da primavera a primavera. Siamo nel 1903 e non vuole essere direttamente una musica a programma, ma lo è di fatto. È un anno di musica, un anno di suoni che viviamo insieme a Noskowski. Un pretesto sostanzialmente per riflettere sul ciclo della vita e sulla natura, prendendo, perché no, un po' da Brahms, un po' probabilmente anticipando anche alcune cose di Richard Strauss. La concezione ciclica dell'opera è probabilmente la cifra più interessante, e l'invito è proprio ad ascoltare come questo materiale tematico ritorni, si

trasformi nell'arco della composizione. Forse se vogliamo trovare un momento più affascinante di altri è quando Noskovsky ricorda l'autunno con una incredibile malinconia di una luce che pian piano diventa sempre più fievole e qui compaiono delle danze popolari, la mazurka, in qualche modo danno questa connotazione polacca a questo brano così affascinante. Quando poi arriviamo all'inverno, il paesaggio è gelato e lo avvertiamo anche nell'orchestrazione, ma attenzione perché nel finale il ghiaccio si infrange e torna il tema iniziale, torna il risveglio, torna in qualche modo la primavera. Ascoltiamocela allora questa sinfonia numero 3 in fa maggiore, Da primavera a primavera di Zygmunt Noskovsky, scusate. Ovviamente sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca è Karolin Kwan.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in fa maggiore, Da primavera a primavera, di Zygmunt Noskowski, nell'esecuzione di Karolin Kwan sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Polacca. Era l'ultimo brano di questo concerto registrato a Katowice il 16 maggio 2025 nell'ambito del Festival Cultura Natura, un festival importante che si svolge a maggio a Katowice. Abbiamo detto un luogo molto bello, questo auditorio, un'orchestra dal grande blasone come l'Orchestra appunto Sinfonica della Radio Nazionale Polacca, e un'attività che è sempre febbrile in Polonia, tra una storia della musica che va comunque rappresentata, ma anche un presente musicale, un Novecento musicale polacco particolarmente vivo e vivace, che ha visto tra gli interpreti proprio questa orchestra. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista per la cortese attenzione, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni, chi vuole può riascoltare la puntata sui podcast di Radio Vaticana Musica, cercate Spazio IBU.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335 124 3722.

0: mio graditissimo ospite Stefano Dorazio De Vernice, cantante e autore. Grazie per essere qui, Stefano.
1: Grazie a voi, naturalmente è sempre un piacere.
0: Perché è di recente uscita il suo nuovo album intitolato I Grandi Sogni, pubblicato da Limited Music Trade. Stefano, come nasce questo album?
1: Guarda, è un caso molto particolare. Allora io diciamo che con il mio gruppo, no, con il quale feci successo negli anni 90, ci siamo sciolti. Poi ho fatto, comunque sono andato avanti facendo concerti, facendo anche singoli, facendo altri album, e per un periodo di tempo, dico la verità, diciamo che io amo veramente andare sul palco, scrivere le canzoni, stare in studio. In studio, se uno mi abbandona lì anche per un anno,
0: ci dormi,
1: basta
0: pure,
1: che mi portano qualcosa da bere e da mangiare, quindi è proprio una cosa che mi piace tantissimo, è la mia passione. Però devo dire che tutto il resto, tutto il contorno, tutto, no, tutto, comunque gran parte di quello che gravita intorno, diciamo, alla musica, non vorrei neanche dire alla musica, a quello che c'è come posso dire, nella parte materiale della musica, io veramente non mi sono mai abituato, nel senso che mi sono sempre fidato, magari sbagliando, delle persone, ma che delle persone che io mi facevano provare delle sensazioni, no, con il quale pensavo proprio di potermi lasciare andare. E invece diciamo che a un certo punto, invece di andare sui palchi, andavo nelle aule dei tribunali, e ho deciso di fermarmi un attimo, diciamo dal 2016 al 2025, quando ho ricominciato a scrivere, a fare, per poi fare questo album. Ma è nato, scusa se mi dilungo, ma è nato proprio da un mio amico che è un collezionista di musica, che poi è diventato il produttore dell'album, che si chiama Fabrizio Angeli, tra l'altro grande amico mio, che per caso, devo dire proprio per caso, io gli prestai una pennetta per fare una cosa, e lì dentro per sbaglio c'era una cosa che si chiamava Dara Dara, quindi non era niente, era solo per dare un titolo. E lui, curioso com'è, collezionista di musica, ha ascoltato un brano e ha detto: no, questa roba non può rimanere dentro il cassetto.
0: Io ho dentro la pennetta, che è pure peggio.
1: Esatto, ho dentro la pennetta, che è ancora più esatto. E a quel punto ha voluto ascoltare altri brani. La cosa buffa è che è partito da quel brano, che era innamoratissimo, perché è molto internazionale, c'ha una musica poco italiana e molto, come posso dire, londinese, no? Tipo i Depeche Mode, per fare un esempio, che io cantavo in inglese maccheronico. E quella lì non è finita nell'album, perché ha detto: finché ci sarà questo brano di cui io sono innamorato, tu scriverai altri brani e faremo altri dischi.
0: Quindi questo è messo alla frusta, tra virgolette.
1: Esatto,
0: ti ha costretto,
1: è la storia, è la storia di questo album, che è nato tra me e lui. Poi parleremo anche degli altri collaboratori,
0: sì,
1: ma facendo veramente le ore piccole di notte. E la cosa strana è che io sono abituato un po' a bere, no, dopo le 10 di sera, così, se sono in compagnia, e lui è astemio, quindi l'unica cosa che ci contrastava era che lui beveva acqua e magari un po' di vino.
0: Un primo ascolto da I Grandi Sogni, Stefano, cosa...
1: Sì, allora, il primo singolo è stato...

0: Avete ascoltato Non lo so, dall'album I grandi sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, il nostro ospite con il quale stiamo presentando questa novità discografica. 10 brani originali, insomma, ci hai detto, più un provino, una bonus track di Portami via con te, sì, del 93. Cosa narra di fatto questa tracklist?
1: Allora, Stefano, questo è, che come ho detto prima, di quel brano che abbiamo lasciato fuori dall'album.
0: Sì. Ecco, da Radara.
1: Sì, da Radara, che non significava assolutamente niente, che però è partito tutto da lì a volte. Sì. Allora, nel 93, quando il nostro produttore era Claudio Cecchetto, come dicevo del brano Taratara che abbiamo parlato, è rimasto fuori, non perché per demerito, no? Come quando uno mette in panchina tipo un grande giocatore perché non sta in forma al 100%, però a 20 minuti dalla fine, se entra lui magari ci sistema. Allora, nel 93 avevamo, sì, dove c'era su e giù le cose, questo brano l'abbiamo provinato per metterlo nell'album, però diciamo che assomigliava ad altri brani, come design, quando si fa un album, a meno che tu non sei proprio tutto heavy metal, tutto è, magari cerchi di mettere la ballata, poi due pezzi più rock, però che non si assomiglino troppo, se ne hai, insomma, per scegliere. E quello lì era un brano che assomigliava ad altri brani, che diciamo con lo stesso concetto musicale e con il testo, no, non è che parlava delle stesse cose, però insomma assomigliava a qualcosa. Quindi abbiamo detto, vabbè,

0: Bene, questo è forte, non è momentaneo, quindi al prossimo album lo mettiamo dentro. Stessa cosa abbiamo fatto nel secondo album, nel terzo, nel quale è rimasto lì fino a che oggi, che potevamo decidere assolutamente io e Fabrizio Angeli quali erano i brani, col fatto che Fabrizio, ripeto, è un grande collezionista e ama tutta la musica assolutamente a 360 gradi, ha detto: io metterei un provino, perché poi io ce n'ho più di uno di quelli che nel frattempo sono stati lasciati fuori, ma erano stati provinati per mettere nel disco. Quindi quel brano lì ci è piaciuto metterlo dentro anche per creare una sorta di novità, è solo nel CD e non è, per esempio, nel vinile. E devo dire una cosa, che tutte le persone che amano ascoltare il rock hanno riconosciuto i suoni, non che oggi i suoni siano brutti, anche perché noi abbiamo fatto un album tutto suonato dal vivo, a parte la batteria di non lo so, però si è riconosciuto proprio il suono degli anni 90, cioè quella spinta di chitarre senza paura, ecco, il graffianti. Se uno ascolta quella chitarra di Portami Via Con Te, sole, no, in solo, significa senza l'altro arrangiamento, proprio senti una chitarra che ruggisce come una tigre, come un leone, ecco.
1: E per quanto riguarda i testi, cosa narrano?
0: Beh, il testo
1: Come sono nati, cosa
0: è molto
1: narrano?
0: attuale, perché purtroppo quei testi lì sono sempre attuali, io vorrei che non lo fossero. Cioè, portami via con te, portami via da casa mia, portami via che c'è la guerra, portami via, vieni, vieni, fantasia, portami via, diventa la ragazza mia, cioè portami via dai posti dove c'è la guerra, dove c'è... dove, tra l'altro, le persone che subiscono sempre le cose violente, i soprusi, la prepotenza, sono quelli che poi devono subire anche altro, cioè non finisce, cioè, come da dire, non c'è mai il fondo, no? Allora mi sono immedesimato in una persona, perché erano comunque già tempi dove, no, perché tu a casa tua sei venuto qui a rubare, eccetera, eccetera. Ho detto: io mi sono immedesimato in una persona che vive in certi posti del mondo, che magari ama, ma che non ha alternative. Cioè, vieni, almeno la fantasia, almeno portami via col pensiero, ecco. Perché in certi posti non puoi nemmeno esprimere le tue idee. Ecco,
1: No,
0: questo è.
1: che guardando, scorrendo i titoli, sembrano
0: Sì.
1: quasi versi di una poesia, cioè i grandi sogni, invece tu chi sei, quanto mi,
0: Sì,
1: tutto il tempo scommetti, non lo so, cioè quali fossero inizi cioè l'ho visti molto collegati, e ad esempio il Portami Via Con Te dopo il KO è sintomatico, insomma, capito?
0: beh, io amo,
1: Non
0: guarda,
1: so se sia voluto o meno, questo Stefano,
0: sì,
1: questo
0: beh, lo sai che
1: svelacelo tu.
0: io faccio molto, do molta importanza ai testi, perché secondo me le parole, la musica, il cuore, l'anima, le parole, la musica, l'istinto, i sogni, tutte queste cose sembrano, no, apparentemente cose diverse, ma sono molto
1: Eh
0: collegate.
1: sì, infatti.
0: Perché ci sono, non lo so, dei servizi, per esempio, televisivi, che se li facessero con un tipo di musica, invece che con quella con cui l'hanno fatto, magari arriverebbe in un altro modo, no?
1: Vero,
0: Quindi
1: sì.
0: io do molta importanza, ma senza perché molti danno importanza alla sonorità, cioè non importa quello che dico, ma l'importante è che con la musica dà una sonorità che poi la gente non la dimentica e diventa
1: Sì.
0: commerciale. Invece il mio discorso è proprio che a volte io parto proprio da una frase di un testo e poi magari mi arriva la melodia in un secondo
1: Che prima le
0: momento.
1: parole e poi la musica.
0: O viceversa, no? Nel senso, quindi io do molta importanza al testo e quando scelgo sia a livello musicale che di testi i pezzi, perché no, è normale che non ne faccio 10, magari ne ho 20 e ne scelgo 10 in
1: Ah,
0: quel
1: sì.
0: momento storico. Quindi io do molta importanza e sono sempre collegati tra di loro, sempre.
1: Altro ascolto, Stefano, cosa
0: Sì.
1: selezioniamo?
0: Allora, ci metto il cuore, è il secondo singolo che è uscito a novembre, novembre, sì, insomma, fine novembre. E ci metto il cuore perché oramai è diventata una frase un po', no? Della serie, basta che uno fa il gesto del cuore così e via, ho fatto quello che dovevo fare, mi sono pulito. Allora, no, io ci metto veramente il cuore, tant'è vero che la mia storia, se uno un giorno volesse mai leggere la mia biografia, cioè proprio ci ho sempre messo il cuore e lo dice pure il testo, anche quando non mi conviene, anche quando il mondo va in tutta in un'altra direzione, io purtroppo se non ci metto il cuore non riesco a fare le cose, cioè non mi vengono bene e si vede. Quando io sono in una serata che sono scarico, che non ci metto il cuore, che faccio solo il mio mestiere, se ne accorgono tutti dopo, appena io dico la prima parola o faccio il primo balletto o chiudo gli occhi perché non voglio guardare la gente in faccia. Quindi io ci ho sempre messo il cuore, continuerò a metterci il cuore, ma soprattutto lo metterò e lì anche l'anima, perché l'anima secondo me è una cosa ancora più profonda del cuore. Il cuore ci serve anche per vivere, no? Perché il cuore è di sentimento, ma è anche quella cosa che se non batte diventa un problema, no? Però la musica anche batte, no? Il ritmo. L'anima invece è quella cosa che va oltre. Cioè quando per esempio ci sono dei brani del grande Pino Daniele, che se uno vabbè non le piace, ma chi lo ama, ci sono dei brani veramente che arrivano proprio fino all'anima. Quindi l'ascoltiamo, questo ci metto il cuore, e mi ha ricordato musicalmente che sul disco sembra molto morbido, dal vivo mi ricorda i brani più rock di Rod Stewart, non so come dire, un po' suonati un po' più moderni, però ecco, dal vivo dà la stessa resa dei brani rock di Rod Stewart, secondo me.

0: ci metto il cuore.
1: Ed era Ci metto il cuore, Stefano D'Orazio De Vernice, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album I Grandi Sogni. Torniamo al titolo, Grandi Sogni, quali realizzati e quali infranti?
2: Allora,
1: che bilancio fai del se tu dovessi parlare con lo Stefano D'Orazio,
2: sì,
1: degli anni 90, cosa gli diresti, insomma?
2: Allora, la soddisfazione è quella di essere partito dal mio paesiello, Ariccia,
1: ricordiamo Castelli Romani.
2: Castelli Romani, provincia di Roma, naturalmente. Se non ci fosse il traffico che c'è di solito, sì, di sera uno prende da Ariccia, prende a 60 all'ora, 80 all'ora, dopo mezz'ora sta al centro di Roma. È vicino, sono 20 chilometri. Quindi, diciamo, a Roma, però uno... No, le radici, il mio bel paesino. Però non, cioè, a Riccia vengono i romani anche da fuori Roma, anche quando arrivano da tutto il mondo per le famose fraschette, dove tanto ce ne sono talmente tante che se una è piena uno all'altra oppure all'altra, perché è famosissima in tutto il mondo la porchetta di Ariccia. Però a Riccia c'è anche la cultura, ci sono i palazzi, le fontane, le chiese di Bernini, ci sono dei percorsi da fare, insomma
1: è respirato una bell'aria,
2: esatto, respirato un'aria semplice, genuina, ma anche di bellezze, perché si sa che quando, ecco, dove siamo noi adesso, uno si affaccia, vede Castel Sant'Angelo, vede San Pietro, vede, cioè non ti viene in mente di fare nessuna cosa che sia offensiva per nessun altro, ecco, questo voglio dire. E quindi sono partito da lì, diciamo con l'aiuto dei miei genitori, degli amici, perché non posso dire che qualcuno mi ha spinto per arrivare al successo. Abbiamo fatto insieme ai Vernice un percorso, abbiamo preso tantissimi no fino a che poi è arrivato il sì. Il sogno che ho realizzato naturalmente è quello di non diventare, perché purtroppo io ho frequentato anche persone non proprio raccomandabili, no? E cose non raccomandabili, anche poi perché quegli anni era molto facile cadere in. A me mi ha sempre salvato la chitarra, quindi la musica, quando magari mi sentivo giù di morale o magari avevo pensieri strani, la musica mi ha sempre salvato. C'avevo queste mie amiche, cioè il pianoforte, la chitarra, che non mi avrebbero mai abbandonato, non mi potrevo mai sentire solo. Mm-hmm. C'avevo sempre qualcosa per cui, vabbè, c'ho sta amica mia che se lascia suonare senza chiedere niente in cambio, basta che cambio ogni tanto le corde e no, a spacco. Quindi i sogni realizzati, naturalmente quello di fare il musicista, quella era la mia aspirazione. Cioè io ho sempre detto, a me pure avendo uno stipendio farei il, cioè senti, tu vuoi lavorare in fabbrica o fai il musicista, però c'hai uno stipendio anche se suoni dappertutto col successo, sempre cioè è sempre stato il mio sogno che io ho realizzato. Poi qualcuno ha tentato in tutti i modi di frenarmi, di farmi del male, ma fin quando io andrò a casa e troverò la tastiera, il pianoforte, la chitarra, il basso, per me io vuol dire che non avrò mai perso. Altri sogni che ho realizzato sono quelli di suonare, che ne so, al Palaeur, di suonare dopo Pino Daniele, di cantare dopo Ligabue, di essere intervistato, che ne so, da Red Ronnie, da insomma, di aver conosciuto Celentano, cioè quelli sono altri sogni che da bambino fai, che non sono veri e propri sogni, sono sogni che però se si realizzano tu li vedevi come sogni. Poi posso dire un'altra cosa sui sogni, che secondo me noi dall'epoca mia avevamo veramente dei grandi sogni, che erano appunto che finisca la guerra, che nessuno abbia più fame, che nessuno perdesse la dignità, non ci frega niente che uno è ricchissimo, ma basta che non esiste quello che non c'è niente. Cioè quelli erano, perché i grandi sogni? Perché secondo me quelli erano veramente grandi sogni. Oggi il sogno può essere avere una macchina bella, e quindi siccome si può raggiungere a volte non facendo neanche cose troppo lecite, i sogni alla fine non sono quasi diventate realtà, e quindi i grandi sogni che io avevo stanno ancora lì, che bisogna realizzarli, ecco.
1: Altro ascolto, altra traccia, Stefano.
2: Sì, Tutto il tempo mettiamo, poi quella dei grandi sogni l'ascolteremo, perché è il terzo singolo che è uscito da poco, secondo me ha un bel video, nel quale ho anche inserito, anche se io in queste cose sono sempre un po' contrario, perché l'intimità, la famiglia, le cose, io sto sempre molto attento, no? I social, queste cose, però ho inserito in una parte il mio piccolo Valerio, che oggi ha 8 anni.
1: Vabbè.
2: E dove si vede un attimo, si vede soprattutto di spalle, e dove si vede la felicità dei bambini che tutto il tempo cercano di sorridere, di essere felici correndo dietro a un pallone. Invece io ho buttato via tanto tempo, e da quando c'è Valerio dentro di me è scattata quella cosa. Da oggi in poi amerò almeno lui, ma amerò tutto il tempo.
1: Noi salutiamo Valerio.
2: Certo, ciao.

0: Ed era tutto il tempo dall'album I Grandi Sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, nostro ospite con il quale stiamo presentando questa novità. Stefano, hai vissuto un periodo di inattività dovuto anche a vicende non troppo belle, diciamo, sì, che ti hanno coinvolto. Come se ne esce da una situazione del genere? E se quel, in quel periodo, ugualmente, appunto, tu hai detto, scrivi canzoni, insomma, certo, insomma, anche facevi qualche concerto, non so, come, però come hai vissuto quel periodo? E soprattutto come se ne esce dal punto di vista mentale, questo sì.
1: Allora, io devo dire che poi arriva, infatti ho fatto un album nel 2015 che si intitola Ci troviamo in una sede, dove dire una cosa, ci vediamo all'inferno, perché... perché la depressione ti fa pensare veramente all'inferno. Sì. Io ho passato una bruttissima depressione, però la forza che ho avuto io, la bravura secondo me, è quella comunque di trovare un motivo, che sia anche quello più banale, di potermi alzare da quel divano, da quel letto, tutte le mattine. Cioè, che fosse stato aprire la finestra, che fosse
0: quindi
1: stato...
0: non rimanere a guardare il soffitto.
1: Non rimanere a guardare il soffitto. E non avevo grandi motivi per alzarmi, ma era una cosa che io mi ero imposto, perché la depressione arriva, no, come l'amore, non è che non è che te puoi dipendere.
0: Non lo programmi, no?
1: Esatto, arriva e ti fa male. E tu ti chiedi, ma perché io non ce la faccio alzarmi da letto? Perché non ce la faccio a chiamare un amico mio per far... per scambiare due parole, non voglio più vedere nessuno. E quindi dici, ma sto male fisicamente, comincio a farti, forse sto male fisicamente, forse sono stanco di vivere, tutte queste cose. In realtà devi solo trovare un motivo per alzarti, e il mio motivo era sempre lo stesso: fare quattro note con la chitarra, magari invece di farmi preparare il cibo me lo preparavo da solo, trovare anche nelle cose più stupide che avevo sempre messo da parte, diciamo, ma che me frega a me di questa cosa, farle diventare la lettura, una frase, seguire un artista che magari ti era sempre stato ostile, e invece dici, oh, voglio proprio, cioè scoprire delle cose per cui tu avessi un motivo per non rimanere veramente con la bottiglia dell'alcol e quel divano o quel letto a guardare quel soffitto, che lì veramente diventa dura. Quindi consigli veri e propri io non è che ne ho da dare. Devo dire che ci sono dei professionisti che, se uno ci va, vince quella cosa di dire, ma io che ce vado a fare, ti fanno vedere le cose da un altro punto di vista.
0: Sì, ricompongono il puzzle.
1: Bravo, ti fanno vedere le cose che tu in quel momento vedi maledettamente sbagliate o brutte dall'altro punto di vista. Ci sono cose che per te sono la fine, e loro te le fanno vedere che senza quelle cose tu avresti fatto una brutta fine. Quindi quello che, il consiglio più grande è comunque di affidarsi a dei professionisti veramente che sono all'altezza.
0: Stefano, altro brano, cosa ci fai ascoltare?
1: Sì, allora, il prossimo singolo credo che uscirà, insomma, a breve, vediamo. È stata una bella lotta per sceglierlo, perché abbiamo aspettato che sui social, che oggi è un po' il metro di misura, ma anche tra gli amici, i fans che mi ascoltano da tanto tempo, quali erano, senza promuovere, oltre ai singoli che già abbiamo fatto, la canzone che era più cliccata, che era più richiesta, ai concerti, eccetera. E quindi abbiamo deciso che faremo il singolo, il video del pezzo che si intitola Dove sei. E Dove sei è praticamente, io trovo che sia un arrangiamento molto moderno in una musica che è comunque quella che mi contraddistingue, anche il modo di cantare, il modo di scrivere, il modo di chiedersi, il modo, insomma, di esporsi. Credo che sia un brano, fino adesso sembrerebbe che, oltre ai singoli che abbiamo scelto noi, tra quelli che rimangono l'hanno scelto, diciamo, l'ha scelto il mio pubblico. Dove sei, che è il prossimo singolo.

0: Avete ascoltato Dove sei di Stefano D'Orazio De Vernice dal suo nuovo album I Grandi Sogni che stiamo ascoltando insieme a lui. Andiamo a parlare di chi ti ha aiutato, insomma della band che ti ha supportato in quest'album. Innanzitutto raccontaci insomma che clima si respirava in studio, insomma, e citiamo chi ti ha accompagnato.
1: Allora, naturalmente cito ancora Fabrizio Angeli, il produttore, grande amico mio, grande musicofilo, cioè sa molte più cose di me, lo ammetto, cioè, ma tante cose più di me, ma è una persona molto introversa, quindi ha sempre fatto il dietro le quinte delle cose, no?
0: Però ti ha riportato in studio, quindi il merito di Fabrizio Angeli.
1: Mi ha riportato in studio, quindi non voglio esagerare dicendo che mi ha salvato la vita, però diciamo che mi ha ridato quell'entusiasmo che mi era proprio andato sotto le scarpe, come si dice. E poi Andrea Fabiani, che è comunque da un po' di tempo, da più di qualche anno, un mio collaboratore a livello di arrangiamenti, ci consigliamo, studiamo insieme le cose, le stesure, anche se io sulle stesure quando porto un provino è difficile rimetterci le mani, ma non perché sono bravissimo, perché io sono una persona che già con la chitarra ti do il senso del ritmo che dovrà essere, dell'arrangiamento.
0: È come si faceva una volta.
1: Esatto, cioè ti do quel mood che poi tu devi essere solo bravo, geniale, ti trovare, no? Le cose. Quindi trovo anche lo special, già con il testo dello special, cioè è difficile che vado a ritoccare, insomma si capisce già dove. Però Andrea è molto bravo, proprio perché invece di fare quegli arrangiamenti, qua sento un vuoto, mettiamo questo, invece a volte togliamo, cioè andiamo a pulire,
0: ad asciugare,
1: perché
0: sì,
1: suona meglio, sì, magari in quella maniera lì. E poi i musicisti, allora abbiamo avuto alle batterie Francesco Isola, che comunque è un batterista che adesso, senza fare l'elenco, ha suonato anche, sì, nell'ultimo che ha fatto Zucchero delle cover,
0: sì, diciamo blinda la ritmica, Isola,
1: esatto, ecco, c'ha una bella pacca, sì, di, sì, quella. Poi uno l'ha fatto il batterista dei Dam, che era un gruppo anche loro, esatto, che Mauro Munzi, che ha suonato K.O. E poi Niccolò Pagani, che è un ragazzo giovane, ma devo dire che lì, ecco, bravo, lì io avevo magari buttato giù dei bassi molto per dare quel senso di basso, ma lui veramente non mette solo la parte, lui ti dice posso fare anche una linea dove c'è la mia, e alla fine abbiamo sempre scelto dove lui aveva messo le sue idee, perché è veramente bravo, geniale
0: e umile, preciso, soprattutto
1: umile, esatto. E poi vabbè, Andrea ne abbiamo già parlato, i cori che hanno fatto Fabio Lisi e Jessica Casula, che sono due amici ma hanno suonato anche con me, sono dei musicisti, dei cantanti. E poi Simone Giallorenzi, che è un chitarrista, io
0: strepitoso,
1: trovo che di quelli che ci sono adesso è veramente,
0: ricordiamo che Giallorenzi è la chitarra solista in Jesus Christ Super, nell'edizione italiana di Jesus Christ Superstar,
1: perfetto. Quindi lui è veramente,
0: stiamo parlando di un grande della musica italiana, sì, sì.
1: Poi se tu vuoi una chitarra veramente, che ne so, alla U2, alla Rolling Stones, col delay giusto, con le cose, cioè lui proprio anche in quello è. E poi ecco, per esempio, non lo so, ho fatto questa chitarra punk, cioè suonare 4 minuti con un ritmo del genere,
0: sì, adesso non ricordo, sì,
1: i beat,
0: sì,
1: che lui, che la chitarra punk in realtà si può pure suonare andando su e giù con il plettro, ma in realtà si suona tutto andare giù, sì, come se proprio vuoi. E lui ha fatto queste cose con una semplicità che sembrava che non facesse niente. Quindi veramente sono molto molto molto contento delle persone che hanno lavorato.
0: Ricordiamo lo studio?
1: Lo studio è Limited Andy Sound di Marino, e poi abbiamo fatto la masterizzazione al Forward Studio di Grotta Ferrata, che è uno dei massimi, sì, in Italia, con Carmine Simeone. Quindi contento, contento di quello che abbiamo fatto.
0: E che atmosfera si respira? Bella energia?
1: Sì, bellissima regia. Pensa che noi abbiamo registrato con il banco che usava, adesso non mi dire lo studio perché in questo momento non mi viene, comunque a Roma Nord c'era uno studio dove ci andava molto spesso Pino Daniele, che poi è andato anche al Forward Studio, e questo banco era lì dentro, e l'ultimo lavoro, da quello che ho capito, l'aveva fatto Pino Daniele con quel banco. E Andrea con Gaetano Fede, che è proprio il proprietario dello studio, diciamo, hanno preso questo banco, l'hanno preso e portato lì su, quindi c'era profumo di storia. E poi noi abbiamo lavorato veramente come si faceva
0: una volta,
1: sì, senza sbrigiamo, perché Angelo, Fabrizio Angeli ha detto: guardate, lavoriamo come bene, bisogna lavorare.
0: Altro ascolto, altra sì, traccia.
1: Allora, abbiamo ascoltato prima Dove sei, adesso quello che dà il titolo all'album, che secondo me qui siamo, anche qui se la battevano questo brano con Dove sei, quelli che diciamo amano di più, ma in questo sono arrivati dei commenti veramente, mentre l'altri arrivavano dal cuore, qui sono arrivati commenti che colpiscono l'anima, cioè della serie: a volte faccio fatica ad ascoltarlo per quello che mi suscita, dici delle cose che sembra che mi stai parlando a me, cioè me l'ha scritto più di qualcuno, e quindi anche questo è un pochino più, meno commerciale diciamo, però a livello musicale veramente secondo me un gran pezzo, non lo dico solo io ma lo dice anche chi lo ascolta, quindi I grandi sogni.

0: Avete ascoltato I grandi sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, title track appunto dell'album appunto I grandi sogni, e siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità discografica. Stefano, cosa c'è a lunga e breve scadenza? Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, naturalmente le serate, no, in giro sono quella cosa che, insomma, dai,
0: ti tengo vivo, dai.
1: Sì, ti tengo, cioè, quello alla parte più bella, il viaggio. Poi non è che noi siamo a quei livelli che uno arriva con un aereo, uno arriva con l'elicottero, uno, cioè, noi viaggiamo insieme. Poi ho formato una band, anzi, se mi permette,
0: sì, come no,
1: salutarli, Fabrizio Reale alla batteria, che suona con me dal vivo da 30 anni, forse di più. E poi c'è Massimo Colabella, che è il chitarrista. C'è Cristian Prato Fiorito, che è il tastierista, è quello che arrangia un po' i brani dal vivo, e poi c'è Massimo D'Arrigo, che suona il basso, anche se anche lui è un chitarrista. Poi ci sono io, e poi a volte, quando serve, dipende un po' se suoni alla festa della birra o in una piazza, faccio un esempio, c'è l'ausilio magari di un secondo chitarrista o di un sassofonista, e questo qui. Praticamente abbiamo detto i nomi delle persone che suonano con me, perché ci tengo molto, perché siamo affiatati, perché andiamo in giro, ci divertiamo, ci facciamo delle gran risate, dei grandi scorsi. E poi è il singolo che deve uscire, Dove sei, quindi andrà girato un video, andrà fatta un po' di promozione, e soprattutto questa volta non mi voglio fermare. Io
0: anche che Fabrizio Angeli ti aspetta.
1: Sì, io voglio adesso che sia quando è passata la promozione dell'album, che sia un singolo e poi un album, che sia un EP, che sia andare a ritrovare qualche brano che è uscito, che magari non è conosciuto, ma secondo noi è forte. Insomma, voglio continuare a fare cose, quindi studio, concerti soprattutto,
0: e composizione,
1: composizioni, che è una cosa che senza la quale non potrei vivere. Questo è il mio futuro, spero.
0: Stefano, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, c'è un brano dove il testo l'ha scritto Fabrizio Angeli, ne avevo già fatto uno io, però ho ascoltato il suo, mi sembrava più indicato per questo tipo di musica, e abbiamo avuto il coraggio, oggi come oggi, che non è più facile, ma non me voglio fare un applauso, perché noi, io credo che senza coraggio difficilmente si può andare, insomma, si può arrivare a toccare il cuore degli altri o il cuore proprio. Allora, abbiamo fatto una canzone dove c'è pochissimo testo ma molto intenso, si intitola Nulla è più, senza spiegarvi che cosa, perché almeno lo scoprirete, però sono quelle cose che purtroppo devi accettare che non ci sono più. Nulla è più come prima, ma non è detto che non ci può essere un'altra cosa, o migliore o uguale o che cosa. Quindi Nulla è più, scritta musicalmente da me e nel testo da Fabrizio Angeli, e è quasi soprattutto musica, e ha un finale tutto di musica che si ripete con delle sensazioni fortissime, e anche in onore di Fabrizio volevo far ascoltare questo.

0: E con l'album I grandi sogni di Stefano D'Orazio De Vernice, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Stefano D'Orazio De Vernice,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Ciao, ciao a tutti, un abbraccio forte.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Del concerto in do minore per due clavicembali e archi BWV 1060 di Johann Sebastian Bach si conoscono almeno due versioni. Una autografa è appunto quella che impiega due strumenti a tastiera, l'altra, tramandata dall'uso concertistico ma anche deducibile dall'analisi stilistica della partitura, prevede invece la presenza del violino e dell'oboe in funzione solistica. Bach in effetti distingue in modo molto netto nell'orchestra due parti melodiche, dando loro il compito non solo di dialogare sullo sfondo costituito dall'orchestra, ma anche di alimentare una specie di reciproca competizione di rilancio del materiale, che è poi il principio stesso del cosiddetto concerto doppio. Rispetto alle pagine bachiane di più marcata ispirazione italiana, in questo concerto in do minore sembra prevalere uno stile ibrido, costruito certamente sul criterio della cantabilità, ma anche profondamente integrato con la tecnica del contrappunto. È infatti su un denso intreccio di rapporti contrappuntistici che si basa la collaborazione dei due solisti e non, come più spesso avveniva nei modelli di derivazione italiana, sul semplice passaggio del materiale melodico dall'uno all'altro dei protagonisti. La composizione di questo concerto risale con ogni probabilità al 1719, cioè appunto al periodo di lavoro presso il principe di Anhalt-Köthen. La versione per due clavicembali, tuttavia, è invece verosimilmente un adattamento degli anni di Lipsia, a conferma di un metodo di lavoro che tocca in generale la quasi totalità dell'opera strumentale bachiana. Ascoltiamo dunque il concerto in do minore per due clavicembali BWV 1060, Marco Sollini e Salvatore Barbatano pianoforti, orchestra da camera delle Marche, è diretta da Francesco D'Avalos.

Il concerto in do minore BWV 1062, sempre di Johann Sebastian Bach, l'unico per il quale ci è pervenuto l'autografo datato 1736, è più noto nella versione originaria per due violini BWV 1043, composta probabilmente già a Lipsia e solo all'inizio di quel decennio, ma sulla base di una sonata 3, sempre plausibilmente per due violini, del primo periodo di Köthen. Anche in questo caso la trascrizione ha comportato un importante lavoro di tessitura delle parti solistiche, soprattutto nello sviluppo della mano sinistra di entrambi i clavicembali. Ascoltiamo dunque il concerto in do minore BWV 1062 di Johann Sebastian Bach. Marco Sollini e Salvatore Barbatano, pianoforti, orchestra da camera delle Marche e diretta da Francesco Davalos.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni. E nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
2: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. La Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è la unione dell'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. È l'amore di Dio che si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che decide di vivere insieme. E per questo l'uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori, e va a vivere con la sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei che diventano, dice la Bibbia, una sola carne. È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento del matrimonio, e si attua nella semplicità e anche nella fragilità delle condizioni umane. Sappiamo bene quante difficoltà e prove conosce la vita di due sposi. L'importante è mantenere vivo il legame con Dio, che è alla base del legame coniugale. È vero che nella vita matrimoniale ci sono tante difficoltà, tante, no? E tante volte il marito e la moglie diventano un po' nervosi e litigano fra loro. Non dobbiamo diventare tristi per questo, la condizione umana è così. Ma il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga. E per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avviate litigato senza fare la pace. Sempre.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: guida.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: Mia forza, mio canto è il Signore.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
0: È Lui la mia salvezza.
1: Mio canto è il Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
2: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno.

0: sacrificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire è un guadagno.
1: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, da a noi una fede pura e coerente.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo. Per sua intercessione, concedi anche a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità, per imitare in vita e in morte il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che la supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi, solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci

0: liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
2: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. La Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è la unione dell'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. È l'amore di Dio che si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che decide di vivere insieme, e per questo l'uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori, e va a vivere con la sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei che diventano, dice la Bibbia, una sola carne. È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento del matrimonio, e si attua nella semplicità e anche nella fragilità delle condizioni umane. Sappiamo bene quante difficoltà e prove conosce la vita di due sposi. L'importante è mantenere vivo il legame con Dio, che è alla base del legame congiugale. È vero che nella vita matrimoniale ci sono tante difficoltà, tante, no? E tante volte il marito e la moglie diventano un po' nervosi e litigano fra loro. Non dobbiamo diventare tristi per questo, la condizione umana è così. Ma il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga. E per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avviate litigato senza fare la pace. Sempre.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio, il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

In chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

Celebramus missam de memoria Sancti Massimiliani Mariae Kolbe, presbiteri et martiris, cum prefazione prima de Sanctis Martiribus et prece Eucharistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui sanctum Maximilianum Mariam, presbyterum et martyrem, amore virginis immaculate succensum, animarum zelo et proximi directione replevisti, concede propitius ut eo intercedente pro tua gloria in servitio hominum strenue laborantes, usque ad mortem filio tuo conformari valeamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini, dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme, tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei, tuo padre era un Amorreo e tua madre un Ittita, alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e tu non fosti lavata con l'acqua per purificarti, non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolto in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gestata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi, ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue e ti unsi con olio. Ti vestì di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti al polso e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non avrai più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto, oracolo del Signore Dio. Verbum Domini.
0: Gracias.
1: Conversus est furor tuus et consolatus est me.
0: Conversus est furor tuus et consolatus est me.
1: Ecce Deus salutis me, fiducialiter agam et non timebo, quia fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus ex mii in salutem, et aurietis aquas in gaudio de fontibus salutis.
0: Conversus est furor tuus et consolatus est me.
1: Confitemini Domino et invocate nomen Eius. Notas facite in populis ad dimissiones Eius. Mementote quoniam excelsum est nomen Eius.
0: Conversus est furor tuus et consolatus est me.
1: Cantate Domino quoniam magnificet fecit. Notum sit hoc in universa terra. Exulta et lauda quae habitas in Sion, quia magnus in medio tui, Sanctus Israel.
0: Conversus est furor tuus et consolatus est me.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 14 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'assedio dei coloni in Cisgiordania scatena la condanna dell'amministrazione americana, colloqui su Gaza a breve fra USA e Israele. Terremoto in Colombia, l'ultimo bilancio è di 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi. Proseguono le operazioni di soccorso alla ricerca di sopravvissuti. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Bentrovati da Marco Guerra. Ha generato l'ira dell'amministrazione statunitense l'assedio di coloni israeliani ad alcune famiglie in un villaggio della Cisgiordania, azioni che l'ambasciatore USA in Israele ha definito terrorismo. Intanto la prossima settimana Gaza torna al centro di colloqui in Israele fra l'inviato di Trump Kushner e l'esecutivo israeliano che non ferma l'offensiva nel sud del Libano. Paola Simonetti.
2: Azioni da teppisti, atti di terrorismo. L'ambasciatore statunitense in Israele Huckabee definisce così l'assedio che da giorni alcuni coloni israeliani attuano ai danni di civili palestinesi nel villaggio di Kosra nel nord della Cisgiordania, ma da strenuo sostenitore degli insediamenti chiarisce che si tratterebbe di un caso isolato. Ben diversa la testimonianza dei residenti che parlano di sistematiche aggressioni e vessazioni, violenza contro la quale, secondo il sindaco di Beit El, insediamento del nord, non farebbe abbastanza l'esercito israeliano che, da parte sua, prosegue con incursioni, arresti e sfollamenti forzati nell'area. Intanto l'altro capitolo caldo del Medio Oriente, il futuro di Gaza, sarà di nuovo al centro di colloqui la prossima settimana fra l'inviato USA Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che nel frattempo non allenta la morsa di raid e demolizioni nel sud del Libano contro Hezbollah, di cui Israele pretende il totale disarmo.
1: Restiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere il blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato, aumentando la pressione economica su Teheran, mentre i negoziati per il cessate il fuoco restano in stallo. Il segretario alla guerra americano, ex in visita a Panama, ha dichiarato ai giornalisti che la Marina può continuare a garantire il blocco alternando le unità navali dispiegate. Allo stesso tempo il segretario al tesoro Bassett ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come mai visto. Anche l'Iran però rivendica il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Andiamo al terremoto in Colombia. L'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio conta 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi. Prosegue l'invio di aiuti umanitari mentre si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Silvia Giovarrosa.
3: Sono complessivamente oltre 100.000 le persone colpite dal terremoto che lo scorso 10 agosto, con una scossa di magnitudo 7.4, ha colpito l'area nord-occidentale della Colombia. I soccorritori hanno lavorato insieme ai cittadini comuni, traendo in salvo fino ad ora 348 persone. Sono oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle gravemente danneggiate. Nonostante siano passati 4 giorni e le speranze di trovare superstiti si affievoliscano, si continua a cercare sotto le macerie. Le agenzie umanitarie stimano di 2 giorni il periodo critico per il recupero dei sopravvissuti, ma ci sarebbe ancora tempo se le persone intrappolate avessero accesso a cibo e acqua. Intanto il governo colombiano ha dichiarato che il paese ha ricevuto quasi 40 tonnellate di aiuti umanitari, contenenti tutto ciò di cui le persone hanno bisogno in questo momento. Tra le regioni più in difficoltà, quella del Chocó, uno dei dipartimenti più poveri della Colombia, il terremoto ha aggravato una crisi caratterizzata da carenze in ambito sanitario, servizi pubblici e assistenza statale, ostacolando la risposta all'emergenza e alla cura delle migliaia di vittime.
1: Ennesima notte di raid russi sull'Ucraina. Le forze di difesa di Kiev hanno neutralizzato 90 dei 112 droni utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina. In Ucraina il mese di luglio è stato quello che ha visto più vittime civili dal 2022, almeno 437 uccisi a causa degli attacchi russi. Cambiamo argomento: l'aborto non è mai una vera scelta. La mamma che ha fatto da scudo al suo bimbo sotto le macerie in Colombia e le leggi sull'aborto approvate altrove, modi diversi di intendere il valore della vita umana. L'editoriale del vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Massimiliano Menichetti.
0: Ci sono immagini e storie che diventano virali, che rimarcano verità, danno speranza, come la sequenza girata a Cali in Colombia, che mostra una mamma salvata dalle macerie del terremoto mentre protegge con il proprio corpo il figlio neonato. Sono salvi. A circa 4.300 chilometri di distanza, invece, in Massachusetts, negli Stati Uniti, la scena è completamente diversa. Qui è stata firmata una legge che elimina il limite della 24esima settimana per l'aborto. Nel mondo si estendono passo dopo passo venti di morte contro l'uomo. Non si parla di omicidio quando si parla di aborto, ma di scelta per la donna. Invece una vera scelta significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse, ed allora meglio tacere ed uccidere. Ma è qui che si misura l'umanità, che non rinuncia a combattere, che aiuta chi non vede vie d'uscita, che ama, che è disposta a non negoziare, ma a muoversi nelle macerie dell'esistenza, pur di salvare una vita e gioire pienamente quando questo accade.
1: Parliamo dell'attività del Santo Padre, il Papa da mercoledì scorso a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
4: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
1: Domani, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, sono tante le località costiere in cui la sera di Ferragosto le statue della Madonna vengono portate al mare in processione sulle barche. Tanti i fedeli che partecipano a questa espressione di devozione popolare, che vuole essere anche un ringraziamento da parte di coloro che lavorano nel mare per la protezione della Vergine sulle loro attività. Marina Tomarro ha sentito Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali del lavoro e dell'apostolato del mare.
5: Le processioni marittime sono numerose in questa stagione estiva, tra l'altro dovremmo anche ampliare la visione dal mare anche ai laghi e ai fiumi. Questo perché ovunque c'è acqua ci sono sempre stati pericoli, quindi l'esigenza è quella di affidare al Signore il lavoro, la vita di chi ha bisogno dell'acqua e che vive nella propria vita sull'acqua, e quindi la Madonna diventa in qualche modo la protettrice, colei che è a fianco, colei che vigila, colei che sostiene anche nel lavoro queste comunità.
6: La Madonna è anche chiamata Stella Maris, perché?
5: Stella Maris ovviamente significa stella del mare e significa per i navigatori un punto di riferimento. Nella navigazione ormai usiamo le tecnologie. Un tempo la navigazione era proprio, aveva come riferimento solo le stelle. Dire che Maria è la stella del mare significa la stella, il riferimento per sapere la navigazione, qual era la direzione e anche qual è l'approdo.
1: Chiudiamo con la cultura. Da Canne al Vento all'Edera, da Annalena Bilsini alla Madre, sono questi alcuni dei celebri romanzi della scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, della quale domani 15 agosto ricorre il 90° della morte. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
7: La sua opera è stata per lunghi anni circoscritta dalla critica entro i limiti di una classificazione che svapora nel regionalismo, nel verismo e nel decadentismo. In realtà, le pagine della Deledda superano i confini di una catalogazione da manuale per assurgere ad espressione alta e simbolica della condizione umana. Solitudine, dolore, fragilità dei sentimenti, evanescenza dei rapporti sociali sono alcuni dei principali temi della sua narrativa, analizzati attraverso il filtro di una prosa tanto asciutta quanto incisiva. Spicca in questo scenario la sua Sardegna, ritratta al contempo in modo reale e trasfigurato, così da rendere in felice sintesi la convergenza di usanze e di costumi, di riti e di miti. Questa sintesi trova esemplare espressione nel suo capolavoro Canne al Vento, testimonianza di un eroismo atavico che tenta di difendere le proprie radici dall'irrompere del nuovo e del moderno, destinati a svellerle.
1: È tutto per questa edizione da Bruno Orti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
8: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
9: Abbiamo appena ricevuto la visita di Papa Leone, che è venuto in Assisi per incontrare i giovani, e questo nel nome di Francesco. Ecco, Francesco ha avuto rapporti strettissimi con i papi. Sappiamo che agli inizi del suo percorso, con un gruppetto di compagni, va a Roma per incontrare Innocenzo III, e lì lui riceve una prima conferma della sua intuizione di quella che vuole essere la sua proposta di vita religiosa. Poi sicuramente ha incontrato Onorio III. Tommaso da Celano racconta di una predica che Francesco fece davanti al Papa e a tutti i cardinali di Curia, quando, per il fervore da cui era preso, a un certo punto durante quella predica cominciò a muoversi, a saltare sulle punte dei piedi. Bellissimo, eh? Sappiamo poi che ha avuto grossi rapporti col cardinale Ugo di Ostia, che poi diverrà Papa Gregorio IX, e sarà colui che verrà in Assisi a canonizzare Francesco nel 1228. Ecco, anche il Papa Leone, sull'onda direi, no, di quella prima venuta dei papi ad Assisi nel nome di Francesco, è tornato nella nostra città per incontrare dei giovani nel nome di Francesco. Questo per noi significa cose, dice tante cose importanti, perché il Papa è venuto lui ad incontrare i giovani, non ha atteso che i giovani andassero da lui, ma è lui che si è mosso verso di loro, e questo ci chiede di essere chiesa in uscita, cioè capaci di metterci su percorsi nuovi, magari impensati fino a ieri, percorsi dei quali non sia chiaro ancora tutto il tragitto, ma il tempo attuale ci chiede questo coraggio. E poi ci chiede di metterci in dialogo con il linguaggio dei giovani. Il Papa ai giovani ha detto cose importanti, eh? E i giovani l'hanno ascoltato. Perché? Perché capiscono che non ha cercato il loro applauso, si è posto a loro con verità e ha parlato per il loro vero bene. Ecco, dovremmo essere anche noi capaci di fare altrettanto. Lo saremo davvero?
10: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la chimica lepra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, di chi

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Le 9 l'informazione, gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere il blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato, aumentando la pressione economica su Teheran, definita senza precedenti, mentre i negoziati per il cessate il fuoco restano in stallo. Ha generato l'ira dell'amministrazione USA l'assedio di coloni israeliani ad alcune famiglie di un villaggio in Cisgiordania. La prossima settimana Gaza torna al centro di colloqui in Israele fra l'inviato di Trump, Kushner, e l'esecutivo israeliano. Terremoto in Colombia, l'ultimo bilancio diffuso conta 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi. Prosegue l'invio degli aiuti umanitari mentre si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Ennesima notte di raid russi sull'Ucraina, le forze di difesa di Kiev hanno neutralizzato 90 dei 112 droni utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina a partire dalla serata del 13 agosto. L'informazione torna alle 10.
1: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Venerdì 14 agosto, buongiorno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un caro saluto vi giunge in questo momento da Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro. Sempre Gabriele Di Domenico, si dice al lavoro squadra che vince, non si cambia. Io e Gabriele ci rincontriamo ogni mattina qui per Radio Vaticana con voi in versione estiva, dopo aver preso, come mi segnala giustamente dall'altra parte del vetro Gabriele, un caffè, per stare in vostra compagnia. La vostra compagnia che ci arriva puntualmente al 335 12 43 722, il numero che rimane sempre aperto 24 ore su 24 per i vostri messaggi, i vostri pensieri, quelli che ci mandate anche durante le ore notturne, se appunto siete svegli e siete in compagnia dei programmi della Radio Vaticana. In molti scrivete il vostro apprezzamento per i programmi della notte, specialmente quelli musicali che vi fanno buona compagnia in queste calde nottate estive. E quindi saluto subito Daniela, Valerio, Francesco, Tobia, Filomena, Paola e Andrea, anche che non è il nostro Andrea De Angelis, che si sta godendo un periodo di meritato riposo, che ci hanno scritto con il loro buongiorno, sempre ve lo ripeto, al nostro numero 335 12 43 722. Sorridere, essere gentili, amare, essere grati, essere felici. Questa è un po' più complicata, riuscire a catturare attimi di felicità può cambiare il corso del nostro oggi. Buongiorno insieme, questo è il messaggio che ci arriva da Filomena, che ho voluto leggervi perché mentre lo leggevo dentro di me pensavo al carpe diem, no? Riuscire ad essere presenti sempre nell'attimo che viviamo, hic et nunc, qui ed ora. Insomma, voi ci riuscite? Come fate? Vi impegnate per questo? C'è qualche pratica che utilizzate? Ci sono, c'è anche la meditazione cristiana che ci aiuta a rimanere ancorati nel presente. Fatemelo sapere, 335 12 43 722. Intanto io, così, un'estate fa ve la lancio nella versione di Mina.

0: dall'altra parte del vetro mi è arrivato il suggerimento, appunto, che il testo di questa canzone, provate a immaginare un cantautore italiano che può averla, che può averlo scritto un'estate fa, un amore perduto, durato poco, appunto. Franco Califano, me l'ha detto Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Oh, arrivano i primi messaggi su questa piccola riflessione che abbiamo fatto grazie alla nostra ascoltatrice Filomena sul cercare di rimanere qui e ora. E c'è chi scrive, come Carlotta, che qui e ora nella meditazione cristiana è proprio la capacità di rimanere nel momento presente, perché è nel presente, scrive Carlotta, che si fa l'esperienza di Dio, nel silenzio e nell'ascolto. Grazie Carlotta per questa riflessione. Poi invece un altro ascoltatore, Francesco, ci scrive che purtroppo il Carpe Diem dell'Hic et Nunc è stato tradotto in maniera sbagliata, forse ci ha scritto una descrizione importante, lunga, quindi cerco di sintetizzare. È stato tradotto dai giovani di oggi come con il termine FOMO, Fear of Missing Out, paura di perdersi qualcosa. I giovani sostanzialmente, secondo questo fenomeno, appunto, avrebbero paura di perdersi quelle esperienze gratificanti, vivificanti che possono accadere nella vita e che vedono vivere dagli altri. E questa paura di non essere sul pezzo e di perdersi queste esperienze è amplificata, ci scrive Francesco, dall'uso dei social media. Quindi Fear of Missing Out, il Carpe Diem in qualche modo è stato tradotto in questo senso. Quando la vita ti riserva molto, ma molto poco, impari ad apprezzare le piccolissime cose che ti possono capitare, come una farfalla che sembra danzare davanti solo per te al tuo rientro dalla passeggiata con noce, cagnolina della vicina. E mentre vai per le vie vedi persone che sono a passeggio con i loro cani, bambini in passeggino occupati con i cellulari, e pensi a quanta bellezza la natura si privano. Buona giornata. Questo messaggio ce lo manda la nostra cara ascoltatrice Paola. 9:13, è arrivato il momento senz'altro di andare a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
1: Oggi 14 agosto la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire. Nato in Polonia nel 1894, diventa francescano, fonda la Milizia dell'Immacolata. Dopo l'invasione nazista del paese, è internato nel lager di Auschwitz, dove muore nel bunker della morte, dopo essersi offerto in cambio di un padre di famiglia. In questa data si ricordano inoltre Sant'Eusebio, romano, fondatore della chiesa omonima sull'Esquilino, e Sant'Alfred, vescovo.
0: E allora facciamo i nostri auguri di buon onomastico a quanti portano il nome di Massimiliano, a quanti festeggiano così la memoria del proprio santo protettore. In questo giorno vi do velocemente alcuni appuntamenti. Il primo, fate attenzione perché fra poco avremo un collegamento proprio su questo, presso il santuario diocesano Santa Maria della Grotta si svolgono le celebrazioni del settimo centenario dell'arrivo a Praia Mare della primitiva statua della tutta Santa Madre di Dio, e fra poco avremo proprio un collegamento con chi si trova esattamente in questo splendido posto fra mari e monti, mi verrebbe da dire. Poi gli appuntamenti, quelli più consueti che conoscete: Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario; alle 19 da Siracusa la messa sarà celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. E alle 9:15 buongiorno e ben trovato a Marco Guerra, che hai condotto il radiogiornale delle ore 8.
2: Buongiorno Silvia e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Sai, abbiamo rivolto una domanda, anche grazie allo stimolo dei nostri ascoltatori, la capacità di rimanere qui e ora, no? Nel presente, insomma, carpe diem, hic et nunc. E abbiamo scoperto, grazie a un ascoltatore che si chiama Francesco, che esiste un fenomeno presso i giovani che si chiama FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi le cose, che è una degenerazione del carpe diem, nel senso che i giovani oggi hanno paura di perdersi cose particolarmente belle, gratificanti, vivificanti nella loro vita, perché le vedono vissute dagli altri attraverso i social. E dicono, vedendo, no, un amico che magari è stato a un concerto, me lo sono perso, non sono stato sul pezzo, il carpe diem è stato sostituito un po' da questo. Così, facciamo...
2: Beh sì, diciamo che le vite degli altri ormai sono messe in vetrina continuamente, quindi c'è questo rischio, no? Noi sappiamo tutto di chi ci circonda, dove sono stati in vacanza, cosa hanno mangiato il giorno prima, quali persone hanno incontrato, quindi forse siamo anche bombardati da stimoli e poi però il tempo che ci rimane è quello che è, quindi tante volte si ha la sensazione di dire ah, però io non sono stato a vedere l'eclissi, piuttosto che non ho scalato il picco di quella montagna, quindi forse per avere veramente quella sensazione di carpe diem bisognerebbe spegnergli ogni tanto i social e vivere la realtà che ci circonda senza avere quella smania di essere sempre ovunque e informati di tutto.
0: Eh sì, Marco, però noi comunque dobbiamo essere informati di tutto, perché sostanzialmente questo è ciò che facciamo, cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile, quindi ti chiedo quali sono state le notizie oggi in primo piano nel radiogiornale.
2: Siamo qui per questo, d'altra parte non potevamo non puntare i riflettori sul Medio Oriente, dove la tensione purtroppo non cala, sia sul fronte israeliano sia su quello iraniano. C'è l'assedio di un villaggio palestinese in Cisgiordania da parte dei coloni israeliani, che sta creando una vera e propria ulteriore crisi tra israeliani e palestinesi, con l'intervento anche degli Stati Uniti, che alcuni sottolineano come eccezionalmente severo. Cioè, solitamente gli Stati Uniti hanno sempre appoggiato, anche soprattutto l'ultima amministrazione, le colonie israeliane. Questo assedio sta imbarazzando molto Israele, perché in effetti, anche secondo la stampa israeliana, quest'anno c'è stato un aumento del 30% degli attacchi dei coloni verso alcuni insediamenti, in particolare in questo villaggio nel nord della Cisgiordania. Devono immaginare i nostri amici ascoltatori che la Cisgiordania è un po' fatta colonizzata a macchia di leopardo, nel senso che abbiamo tanti insediamenti israeliani sparsi, non uniti, e questo è un problema anche per i palestinesi, perché è un territorio che non può essere collegato, unito anche in una futura ripartizione per un accordo di pace. Questo è un grandissimo problema, quello della Cisgiordania, perché questa macchia di leopardo non consente di ricongiungere in maniera ottimale questo territorio a maggioranza palestinese, dove però nei decenni sono aumentate le colonie israeliane, quindi in molte parti di questo territorio si trovano veramente confinanti questi villaggi, e basta una scintilla per far scoppiare un incendio. In più ci sono appunto i coloni più radicalizzati israeliani che stanno prendendo d'assalto uno di questi villaggi. Per quanto riguarda invece lo scontro tra Iran e Stati Uniti, anche se non ci sono nuovi attacchi missilistici da diversi giorni, il braccio di ferro è tutto concentrato su Hormuz, entrambe le potenze rivendicano di controllarlo. Gli Stati Uniti continuano a dire che ci sarà un blocco totale dei porti iraniani e anche sanzioni economiche senza precedenti, hanno detto, mentre le forze della Repubblica Islamica continuano ad affermare che controllano loro quel tratto di mare. Quindi la realtà dei fatti poi è che stanno passando pochissime navi. Un ultimo bilancio diceva che l'altro giorno sono passate solo 8 petroliere, quando solitamente ne passano 120 al giorno. Quindi questo per renderci idea di quello che avviene, ma noi ce ne rendiamo conto alla pompa di benzina. Poi
0: vai, prosegui, prego.
2: Siamo andati insomma su un tema sicuramente più leggero, più piacevole, quello delle processioni a mare. So che anche tu parlerai di una località di mare tra poco.
0: Esattamente.
2: E tanti nostri ascoltatori, tanti amici si trovano proprio su, in località marine, ma anche laghi e fiumi vedono gli eventi delle processioni a mare, che sono dedicate quasi sempre all'Assunzione, alla Beata Vergine Maria, che viene chiamata anche Stella Maris, come tu sai benissimo.
0: E diciamo ai nostri ascoltatori che queste notizie e molte altre le potete trovare, se volete riascoltare il nostro GR delle 8, andando nella sezione podcast del nostro portale Vatican News. Grazie Marco, l'informazione tornerà fra una quarantina di minuti, e adesso vi dico subito che mentre ascoltate questo brano di Fulminacci, tra pochissimo ci collegheremo proprio con Praia Mare.

0: 9:25, allora, proprio come anticipato, torniamo indietro a quelli che erano gli avvenimenti del giorno che vi ho elencato qualche minuto fa. Allora, presso il santuario diocesano Santa Maria della Grotta si svolgono oggi le celebrazioni del 7° anniversario dell'arrivo proprio a Praia a Mare di questa immagine, effigie, statua, adesso ne sapremo di più, della tutta Santa Madre di Dio. Per capire meglio di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa immagine di Maria, che storia c'è appunto legata a questa raffigurazione della Madonna, ci colleghiamo proprio con Amedeo Lo Monaco, che è a Praia a Mare in questo momento. Amedeo Lo Monaco, buongiorno, grazie per essere collegato con noi questa mattina.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno agli ascoltatori, vi parlo proprio esattamente da Praia a Mare, questa bella località della Calabria che è un semicerchio tra mare e monti, e vi parlo da Via della Grotta. La parola grotta non è casuale, perché proprio di una grotta stiamo per parlare, e c'è qui tanta attesa per la presenza del cardinale Francesco Montenegro come legato pontificio, che è un segno anche diciamolo di attenzione e di premura da parte di Papa Leone verso questa chiesa diocesana, verso il santuario della Madonna della Grotta e tutta la comunità di Praia a Mare. L'occasione è il giubileo mariano, sono infatti passati 700 anni dall'arrivo, come hai detto, dell'effigie, cioè una statua della Madonna della Grotta proprio in questo luogo. La storia quindi dobbiamo riavvolgerla e parte nel 1326. Allora, cosa è successo nel 1326? Si narra che un capitano con una ciurma non cristiana a bordo della sua nave fu a un certo punto bloccato davanti proprio a Praia a Mare per una tempesta improvvisa, e la ciurma attribuiva la burrasca proprio alla presenza della statua lignea della Madonna che il capitano custodiva all'interno della sua nave. Quindi i marinai volevano a tutti i costi gettarla in mare. Per salvarla il capitano la depose su una roccia in una grotta. Tra l'altro questa roccia sta proprio nel centro del paese, ancora si può vedere proprio dove fu deposta questa statua della Madonna lignea. E subito dopo che la statua fu deposta su questa roccia, proprio nella grotta sul Monte Vingiolo, il mare si calmò. Quindi la statua poi fu scoperta in seguito, parliamo sempre del XIV secolo, da un pastorello muto di Aieta, che è un paese proprio attorniato da montagne, nel Parco del Pollino, una zona bellissima, proprio non lontano dalla grotta. Tra l'altro Praia dal suo nome, che proprio deriva da Aieta, Praia di Aieta, cioè spiaggia di Aieta. E all'epoca il parroco di Aieta provò a trasferire la statua proprio nella chiesa del paese di Aieta, ma per tre volte, pensate, la statua poi fu ritrovata miracolosamente nella grotta dove era stata posta, come se la Madonna volesse dire che il suo posto, la sua casa, fosse non ad Aieta ma sul Monte Vingiolo, nella grotta proprio che è qui vicino. E da allora questa grotta, Praia a Mare, che oggi è il santuario Madonna della Grotta, è la casa di Maria.
0: Ma che meraviglia, meravigliosa questa storia, Amedeo, che ci hai raccontato. Arrivano proprio apprezzamenti di questo racconto. Grazie ad Amedeo Lo Monaco per averci fatto conoscere la storia di Santa Maria della Grotta. Te lo scrive anche Michela, Amedeo, al 335 12 43 722. Oggi ci saranno quindi queste celebrazioni, verranno. È un giorno di particolare festa per Praia a Mare.
1: Sì, è un giorno di grande festa. Questa statua della Madonna della Grotta verrà portata in processione. Tra l'altro l'originale purtroppo è stata trafugata, rubata nel 1979, e questo ha ferito all'epoca profondamente la comunità di Praia a Mare, ma la devozione a Maria scandisce da sempre la vita di questa cittadina. E questo paese, che è meta di pellegrinaggi e anche ovviamente in questo periodo estivo di vacanzieri, sembra proprio stringersi. È bellissimo vederlo proprio intorno al tenero abbraccio della Madonna che si distende dal santuario fino alle spiagge. Tra l'altro nella grotta sono state rinvenute anche tracce di presenza umana che vanno dal Paleolitico fino all'età tarda romana, quindi sembra che Maria abbraccia sia l'umanità della storia sia quella presente. Maria Praia Mare è proprio incastonata in questa storia e il suo sguardo veramente accoglie tutti, in particolare, come hai detto, in questi giorni di festa. Oggi è prevista l'accoglienza del cardinale Montenegro, legato pontificio, e alle 19 la solenne celebrazione eucaristica, proprio presieduta dal porporato. Domani una festa bellissima nel giorno dell'Assunzione di Maria, con la suggestiva processione per mare, con le barche che accompagnano la barca su cui viene posta la statua della Madonna, e ci sarà proprio questa processione in mare con le barche lungo la costa di Praia Mare, che superano l'isola Dino, che tra l'altro è l'isola più grande della Calabria, e poi arriverà proprio sulla spiaggia di Praia, e lì comincerà una processione accompagnata anche dai fuochi d'artificio. Una nota personale che voglio aggiungere, sì, è che nei giorni scorsi l'area della Grotta della Madonna e poi anche la zona della statua del Cristo Redentore nella vicina e bellissima Maratea, proprio a pochi chilometri da Praia, sono stati sfiorati da un incendio probabilmente doloso ma devastante, e le fiamme, pensate, si sono fermate non lontano dalla statua del Redentore e dalla statua di Maria, una cosa che ha molto colpito sia la popolazione sia la comunità.
0: Grazie veramente a Amedeo Lomonaco per questo racconto e per queste notizie che ci hai regalato proprio alla vigilia della festa dell'Assunzione di Maria in Cielo. Tra l'altro, i nostri ascoltatori, che come ti dicevo prima ti ringraziano per questo tuo intervento, ci inviano le immagini appunto della Beata Vergine Maria che custodiscono all'interno delle loro case. Ne sono arrivate diverse in questo momento mentre parlavi. Grazie Amedeo, grazie per questo tuo intervento.
1: Buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: E mentre sfuma la splendida voce di Neck in questa sera telefonando, torniamo a parlare di Medio Oriente. Lo abbiamo fatto prima con il collega Marco Guerra, riportando le ultime notizie che arrivano dal fronte della Cisgiordania. Adesso invece ci spostiamo direttamente a parlare della striscia di Gaza per cercare di portare ancora nuova luce su quella che è la situazione umanitaria all'interno, a quello che potremmo definire l'inferno veramente della striscia. Dall'inizio della guerra a Gaza si contano 73.000 morti, mentre sono l'82% degli edifici che sono stati danneggiati. Le truppe dell'esercito israeliano sono praticamente dispiegate in un'area che ricopre il 64% dei 363 chilometri quadrati che la striscia di Gaza occupa. Per capire all'interno di questo fazzoletto di terra come vivono i palestinesi, più che altro come sopravvivono i palestinesi, ringraziamo per essere collegata telefonicamente con noi la dottoressa Marta Bergamaschi, medico di Emergency in missione nella striscia di Gaza proprio. Dottoressa, grazie per essere con noi.
1: Grazie per avermi contattato.
0: E allora vorremmo partire da questa domanda: dove e come sopravvivono attualmente i palestinesi che si trovano nella striscia?
1: Come giustamente citava, la situazione abitativa nella striscia è estremamente un'emergenza, perché le persone vivono in un territorio piccolissimo. Già la striscia prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano, e adesso il territorio in cui le persone possono vivere è minuscolo. Parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda o in diciamo piccoli rifugi fatti con teli e qualche palo di legno. Questo significa che ovviamente tutto il territorio della striscia, che attualmente non è occupato da siti di demolizione o da quei pochi edifici che sono riusciti a rimanere in piedi, sono totalmente ricoperte da tende. Quindi non si può immaginare, diciamo, un campo tende rifugiati ben organizzato, con dei servizi che riescono ad arrivare, insomma, facilmente ad essere a organizzare bene il campo, ma il campo sostanzialmente sono veramente tende improvvisate e che non hanno acqua corrente, ovviamente, che in cui non si riescono a installare servizi di base, che si allagano appena piove, come era successo quest'inverno, e che invece ovviamente adesso soffrono il caldo e l'umidità della striscia.
0: Ecco, all'interno di questa situazione è chiaro che esistano una serie di emergenze proprio legate anche a come vivono, a come sopravvivono queste persone. Scarso accesso all'acqua, diceva lei, è impossibile avere dei servizi igienici e anche carenza di cibo. Ci vuole illustrare quali sono le principali emergenze?
1: Sì, adesso ovviamente con l'estate e il caldo la principale emergenza è la scarsità d'acqua. Nella striscia già era molto scarsa la presenza di acqua prima, perché le falde acquifere sono contaminate dall'acqua salata. Esistono degli impianti di desalinizzazione che quindi prendono l'acqua direttamente

0: questo ovviamente porta a tantissime patologie gastrointestinali, dettate dall'ingestione di acqua contaminata e da disidratazione, che colpiscono ovviamente le popolazioni più giovani e più anziane in questo contesto. C'è anche un grossissimo problema di spazzatura, tutte le discariche della striscia di Gaza erano concentrate nella zona est, che adesso è zona militare, e quindi ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti, che richiamano roditori, e ovviamente gli insetti e i roditori entrano poi nelle tende delle persone, quindi questo porta a tutte quelle patologie che sono trasmesse attraverso gli insetti, oltre che ovviamente ha una difficoltà nella gestione igienica, perché non avendo neanche acqua per lavarsi, questo crea un circolo vizioso che rende la situazione sanitaria
1: Estrema.
0: estremamente grave per la popolazione.
1: Dottoressa, c'è stato un miglioramento nell'ingresso degli aiuti nella striscia?
0: È un andamento molto ciclico. Per darle dei numeri, tendenzialmente di tutto il materiale che entra continua ad essere circa il 70% ad uso commerciale e il 30% a uso umanitario. Questo significa che non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso umanitario. Parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
1: Quindi anche voi
0: Questo.
1: come emergency lavorate in una condizione, diciamo, precaria?
0: Sì, lavoriamo in una condizione subottimale, sicuramente tutta la striscia di Gaza lavora senza avere reagenti per fare esami ematici, senza avere macchine per eseguire un'adeguata diagnostica. Questo ovviamente riduce molto la qualità della sanità che si può effettivamente erogare in questo contesto, non dettata dalla difficoltà in termini di personale, perché ovviamente tutto il nostro personale palestinese lavora senza sosta, ma dedicato dalla mancanza di strumenti.
1: Dottoressa, prima di salutarla, io voglio ricordare che ci sarà a breve, poi ne daremo anche conto di giorni e date, il Festival di Emergency. Quest'anno la sesta edizione è dedicata al tema del coraggio. Saranno 3 giorni. Lei di questo festival sarà una delle relatrici. Su quale tema accenderà i riflettori?
0: Io spero di riuscire a portare la voce dei nostri colleghi palestinesi in questo contesto che hanno vissuto 2 anni di conflitto attivo e nonostante il cessate il fuoco continuano a vivere una situazione di sicurezza estremamente precaria e nonostante questo comunque tutti i giorni si recano al lavoro e condividono la loro cultura con noi e incessantemente lavorano. Spero di riuscire a continuare a parlare di Gaza e a riportare la loro esperienza, la loro voce in questo contesto perché dal punto di vista tutto dal punto di vista umanitario, ma soprattutto anche dal punto di vista sanitario, è un contesto che sta subendo dei danneggiamenti enormi e questo bisogna continuare a raccontarlo.
1: Bisogna continuare a raccontarlo e a raccontare il coraggio, proprio appunto come il tema di questa edizione del Festival di Quanti, come i medici palestinesi di Emergency continuano a lavorare, come diceva lei, anche sotto, diciamo, gli attacchi della guerra. Grazie, grazie veramente alla dottoressa Marta Bergamaschi, grazie per essere stata con noi oggi.
0: Grazie, buona giornata.

0: 9:46 Rise and Fall, cantato in questa versione da Sting, Craig David. Adesso vogliamo accendere i riflettori, tornare ad accenderli su un'altra zona del mondo che invece sembra in qualche modo, ora lo chiederemo all'ospite che abbiamo collegato dall'altra parte del telefono, che sembra essere dimenticata dalla maggior parte dei mezzi di comunicazione, è appunto l'Afghanistan. Saluto e ringrazio per essere qui sulle frequenze della Radio Vaticana Silvia Redigolo della Fondazione Pangea ETS. Salve Silvia, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora vogliamo tornare a parlare dell'Afghanistan. Lo facciamo in alla vigilia di un doloroso anniversario. Era il 15 luglio del 2021 quando, in seguito, lo ricordiamo, al ritiro delle truppe statunitensi dell'Afghanistan, allora era appunto presidente Joe Biden, ci fu il ritorno dei talebani, un'invasione, diciamo una presa del paese cominciata il 6 agosto, conquistarono via via diversi capoluoghi di provincia dell'Afghanistan fino a che insomma non arrivarono a controllarne la maggior parte del territorio. Io le vorrei chiedere subito, questo è accaduto nel 2021, adesso siamo nel 2026, e qual è attualmente la situazione in Afghanistan da diversi punti di vista?
1: Certo, allora la situazione è drammatica appunto su vari punti di vista, sotto vari punti di vista, è drammatica ovviamente una condizione generale del paese perché tre afghani afghane su quattro vivono una condizione di malnutrizione, non riescono a far fronte ai bisogni primari, per cui il paese sta vivendo una grossa crisi umanitaria. L'altra questione, che è quella che più di tutti riguarda Fondazione Pangea e il suo lavoro nel paese, è che dal 15 agosto 2021 ad oggi, quindi in 5 anni, sono stati emessi più di 70 decreti che vanno a minare i diritti delle donne, trasformando comunque il paese e i diritti delle donne in un vero apartheid di genere. Pensiamo che l'Afghanistan sia, lo ricordo proprio per chi, perché ovviamente come ricordavi tu ormai la comunità internazionale non parla più di Afghanistan, ma l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega il diritto all'istruzione alle bambine sopra i 12 anni, è un paese in cui le donne non possono lavorare, non possono uscire di casa senza la presenza di un maschio accanto, non possono parlare in pubblico, devono coprirsi integralmente con il burqa, insomma decreto dopo decreto le donne afghane hanno perso veramente tutti i diritti.
0: Eppure le donne afghane non si erano arrese, no? C'era un fronte di donne che invece desiderava resistere, c'è ancora questo desiderio?
1: Allora, il desiderio c'è sempre, tant'è vero che per esempio a giugno ci sono state, a giugno 2026, quindi qualche settimana fa, ci sono stati diversi arresti nella zona di Herat e nelle città limitrofe, sono state arrestate ragazze anche molto giovani, 14 anni, e non hanno fatto più ritorno a casa, accusate di non essere abbastanza coperte. E questo ha provocato una serie di manifestazioni di donne e di uomini che sono state represse col sangue.
0: Mi ricorda un attimo, Silvia, questo che stai raccontando, quanto è successo in Iran, no? Con Mahsa Amini. Allora, la domanda sorge spontanea: perché non se ne parla così tanto? Perché l'Afghanistan in qualche modo è stato dimenticato?
1: Guarda, probabilmente perché è bene che sia così, perché per esempio tu ricordavi come i talebani ritornano con il governo Biden, in realtà gli accordi di Doha sono stati fatti da Trump nel 2020 nel silenzio, cioè Trump ha fatto degli accordi proprio per far sì che gli Stati Uniti lasciassero il paese e ritornassero i talebani.
0: Chiaro.
1: Per cui è proprio la storia del paese, le dinamiche del paese vengono sempre avvolte nel silenzio. E questo, guarda, è la cosa che ci dicono anche tantissimo le attiviste di Pangea che continuano a lavorare nel paese nel silenzio, perché comunque Pangea continua a fare microcredito con le donne, per cui permette alle donne di lavorare, tiene aperte le scuole per le bambine, per le loro madri, per cui continua l'istruzione. Abbiamo un progetto sanitario nella zona del terremoto. Insomma, si continua a lavorare, occorre farlo con attenzione nel silenzio, ma le donne ce lo dicono, cioè grazie veramente anche per questa intervista, perché loro lo sanno che ogni loro sforzo di resistenza è avvolto nel silenzio.
0: E allora, a proposito di questo, del vostro lavoro lì in Afghanistan, tu ci hai parlato di una serie di attività che voi svolgete, dall'istruzione al microcredito, al sostegno anche a livello di salute mentale, quindi psicologico, poi
1: Sì.
0: l'emergenza del terremoto. Sono tante le attività che portate in campo. Io, invece di chiederti delle esplicitazioni su ciascuna di queste, ti vorrei chiedere se brevemente ci potessi raccontare in relazione a una delle attività che voi svolgete una piccola storia che ci dia l'idea, del lavoro che fate con le persone con cui lo fate.
1: Ma guarda, mentre mi facevi questa domanda mi veniva in mente quello che mi ha detto appunto una ragazza di 13 anni che frequenta le nostre scuole, no? Andare nelle scuole di Pangea, che sono in varie parti del paese, non è uscire di casa e fare piccoli tratti a piedi, vuol dire anche camminare 2 o 3 ore sotto il sole in estate, nella neve in inverno, rischiando la vita, perché comunque non si può fare, perché le scuole per le bambine oltre i 12 anni sono chiuse, per cui le bambine, per esempio, lasciano i libri a scuola per evitare di destare sospetto. E io, quando ho chiesto appunto durante l'ultimo viaggio, ma perché lo fate? Cioè, questa bambina appunto di 13-14 anni, questa giovane donna con veramente una lucidità disarmante, mi ha detto perché ci stanno togliendo ogni diritto, ma io non voglio smettere di imparare, perché se smetto di imparare sono morta. E questo fa capire quanto questo decreto, no? Le scuole chiuse, che ormai per noi è quasi la normalità, no? In Afghanistan non si può andare a scuola. Quanto impatta nella vita di queste bambine, sui loro sogni, sul loro futuro? Per quello Pangea, anche veramente con difficoltà, continua a tenere aperte le scuole e soprattutto poi con un escamotage creativo le tiene aperte anche per le sorelle più grandi, le tiene aperte per le madri. E sono luoghi sicuri in cui le mamme, le ragazze possono continuare ad imparare, possono incontrarsi fra loro, imparare un mestiere e accedere poi a un microcredito che, appunto, come dicevamo prima, in un paese che sta vivendo una crisi senza precedenti, questo vuol dire anche tenere comunque viva l'economia locale.
0: Silvia, io in chiusura proprio di questa intervista ti voglio chiedere una cosa. Allora, è possibile aiutare Fondazione Pangea? Ci puoi dire come fare? Poi magari lo ripeto io.
1: È possibile aiutare concretamente Pangea sul sito pangeaonlus.org. È possibile aiutare Pangea con una donazione. Io lo dico sempre, bastano veramente 5-10 euro. Le merende per le bambine, che spesso sono l'unico pasto della giornata, la merenda per un mese sono 9 euro. Cioè veramente sono due caffè e due cornetti al bar.
0: Esattamente.
1: E per questa bambina invece vale un mese di merende.
0: Pangeaonlus.org.
1: Org.
0: Andate subito e fate anche voi la vostra parte per il sogno di queste bambine. Grazie, grazie veramente Silvia
1: Grazie a voi,
0: Radigolo, Fondazione
1: grazie.
0: Pangea, grazie. E allora, mentre veramente mancano pochi minuti alla fine di questo spazio, insieme di questa ora che a me personalmente è scivolata via dalle mani, anche grazie alla vostra compagnia, voglio leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati al 335 12 43 722, Rocco interviene sulla situazione di Gaza e ci parla anche lui della preoccupazione per la situazione a Ceuta. Ne abbiamo parlato tanto, Rocco, nei giorni scorsi, continueremo a farlo. Se vuoi avere maggiori informazioni, ci sono sempre i nostri podcast, ne abbiamo fatto sia in trasmissione qui a Radio Vaticana con voi, sia sul Mondo alla Radio. Poi c'è un altro nostro ascoltatore che scrive: buongiorno, ho sentito il riferimento del FOMO al Carpe Diem di Orazio. Non credo che si trovi il collegamento tra il piacere nella vita di Orazio, un fenomeno che ha raggiunto caratteristiche patologiche. No, infatti non c'era nessun legame, però mentre prima appunto il Carpe Diem di Orazio aveva un senso e un significato che erano, diciamo, di aderenza al presente, di vivere l'hic et nunc, adesso l'hic et nunc è diventato, diciamo, a livello digitale. Per i giovani non è tanto viverlo sulla propria pelle quanto non rimanere indietro nelle cose che si sono perse. Un abbraccio forte lo mando anche a Paola, che ci ha regalato l'immagine della Madonna, domani appunto la festa dell'Assunta, che ha nella sua casa. In sottofondo una splendida canzone di Gianna Nannini. Su questa io vi saluto, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Buona festa dell'Assunzione in compagnia dei programmi della Radio Vaticana anche domani.

10 l'informazione: l'Iran ha attribuito il recente inquinamento petrolifero lungo le coste dell'isola di Keshma alle conseguenze degli attacchi militari condotti da Stati Uniti e Israele nella regione. E le forze israeliane hanno proseguito nella notte i bombardamenti e le operazioni di distruzione di diverse località nel Libano meridionale, riferisce l'agenzia di stampa libanese NNA. Le esplosioni hanno coinciso con movimenti di carri armati israeliani e un'avanzata nel distretto di Bin Jebil. Un attacco di droni russi ha colpito la regione ucraina di Sumy, uccidendo 2 persone. Le forze armate ucraine hanno invece colpito 29 centrali elettriche nelle regioni ucraine occupate dalla Russia. La società di gestione dell'aeroporto di Catania fa sapere che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle ore 2 locali del 15 agosto. È tutto, l'informazione torna alle 11.

Maramicelli incontra Lazzaro. Lazzaro è Gaetano Lizio.

0: folla, soltanto folla. È un grande fracasso, assordante. Folla e luce. E di prima vuole sapere, dell'eternità che c'è stata prima e dell'istante. Perché al fine, per la mia percezione, quello fu un istante di silenzio e vuoto. Sì, so bene cosa vuole da me. Tutti non volete altro da me. Ascoltare le memorie di un morto. Un morto assai diverso dagli altri, perché non spirito, ma sangue e carne pulsante. E questa è la più grande novità, non trova? Era giorno. D'improvviso, però, come se... Gliel'ho detto prima, come se un attimo separasse il giorno dalla notte, e non decine di ore. Non le stelle e la luna nascosta o in bella vista. Non le tane abbandonate dai gufi, i cacciatori furtivi nella steppa di pece. Solo un istante. E fu giorno. E in quell'istante stesso, dal nulla, fu folla. Dal silenzio fu caos. Da freddo. Un freddo di morte che mi teneva sospeso. Ecco. In quell'attimo mi ritrovai nel fuoco, in piedi ad ardere, con gli occhi costretti a rimanere serrati da un bagliore accecante. E poi di nuovo silenzio. E centinaia di occhi che mi guardavano. Occhi di ghiaccio, occhi spaventati, occhi arresi dagli stenti, occhi resi vitrei da lenti sipari dell'offuscamento, della vecchiaia, occhi sani, eppure incapaci di vedere, e altri che ravvisavano in me l'obiettivo nitido di un nuovo risveglio. Il mio? No. No, io non ero mai morto. La morte sta nella vita. La morte risiede nell'orrore, nella violenza, nell'iniquità, nell'indifferenza. La morte era in quella folla che cercava in me la sua risurrezione. Ebbene, loro erano morti, immobili, attoniti, spaventati, come appunto avessero visto un morto.
1: Ma lei era morto.
0: Ero caldo e sudato. Ben presto mi accorsi di essere coperto da bende. Un vecchio cencioso mi urlava: «Hai visto mia madre? Hai visto mia madre? Laddove sei stato?» Altre mani mi toccavano, mi tiravano. «Ma che volete?» gridavo. «Lasciatemi stare! Marta! Maria, che accade? Perché hanno tutti questi sguardi impietriti e bocche spalancate? Dove mi trovo? Chi è questa gente? E che fine ha fatto il mio sogno di pece?» Giravo di continuo, aspettandomi di trovare altrove la ragione di tale sbigottimento. Ma più mi voltavo, più ritrovavo in me stesso il centro di quella tensione. «Oh, Marta, Maria, sorelle mie, aiutatemi!» «Ringrazia Dio!» «Ringrazia», mi rispose Maria. «E per che cosa, sorella mia?»
2: «Per essere rinato, per essere di nuovo tra i vivi.
0: Io non sono mai andato via, io non sono mai mo...» E mentre finivo questa frase, vidi la pietra spostata, ruvida e misera porta per isolare i mortali dai loro defunti. E un loculo vuoto.
2: «Maria! Maria, quello... quello fu il mio...»
1: «Non si accorse che era coperto di bende?»
0: «No! Non subito! Faceva gran caldo! Ma credetti in quel momento che fosse una reazione alla paura, allo sconcerto!» Da ogni dove una eco piena del mio nome. «Eliezer! Eliezer!»
1: «Cosa volevano da lei?»
0: «Miracoli, magie, profezie. Alcuni, come quel vecchio, mi chiedevano di un loro familiare, di quel luogo temuto dal quale non si torna, di quella morte che per molti rappresenta la peggiore filosofia della rassegnazione, di quel limbo dove seppi ero rimasto 4 giorni e dove mi strappò, riconsegnandomi ai miei affetti, il padrone della vita.»
1: «Dunque lei non sapeva che era morto da 4 giorni?»
0: «No! Me lo dissero in seguito.
1: E sa perché Gesù scelse proprio lei tra tutti i morti che i vivi avrebbero desiderato riscattare?
0: Immagino a seguito delle suppliche delle mie sorelle e anche e soprattutto per ricompensarle della loro fede salda, del loro cuore generoso. Credo che scaturì a seguito della loro natura meravigliosamente intonata alla bellezza del creato, quell'atto di compassione.
1: Lei, dalla prima ricostruzione dei fatti, sostiene che recuperò la sua coscienza fuori dal sepolcro. Quindi non sentì la voce del Messia che le ordinava di alzarsi, di tornare alla vita.
0: Ho creduto fosse un sogno, perché quella voce, quella che percepì la folla accorsa, non fu esattamente la stessa che vibrò nelle mie membra.
1: Si spieghi meglio.
0: Non fu voce, ma morsa. Muscoli, presa e destino. Ciò che mi trascinò fuori. Qualcosa che non potevo udire con i sensi, ma con le membra. Qualcosa che mi trascinò oltre il tempo e lo spazio. Che riempì di sangue il mio corpo ed ossigeno i miei polmoni. Dopo, molto dopo, riuscì ad attribuirgli la sostanza di Dio.
1: Ciò nonostante, non credette né agli altri, né tantomeno a se stesso in quel frangente.
0: No! Se non fosse stato per le mie sorelle, avrei continuato a dubitare. L'intera Betania poteva, per il mio sommo sconcerto, per la mia profonda incredulità, sortire un simile macabro scherzo. Me ne sarei convinto piuttosto che accettare che da morto ero tornato in vita.
1: Lei, Lazzaro, 6 giorni prima della Pasqua intervenne ad una cena in onore di Gesù, nella quale parteciparono anche i sommi sacerdoti. In quell'occasione, la prima dopo la resurrezione in cui lo rivide, riuscì a parlargli, a ringraziarlo?
0: Mi avvicinai a poco a lui. Gli avventori erano molti, ma tutti ad ogni passo mi lasciavano spazio, naturalmente, come foglie sospinte dal vento, senza coscienza, senza intenzione. Ed io, in quel vento impercettibile, conquistai il mio spazio a poco, sempre più privilegiato, sempre più vicino a lui. E nel giro di pochi minuti mi ritrovai seduto al suo fianco, con lo stesso stupore di quando fui in piedi resuscitato, e anche allo stesso modo, profondamente turbato.
1: Perché?
0: E immagini l'ammirazione che proverebbe se qualcuno fosse riuscito a salvarle la vita. Ebbene, a me non l'avevano salvata, ma restituita. A nessuno mai è accaduta una sorte tanto straordinaria. Non esiste una letteratura di ringraziamenti per questa sconfinata opera di generosità. Non sapevo proprio da che parte cominciare, quali parole usare. Mi chiedevo persino se fissare quegli occhi carnali di Dio o tenere bassi i miei, a ragione del mio profondo rispetto e della mia condizione imperfetta.
1: E dunque cosa fece?
0: Io? Nulla. Fu lui a parlare, a scavare nel mio animo, ricomponendo le parole che non sarei mai riuscito a congegnare. Diede voce a ciò che sarebbe rimasto solo fiato. Forse ne farai un uso più assennato. E sorrise. Quel sorriso mi investì così tanto fortemente di tale incommensurabile felicità che mi si riempirono gli occhi di lacrime. Alle tue sorelle, amore e gratitudine, aggiunse, a me la tua fede, a te la mia vita, prontamente risposi. Sorrise ancora. Quella è già mia. La mia morte, allora, mi precipitai a replicare. Non è il regno della morte che io governo, ma quello della vita eterna. Allora a te darò tutto me stesso, vita, morte, respiro e fissità, continuai a dire. Mi basterà solo che una parte della tua vita, pari a meno della metà, la dedicherai al tuo prossimo. Allora io mi riterrò ampiamente ricompensato. E come quel vento invisibile mi portò a lui, rapidamente mi allontanò, sospingendo altri meritevoli al suo cospetto e nel congedo, affidarmi di nuovo ai miei affetti. Così ripresi a spezzare il pane e a offrire il vino alle mie sorelle. E il profetico banchetto riprese dimensioni reali, e quel vento eletto scomparve tra le fronde degli alberi, abbandonando gli animi. Proseguì la sua semina terrena.
1: La sua morte, quella sospensione che per lei è durata manciate di giorni, potrebbe lasciarci interrogare su quei sogni monitorati, assistiti, quelle cosiddette morti biologiche sulle quali continuiamo a interrogarci e dilaniarci. Come trattare un corpo che resiste, che supera la barriera di sofferenze inaudite, che si impone sulla coscienza e sulla volontà? Come affrontare tutti quegli ammalati che paiono dormienti, di cui solo l'autoconservazione ne regola la continuità?
0: Quali alternative vi sono concesse? Che potere avete su di loro?
1: Il potere della vita e della morte. Un potere troppo grande per noi, lo sappiamo bene. Eppure è una forma di onnipotenza che continua a insidiarci, che accresce giorno dopo giorno il nostro cieco desiderio di possederla.
0: Vi siete già dati una risposta. Sapete che la morte e la vita sono tappe fondamentali della vostra esistenza. Potete affrontarle come meglio desiderate, ma non vi appartengono. Tutte le vostre tecnologie, le vostre ambizioni scientifiche, la vostra bramosia di somigliare sempre più a Dio, sono inganni che vi porteranno alla rovina. Immagini invece quanto un corpo che si oppone strenuamente alla morte renda tanto magnificamente il senso e l'incanto dell'esistenza. Mentre qualcuno decide di sfidare se stesso con quell'unica sostanza che possiede, duellando contro la velocità, l'ebbrezza di un volo apparentemente infinito, i suoi limiti fisici e mentali. Ecco, mentre qualcuno lascia che il suo ego lo distrugga per sempre, qualcun altro resiste ad ogni forma di rassegnazione, persino biologica, come una malattia, perdurando nella vita, vivendola laddove pare già persa, in attesa che solo uno, il vero padrone del respiro e dell'immobilità, decida quando scioglierlo da un mondo per accompagnarlo in un altro.

0: Scioglierlo. Peccato che lei non ricordi quei nodi che si allentarono, o gli altri che la fissarono più prepotentemente al suolo. Però, dopo quel tutto che si riassume in una risurrezione senza precedenti, ma anche della durata di attimi, come afferma lei, in questi suoi ricordi obnubilati, la sua relazione con la vita e con la morte ha assunto nuovi insperati significati? O di poco è variata?
1: Sa, una mia riflessione, poco nuova mi pare, ma profondamente sentita, è quella della profonda e strana somiglianza tra la fine e l'inizio. Mi pare, riflettendoci ora, che quei pochi minuti di coscienza prima di morire mi riconducessero in una dimensione neonatale. Io percepivo un ventre che mi proteggeva, galleggiavo in un humus immateriale nel quale chiunque si sarebbe sentito perduto, spaesato, terrorizzato. Ma un feto non teme la morte. Troppa vita lo permane. Ne sacrifica la propria felicità nascente al buio, all'assenza dei suoni. Perché il suo battito non è solitario, ma è l'eco di un altro, più forte, consolatorio. L'unica voce del mondo possibile. Suono gaudente dell'immenso amore materno che preannuncia. Nella morte accade qualcosa di molto simile, moltiplicato all'ennesima potenza. Un cuore pulsa, mentre il proprio s'arresta. È il cuore del mondo che mai ti abbandona quando già il corpo è lontano. Il ventre della trascendenza inizia quando si rinuncia al proprio. Lì io giacqui, per 4 giorni. Mai tanta vicinanza a Dio fu concessa a un vivo.
0: Mi sta dicendo che morire è come nascere.
1: In qualche modo sì.
0: Quindi la morte ha lo stesso valore della vita.
1: La morte è il passaggio essenziale, seppure oscuro e spaventevole. È una porta sigillata che solo una volta si aprirà per condurci a una nuova eterna esistenza. Eppure non si vive per morire, mentre molti sono morti per vivere. La vita ci è stata donata per dare un senso e un seguito coerente alla morte. Ma guai però a fare della morte il medesimo significato della propria vita. Ciò ci renderebbe già morti. Non si può attribuire alla morte un significato più grande di quello che si deve attribuire alla vita, perché la morte è il passaggio successivo, è il riscatto, la degna prosecuzione della vita nel bene e nel male, l'esatta conseguenza, seppure nella sostanza mutata.
0: Ho un'altra urgente curiosità. Secondo lei, perché Gesù non accorse quando era malato, ma si trattenne altri 2 giorni? E solo alla notizia della sua morte decise di tornare a Betania.
1: Già dopo pochi minuti la morte trasfigura un corpo. Sulle membra irrigidite fuggono via tutti i colori della vita. Dopo 4 giorni, il mio corpo era in avanzato stato di decomposizione. Nessuno avrebbe potuto dubitare della mia morte. Avevano bisogno di assistere alla gloria di Dio, tutti, persino i discepoli. Inoltre, il dolore della mia morte, soprattutto a 2 pie cristiane come le mie sorelle, era essenziale. Ci sono momenti in cui solo la sofferenza prolungata ci può dare migliori benedizioni. Gesù per questo non rispose immediatamente. Il suo ritardo aveva uno scopo specifico. I tempi di Dio non sono mai i nostri.
0: Vivete la vita. Eppure la morte, 2 forme analoghe eppure abissalmente contrastanti. Cosa sceglierebbe oggi se le fosse concesso? Morire in eterno o vivere ancora quel tempo mortale che le rimane?
1: Io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, l'origine e il punto d'arrivo. Ricorda queste parole del Cristo riportate da Giovanni nell'Apocalisse. Che senso possono avere queste profezie? se non la più conscia e intelligente ricapitolazione delle cose. Se tanto è significativo l'inizio e la fine, quanto è più sostanziale lo spazio intermedio. È in effetti in quello spazio, quella linea che unisce il punto del prima e del dopo, che l'essere umano si gioca tutte le possibili forme della propria libertà. Le scelte, gli errori, la coscienza, l'oblio, il bene, il male. Vorrei tornare in quel frangente per porre accenti più incisivi alla mia esistenza, per accoglierne l'importanza, tralasciando l'effimero.
0: Lei si riteneva un uomo di poco spessore?
1: Ero invaghito dalla mia giovinezza, ottenebrato da tutto ciò che era apparenza. Comprendevo ogni valore manifestato nel quotidiano da Marta e Maria. Ma loro erano anime elette, io semplicemente un loro casuale accompagnatore, non per meriti, ma per consanguineità. Ecco, in qualche modo mi crogiolavo nei miei evidenti limiti morali, nella mia scarsa spiritualità. Mi dicevo, se ne sono privo, è per rientrare anche marginalmente nel disegno celeste nel quale figuro, persino come una nullità.
0: In effetti forse fu così. Forse se fosse stato più meritevole, le sarebbe accorsa altra sorte.
1: Ne sono certo.
0: Se anche parte del suo destino le fosse stata preannunciata, avrebbe in qualche modo tentato di meritarlo.
1: Mi sta chiedendo se fossi stato a conoscenza della mia morte, se avrei usato ogni mezzo a mia disposizione per meritarmi di nuovo la vita.
0: Sì, le sto chiedendo questo.
1: Noi non siamo tarati per sopportare tanto. Qualunque anticipazione arbitraria della nostra fine sarebbe certo indice di alienazione. Altrimenti ci sarebbe stata concessa la dote di questa strabiliante lungimiranza. Ma che cosa farne? Perché togliere al tempo la sua urgenza trasversale? Definirne i contorni fino a renderlo rassicurante? È la consapevolezza della fine imminente che rende ogni attimo come un ultimo speciale e irrinunciabile. Quando andiamo a dormire la sera, una vaga inquietudine di non destarsi l'indomani ci può rendere il saluto ai nostri cari il più dolce mai dato e la luce del nuovo giorno l'esperienza più meravigliosa mai veduta. La nostra finitudine è il dono più grande concessoci in questa vita.
0: Nel momento in cui lei uscì fuori dal sepolcro, in molti le chiesero di descrivere quel luogo remoto da cui Gesù l'aveva fatto tornare, ma il frastuono, lo shock, l'assenza di coscienza le impedirono di definirne i contorni, di parlarne in qualche modo come luogo o non luogo. Oggi invece, dopo tanto tempo e molte riflessioni, cosa risponderebbe ai quanti le chiedessero com'è davvero morire? E soprattutto, dobbiamo avere paura della morte?
1: Io non ho mai temuto di morire. L'idea della morte mi sfuggì fino all'ultimo istante, tanto da non percepirla, da rimanerne invischiato come un pesce nella rete che ha ancora la sensazione di poter nuotare. Ma come le dicevo, ero giovane e un po' superficiale. Forse è per questo che ritengo la paura della morte, come anche la sofferenza che spesso la preannuncia, un passaggio necessario. Per molti infinitamente ingiusto, ma le ripeto, fondamentale e imprescindibile. La paura è il sentimento che sta alla base di tante nostre scelte personali e sociali. Temiamo di tutto e di tutti, della povertà, della solitudine, dell'essere non autosufficienti. Ed è proprio questa paura, questo fardello pesante come la pietra di un loculo, che spinge tutti a metterci corazze difensive fatte di beni, di ricchezze, di potere. Gesù è venuto nel mondo per abbattere i muri delle paure. Ha aperto la mia tomba per liberarmi. Ha sanato gli ammalati e ha dato la vista ai ciechi. Ma soprattutto si è reso indifeso, rinunciando allo scudo della sua divinità. Lo ha fatto per provare la nostra stessa paura. e dimostrarci che nel peggiore dei supplizi e che persino dinanzi alla morte Dio ci può salvare, rompendo il terrore che spezza il nostro respiro e ottenebra il nostro animo.

Maramiceli ha incontrato Lazzaro. Lazzaro era Gaetano Lizio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 11 l'informazione, il 15 agosto ricorre il quinto anniversario del ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Secondo l'UNICEF, oltre 2,6 milioni di ragazze viene negata l'istruzione secondaria in questi 5 anni. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo in cui l'istruzione secondaria e superiore è di fatto preclusa a ragazze e donne. La ministra degli esteri lettone Brazea ha ringraziato l'Italia per aver abbattuto un drone nello spazio aereo lettone. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO del Baltico, ha detto l'esponente del governo lettone. Un'altra petroliera è stata colpita da un drone mentre attraversava lo stretto di Hormuz in direzione all'uscita, ha riferito la United Kingdom Maritime Trade Operation, l'ente di sicurezza marittima britannico. Mentre proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che congelare il conflitto in Ucraina lungo la linea di contatto è impensabile. L'informazione torna alle 11:59.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic Replay. Per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione dei momenti più belli vissuti insieme in questa stagione. Le interviste, gli incontri e le storie che ci hanno emozionato di più. Se ve ne siete persa una, questa è l'occasione per riascoltarla. Se invece eravate già con noi, sarà un piacere riviverla insieme. Buon ascolto. E ora ci dedichiamo ad una nuova uscita discografica. Sto parlando di Infatti Ostili, il nuovo album dei Delta V, e per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico Carlo Bertotti. Ciao Carlo!
3: Buongiorno, ciao!
2: Ciao, è un piacere averti qui con noi a Cosmusic. Come stai Carlo?
3: Bene, grazie, bene. In una Milano grigia e piovosa, ma bene.
2: Anche noi qui siamo appunto in una giornata grigia. Voi siete attualmente in tour, come sta andando Carlo?
3: Bene, abbiamo appena cominciato. Questa settimana suoneremo fra l'altro a Roma, giovedì 27 saremo a Largo Venue. Il giorno dopo siamo a Seregno, venerdì al Tamburin e sabato ad Alba al Cinema Vecchio.
2: Come ti ho detto anche poco fa, io giovedì sarò tra i presenti a Largo Venue per ascoltare appunto il vostro concerto. E come ha scritto il collega Don Massimo Granieri nell'articolo intitolato Rinascendo tra le note per l'Osservatore Romano, ci sono dischi che osano spingerti in territori inesplorati e il vostro è proprio uno di questi, Carlo.
3: Ma guarda, noi in realtà abbiamo semplicemente raccontato questi ultimi 5 anni di vita da una prospettiva personale, sicuramente soggettiva, quindi, ma che di fatto poi ha tanti riscontri anche nelle vite delle persone che ci vivono accanto, quindi inconsapevolmente, tra l'altro sono stati anni molto particolari, molto difficili per tutti, e quindi noi abbiamo cominciato a lavorare nella primavera del 2020 quando eravamo in casa con il primo lockdown, quindi puoi immaginare da lì sono successe comunque tantissime cose, noi le abbiamo raccolte e poi musicate. Siamo partiti in questo disco soprattutto dalle parole, è importante raccontare e descrivere quello che si viveva e quello che viviamo ogni giorno, e dopodiché siamo passati appunto a lavorare con la musica come se fosse una colonna sonora da scrivere su queste parole.
2: Infatti Ostili, possiamo dire che nel titolo si riassume il senso, il fil rouge di questo album, quel sentimento di ostilità che purtroppo è diffuso nella società di oggi?
3: Sì, è esattamente quello. Di fatto poi c'è anche una reazione all'ostilità che rischia di diventare ostilità anche in noi stessi, nel senso che comunque ci sono delle modalità di racconto di questa vita, delle modalità proprio di vita comune nelle quali facciamo molta fatica a ritrovarci. C'è un senso di comune appartenente che in questo momento è venuto a sfumarsi, se non a sparire del tutto, e nel disco lo raccontiamo, uno spaesamento, una ricerca di nuove coordinate su cui fare affidamento. È questo sostanzialmente un po' il concept di tutto l'album.
2: E in questo clima la musica al tempo stesso si fa portavoce di una speranza, musica come strumento di condivisione tra anime dove non c'è la paura del diverso ma fiducia verso chi ci sta accanto. Quindi anche voi parlate del ruolo sociale che comunque ha la musica.
3: Ma io credo che la musica sia uno strumento potentissimo, lo sia sempre stata e è, per dire, una chiave di volta per aprire misteri insondabili, giornate che cambiano con l'ascolto della musica, pensieri che si risolvono. La musica è veramente uno strumento incredibile. Probabilmente in questi ultimi anni, perlomeno questa è la mia sensazione, si è un po' perso, diciamo, il valore intrinseco di quello che è veramente la musica. Lo dico in termini molto generalisti, mi sembra che ci sia un uso della musica, che magari non tiene conto di quello che può essere il valore fondamentale, no? E c'è un senso di massimizzazione, di volgarizzazione, di, come dire, di non lo so, di
2: mercificazione forse anche, non so.
3: Sì, mi sembra di assistere a una sorta di abbassamento della qualità. Allora, parliamoci chiaro, ci sono da sempre diversi tipi di musica, di generi, ognuno ascolta quello che sente più prossimo, no, a se stesso, a seconda anche delle giornate. Mi sembra però che ultimamente ci sia una sorta di livellamento verso il basso, e questa cosa mi dà da pensare, perché mi sembra un po' uno specchio della società. È come se in realtà l'intera società si stesse un pochino, come dire, abbassando, no, a livello di una sorta di piccolo medioevo culturale. Ecco, e la musica di fatto lo riflette.
2: E questo è un peccato, però in questo caso, ecco, c'è buona musica, la musica che si fa portavoce appunto di un messaggio di speranza. Io direi, Carlo, di condividere con i nostri ascoltatori un brano tratto dal vostro nuovo disco intitolato Infatti Ostili, e poi dopo ci ritroviamo qui, va bene?
3: Benissimo, a dopo.

0: E questa era Wendy, quarta traccia di Infatti Ostili, nuovo album dei Delta V. Carlo, nei vostri brani ci sono riferimenti al passato, un passato che comunque non viene vissuto con nostalgia, uno stato emotivo che comunque a volte è molto presente. Infatti voi dite che sono citazioni che riguardano la vostra formazione. Puoi spiegarci meglio questo concetto?
1: Ma allora, guarda, penso che rimando al passato, quando non diventa passatismo, appunto, quando non è nella logica del si stava meglio in una volta, allora mi ci ritrovo. Vedere sul passato, sui ricordi, su quello che siamo stati, abbiamo costruito e costruiamo ogni giorno il patrimonio, no? di quello che siamo, che stiamo diventando. Quindi sì, nelle nostre canzoni ci sono sovente dei rimandi al ricordo, ma non sono rimpianti, cioè sono proprio annotazioni di viaggio. Qui in Wendy, ad esempio, questo è un pezzo nato durante il lockdown, durante il primo lockdown, e mi ricordo che in quel periodo passavo un sacco di tempo davanti alla televisione, e, soprattutto di notte, serie, TV, eccetera, eccetera, film. E qua nella canzone compaiono dei film, compaiono dei riferimenti, il Kubrick di Shining, piuttosto che Pat Garrett di Billy the Kid, Darth Vader di Guerre Stellari. Insomma, ci sono questi ricordi che salgono, no, emergono dalla memoria e che poi vanno a comporre la spina dorsale di certe canzoni. Sì, è una cosa che facciamo sovente, però è un po' la nostra cifra, l'abbiamo sempre sperimentato questa cosa, ecco.
0: Quindi una musica che abbraccia l'arte nella sua totalità. Tu appunto hai nominato il cinema, e questo appunto fa parte poi della cifra dei Delta V. 30 anni di carriera. Prima stavamo parlando di come, boh, non vuoi, il mondo della musica è cambiato, ma c'è anche chi parla, come Stefano Senardi, il discografico, di non cambiamento del mondo della musica. Tu che ne pensi, Carlo?
1: Dipende cosa si intende per non cambiamento, nel senso che poi alla fine tutto cambia perché niente cambi, no? Ma proprio gattopardescamente, ma io ritengo che in realtà noi, lo dicevi tu poco fa, 30 anni sono un periodo sufficiente per poter osservare e magari dire qual è la propria percezione di questa cosa. Secondo me la musica invece, cioè il mondo della musica, l'establishment è molto cambiato, è cambiato tutto. Penso che una volta, fino a 30 anni fa appunto, quando noi abbiamo cominciato a fare dischi, ci fosse una disponibilità all'ascolto anche da parte dell'industria discografica musicale superiore a quella che c'è adesso. Oggi paradossalmente escono tantissimi pezzi in più, cioè, ogni giorno vengono caricati sulla rete migliaia di brani, e oggettivamente però questa cosa si perde. Una volta c'era una selezione, una prima scelta che veniva effettuata dai direttori artistici delle case discografiche. Oggi questa cosa non c'è più, perché oggettivamente la tecnologia è molto democratica, quindi ti dà la possibilità di accesso alle orecchie di tutti attraverso la rete, ma di fatto poi l'ascoltatore, l'utente, chiama la musica, chi vuole ascoltare musica se la deve andare a cercare quella buona, non è una cosa che trovi così automaticamente. Quindi un'educazione all'ascolto aiuterebbe sempre, o se non altro degli aiuti affinché questa cosa non rischia di svilirsi, di perdersi, perché poi alla fine la maggior parte delle persone ascolta musica magari in macchina mentre va al lavoro, torna dal lavoro, e alla fine la proposta dei grandi network è più o meno molto simile, no? Quindi non so, io ti dico, su questa cosa non sono molto d'accordo, se di questo parliamo. Se poi parliamo di altre logiche legate a come la musica sia rimasta fedele a se stessa, allora mi ci posso anche ritrovare.
0: E cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale applicata alla musica? E secondo te anche questa predominanza che piano piano appunto sta mettendo in atto può comunque complicare anche la situazione, l'ostilità di cui noi poi parlavamo prima, secondo te, Carlo?
1: Ma guarda, è un discorso molto complesso, cioè tu tieni presente che oggi la maggior parte delle persone, ci sono delle indagini che sono state fatte, cioè l'ultima l'ho vista qualche giorno fa, un'indagine di Deezer, ti dice che praticamente più del 90% degli ascoltatori non saprebbe riconoscere una canzone generata con intelligenza artificiale da una invece fatta da uomini in carne ed ossa. E se tu pensi che ogni giorno solo su Deezer ad esempio vengono caricati più di 50.000 brani generati dall'AI, per intelligenza artificiale, parliamo di un terzo circa del totale, capisci che c'è un problema. L'intelligenza artificiale deve essere una sorta di plugin che aiuta il musicista, voglio dire, a fare delle cose diverse con degli strumenti diversi, come se fosse una sorta di sintetizzatore, diciamo così. Nel momento in cui deleghi all'AI il compito di creare una canzone dandogli due righe di testo, basta, lì è finita. Cioè, finché è uno strumento che può velocizzare il tuo lavoro di musicista stimolando la creatività, va bene, ma nel momento in cui sostituisce la tua esperienza, il tuo patrimonio, la tua capacità e diventa un mero esempio di, come dire, un opificio del nulla, e lì cioè, è problematico, è un casino.
0: Grazie Carlo per aver portato la musica dei Delta V qui a Radio Vaticana. Come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
1: Benissimo, allora io vi saluto di cuore da questa piovosa Milano e spero di vedervi al più presto in giro live per l'Italia e ci vediamo presto, insomma, un abbraccio a tutti.
0: Grazie Carlo.

0: Cos Music Replay, il meglio della stagione.
1: Chiudiamo momentaneamente la parentesi legata agli spettacoli e ai concerti per dedicarci ai singoli in uscita. Equatore, la nuova release di Pollio che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Pollio!
2: Buongiorno, buongiorno!
1: Una ballata urbana dalle suggestioni cinematografiche, questo è il tuo nuovo singolo?
2: Sì, e nel frattempo tra l'altro ne è uscito anche un altro, quindi quello cinematografico è l'altro che potremo andare a definire insieme. Quello di cui parli tu è sicuramente Equatore.
1: Esatto, che comunque ha determinato un ritorno alla scena discografica dopo 9 anni di silenzio, 9 anni, un periodo lungo, esatto. Potremmo definirlo forse come il raggiungimento della maturità, una maturità libera da schemi e preconcetti?
2: Guarda, 9 anni dall'ultima pubblicazione e più o meno 5 diciamo dall'ultimo tour che ho fatto con le mie canzoni, quindi è proprio lo stacco reale da quella che era il mio flusso di pubblicazione solito. È stato 5 anni che sono stati interminabili, in cui nella vita mi sono successe cose di ogni tipo, anche bellissime, di qualsiasi tipo, e questo voleva proprio essere un ritorno. Equatore sembrava la canzone che raccontava proprio, che potesse raccontare questi 9 anni come se fosse un post, anziché un post, una canzone. Ecco, diciamo che ho preferito fare così.
1: In un'intervista tu hai dichiarato che è nata nei giorni in cui cercavo di tenere insieme tutto, la vita, le canzoni, il tempo, esatto, che scappa. Equatore parla di fatica e di libertà, di amor proprio e indipendenza. Sì. E soprattutto una cosa che mi ha colpito, di quando smetti di controllare e impari a lasciarti andare, come l'acqua.
2: Sì. Sì, esatto. Dico questo perché è proprio, come hai capito già da quello che ti ho detto poco fa, stare dietro la vita è una cosa che penso che succeda a quasi tutti quelli all'ascolto, ognuno con le sue, no? Siamo sempre tra una corsa, una gioia, un imprevisto, e poi sai, più si va avanti, no? Negli anni, uno ovviamente ha sempre più responsabilità, e la gestione di questa cosa con anche un momento come quello che abbiamo passato in pandemia, con il lavoro precario per chi come me era partita IVA per giunta musicista, e insomma tutta questa serie di cose andava gestita, le frustrazioni che ne derivavano, i problemi reali, concreti, andavano gestiti, e nel frattempo tu però vivi con una canzone in testa che ti dice vabbè, prima o poi almeno da tutto questo ne tireremo fuori sicuramente esperienza, vita e una canzone, e quella canzone è Equatore, e appunto per quello l'ho descritta come tu hai detto poco fa.
1: Equatore, canzone che anticipa dopo la bomba un EP in uscita per fine gennaio, che avremo modo appunto di presentare anche qui a Radio Vaticana. Immagino la lavorazione sia quasi terminata, Pollio.
2: Guarda, non solo la lavorazione è terminata, ma se me lo permetti, visto che siamo in diretta, ti posso anche sganciare la bomba che non sarà un EP, ma sarà un intero album, e uscirà tutto insieme, perché inizialmente volevamo dividere in due, in tranche, ma poi visto come è andato Equatore e come è andato il nuovo singolo, è solo una fase, e che ha spinto veramente benissimo, e vediamo l'entusiasmo delle persone, abbiamo deciso di tenere tutte le date di pubblicazione uguali, e anziché l'EP uscirà proprio sempre dopo la bomba, ma intero tutto l'album, quindi siamo alla bella notizia, spero.
1: E quindi grazie per questa anticipazione. Tu hai parlato di come rispondono gli ascoltatori, io ti posso dire che al 335 1243722 c'è un messaggio da parte di una nostra ascoltatrice che dice: bello lasciarsi andare come l'acqua, l'acqua scorre come la vita, e le canzoni ti permettono appunto di lasciare andare le emozioni. Quindi questa è anche la risposta dei nostri ascoltatori, Pollio.
2: E l'ha capito bene, perché a volte nel mio caso io mi sono attaccato a una canzone, ma tutti noi abbiamo quella scialuppa per lasciarci andare con l'acqua, no? E nel mio caso è una canzone, ma ognuno ha quella cosa in cui si sente di essere fluido, di girare libero, che non sta a guardare l'ora quando lavora, che non sta a capire se è il giorno o la notte. Tutti abbiamo quella cosa lì. Ecco, Equatore parla proprio di quella difficoltà che nella vita abbiamo di riuscire a conciliare questa nostra parte in cui siamo totalmente fluidi con la realtà delle cose, che come sappiamo è leggermente più rocciosa e complessa.
1: Equatore, che noi stiamo ascoltando in sottofondo, e in chiusura ti chiedo, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove trovano i nostri amici all'ascolto le informazioni necessarie?
2: Allora, teniamo come base Instagram Fabrizio underscore Pollio, comunque cercate Pollio esco io o Fabrizio Pollio esco io, e da Instagram Spotify, se avete Spotify seguitemi subito così almeno non vi perdete la prossima uscita che sarà a breve, altro spoiler, stamattina va così. quindi se volete Instagram, Spotify, Instagram e Facebook sono collegati, quindi chi avrà Facebook mi seguirà su Facebook e via così. Spero di vedervi presto, anche se ci sarà occasione.
1: E noi, anche noi speriamo di vederti presto e di appunto averti qui negli studi di Radio Vaticana. Ciao Pollio.
2: Grazie, ciao a tutti, buona giornata.

0: che ci ha dato tantissime anticipazioni, tanti spoiler riguardanti le sue prossime uscite. Ma continuiamo la parentesi legata alle uscite discografiche con il nuovo singolo di Max From Gaben al secolo, Max Bottini, che abbiamo con noi a Cosmusic. Ciao Max!
1: Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Bentrovato a te Max, come stai?
1: Un po' raffreddato, ma bene, insomma, voglio dire, ci sta pure di stagione.
0: Di stagione con questo clima invernale. E ciò che contraddistingue il tuo nuovo singolo, possiamo, quindi Banging Like a Dynamite, è questo mix di funky, soul, jazz. E quindi volevo chiederti quanto è importante la contaminazione musicale nella tua produzione.
1: Diciamo non è solo importante, è proprio la parte predominante, cioè tutto nasce, la mia musica nasce proprio dalla commissione di diversi generi che poi vengono da tutte le esperienze che ho avuto fino adesso.
0: Questo groove avvolgente in cui oltre al basso con il suo riff troviamo anche i violini. Quindi volevo chiederti come hai gestito l'equilibrio tra questi strumenti all'interno del tuo brano.
1: Guarda, l'ho gestito solo partendo dal gusto, dal mio gusto personale. In effetti l'unica regola che ho cercato di seguire durante tutta la produzione dell'album è stata quella di cercare di realizzare, di produrre la musica che mi sarebbe piaciuto ascoltare. Per cui questa è l'unica regola e da quello un po' nasce tutto, insomma.
0: Quindi possiamo dire che alla fine non esistono poi regole di base. Tu appunto hai parlato anche di buon gusto, che è quello che poi spinge e porta un artista inevitabilmente a distinguersi.
1: Sì, io non so se è buono il gusto, cioè il mio. Nel senso sì, assolutamente sì. Le regole esistono se uno se le pone, io non me le sono poste, per cui niente, l'album, questo è il primo singolo di 12 canzoni che usciranno, il secondo singolo a metà gennaio e l'album a marzo, per cui sono 12 canzoni dove ho cercato di mettere un po' a frutto tutta l'esperienza avuta in passato con i Gaben, chiaramente tradotta con i suoni del giorno d'oggi, insomma, però insomma l'esperienza e tutta l'eredità di quello che è stato il progetto che ho aperto per 20 anni, cioè ho cercato di mettercela. Beh, spero di esserci riuscito, ecco.
0: Senti, ma quanto è stato importante e determinante il contributo di Armando Muro, che ha collaborato appunto alla realizzazione di questo nuovo brano?
1: Guarda, tantissimo, è stato un incontro, diciamo, casuale, se così possiamo dire, perché l'ho conosciuta a un concerto di una mia amica che l'ha invitato sul palco a fare una jam e sono rimasto estasiato dalla sua voce, ho cercato di coinvolgerlo subito e ci sono riuscito, con una piccola delusione alla fine, perché appena finito di registrare, io che pensavo finalmente di aver trovato un cantante collaboratore anche per le cose dal vivo, invece poi ho scoperto, ho detto che lui fa, in effetti la sua vera professione è quella di medico e lui sta a Londra e fa il medico a Londra. Io ho cercato di convincerlo un po' alla stregua di Enzo Iannacci, gli ho proposto: ma perché non tenti di fare la doppia carriera? Ma lui invece la sua vocazione in questo momento è la medicina, per cui, però insomma, sono felice di averci collaborato e spero anche in futuro di poterci registrare altro insieme.
0: Senti Max, di questo brano c'è anche un video.
1: Sì, c'è un video che è stato girato a Parigi con una danzatrice bravissima, danzatrice di danza contemporanea, Giorgia De Angelis, che mi vede anche a me apparire qua e là ogni tanto per ricordarmi che ci sono anche io. E sì, sono molto contento perché un po' rappresenta, insomma, un po' la canzone, cioè, se non altro a livello proprio di groove e di ritmo.
0: Senti Max, tu quindi ci hai anticipato l'uscita ormai prossima del tuo disco, che è prevista appunto per marzo 2026. Io già ti dico che ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana per presentarla.
1: Con molto piacere.
0: Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto? Pagine social?
1: Sì, su Instagram Max From Gabben, scritto tutto minuscolo, tutto attaccato, e là, e poi chiaramente su tutte le piattaforme, Spotify, Amazon Music, YouTube, insomma, iTunes, insomma, e quant'altro.
0: Noi in sottofondo stiamo ascoltando Banging Like a Dynamite, e come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
1: Sì, saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana, e state bene, tra l'altro ci stiamo avvicinando al Natale, per cui passate un buon Natale in pace e in salute, e spero di risentirci presto.
0: Anche noi, ciao Max!
1: Ciao, grazie mille, grazie.

anche per oggi il nostro viaggio tra i momenti più belli di questa stagione si conclude qui. Grazie per aver condiviso con noi le emozioni e gli incontri che hanno accompagnato il nostro anno. Da Damiano Capri un saluto e soprattutto buona musica!

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Stiamo a fare delle puntate un po' particolari di Agenda Classica, speciali dell'estate, e certamente d'estate è il sole che la fa da padrone, ma è la notte che è il momento forse più musicale dell'estate, sia dell'estate della musica colta che di quella della musica leggera. Da secoli l'estate è la stagione per eccellenza delle serenate, feste all'aperto sicuramente, concerti sotto le stelle, ma l'istituto della serenata è proprio adatto a un clima più così meno difficile da affrontare, e la serenata è un qualcosa che è una costante. Ce ne sono tantissime nella musica di serenate famose, ma certamente la regina di queste serenate è quella di Wolfgang Amadeus Mozart. Non è una grande serenata, ma è una piccola serenata, Eine kleine Nachtmusik, è forse la più famosa musica notturna della storia. È leggera, elegante, luminosa, sembra davvero scritta per una sera d'estate, ed è davvero, come dire, un evergreen, un successo che davvero unisce tutto il mondo, perché chi non ha mai ascoltato e magari fischiettato o canticchiato Eine kleine Nachtmusik di Mozart, almeno il primo movimento.

Eine kleine Nachtmusik, questa piccola serenata notturna di Mozart, ci sta particolarmente bene in queste agende classiche speciali d'estate, e perché certo la notte è d'estate ancora più misteriosa e nello stesso tempo più frequentata, perché no? Anche Hector Berlioz dedica alle notti estive un interesse, e per Berlioz le notti estive diventano poesie. Scrive il ciclo Le Nuits d'été, le notti d'estate, dove si intrecciano amore, nostalgia e della musica molto particolare che davvero ci sta particolarmente in queste puntate estive di Agenda Classica. L'estate non è più soltanto una stagione, è uno stato dell'anima in cui appunto nostalgia, amore e nostalgia si scontrano e si incontrano, e così come nell'Île Inconnue, l'isola sconosciuta, dalle notti d'estate di Hector Berlioz.

L'Île Inconnue, un'isola sconosciuta di Hector Berlioz, tratto dalle notti d'estate, le nuit d'été, in cui, lo abbiamo detto, amore e nostalgia si incontrano e si scontrano, e lo stile di Berlioz, tutto risulta magistrale, anche il confronto con un'isola sconosciuta, con un mistero da una parte tipico della notte, ma anche qualcosa che ci risulta anche un po' meno difficile da affrontare, perché la notte estiva non è come quella dura invernale. Ma terminiamo questa puntata di Agenda Classica arrivando alla fine dell'Ottocento. Rimaniamo però in Francia, i colori diventano più sfumati, i notturni di Debussy sono lavori che muovono la musica, le note più lentamente, la luna non è vista diciamo guardando verso l'alto, ma piuttosto vediamo il riflesso della luna sull'acqua, i contorni si dissolvono, sono meno evidenti, la musica sembra in qualche modo respirare insieme al passaggio, come in Nuages di Claude Debussy.

E con Nuages di Claude Debussy chiudiamo questa puntata di Agenda Classica dedicata alle notti d'estate, e ancora una volta il potere della musica viene fuori forte. E la notte d'estate è proprio un momento importante, tra le stelle, il vento, anche il silenzio, perché no, però ogni piccolo suono, ogni melodia ci sembra che racconti qualcosa di nuovo e di diverso. Grazie da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione: un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Balza, in un post su X con cui ha ringraziato il governo di Roma. Operazione antiterrorismo in Germania. Nello Stato federale della Sassonia sono stati arrestati due presunti membri dell'organizzazione dello Stato islamico, ISIS. Nuove incursioni militari israeliane si sono registrate nelle ultime ore a sud-ovest della Siria, a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i diritti umani e diversi reporter locali. Il 15 agosto ricorre il quinto anniversario del ritorno dei talebani al potere in Afghanistan. Secondo l'UNICEF sono 2,6 milioni le ragazze a cui è stata negata l'istruzione in questi 5 anni. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo in cui l'istruzione secondaria è proibita alle donne. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana, trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù crocifisso muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare

0: In Tigrino. Salam nachu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahay.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahay.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahay.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahay.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nahu Mariam sagaz malak exavir msahayu. Kavanas is a tavarek and I can sobreska stavarahayu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa, a te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, i tuoi servi, di godere sempre della salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione della Beata Maria Semprevergine, liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: angelo di Dio,
1: che sei mio custode,
0: illumina e custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo
1: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo insieme la Vergine Lauretana per rinnovare il nostro sì a Dio, con la preghiera pagina 13. O Maria, Vergine Lauretana, il mondo ha nostalgia di te. La tua piccola casa è memoria eloquente di valori perduti ma ancora sognati. Le povere pietre silenziosamente parlano e gridano che è Dio la vera ricchezza. La semplicità insegna e dolcemente ricorda che l'umiltà è la terra della vera grandezza. O Maria, Vergine Lauretana, il silenzio della tua casa custodisce un sì che ci appartiene e al quale noi tutti apparteniamo. È il sì che ha interrotto la catena dei nostri no. È il sì che è diventato corpo del Figlio di Dio, Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. O Maria, Vergine Lauretana, mentre passano i secoli e i millenni, noi ci appoggiamo al tuo cuore di madre per intonare nel nostro povero cuore la melodia del tuo sì, che ci riempie di eterno e ci rende pellegrini felici verso la santa casa dei figli di Dio. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria. Scenda su di noi, sulle nostre case, le nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente sui sofferenti, sugli ammalati e su tutti coloro che ci seguono da casa. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+.

0: Quinto paese per estensione geografica, settimo stato più popoloso al mondo, decimo per prodotto interno lordo. Il Brasile è terra di sfide. Due su tutte. Quella al cambiamento climatico, dal momento che ospita il 60% della più estesa foresta pluviale al mondo, l'Amazzonia, e quella al narcotraffico, dato che il Brasile è il secondo paese al mondo per consumo di cocaina. Ed è qui, allora, che accendiamo i riflettori tra le foreste amazzoniche e le Cracolandias.
1: Off the radar.
2: Off the radar.
3: Off the radar.

0: Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana francese, Bolivia, Perù, Paraguay, Argentina e Uruguay. Il Brasile confina con quasi tutto il Sud America, più di 16.000 chilometri di frontiere terrestri, spesso immerse nella foresta amazzonica, attraversate da fiumi e difficili da controllare. Ed è proprio qui che bisogna partire per capire il narcotraffico brasiliano, perché il Brasile non è soltanto il secondo mercato mondiale per consumo di cocaina, è anche un territorio di transito, di smistamento e sempre più di esportazione verso Europa e Africa. La cocaina, prodotta soprattutto in Colombia, Perù e Bolivia, entra attraverso l'Amazzonia o le regioni occidentali del paese. Poi viaggia lungo i fiumi, le strade e le periferie urbane, fino ai grandi porti sull'Atlantico: Santos, Rio de Janeiro, Recife. Da lì parte verso l'estero, anche verso gli Stati Uniti. Tanto che lo scorso mese il presidente Lula ha annunciato una partnership con Washington per intercettare il traffico di armi e di droga. Secondo le autorità brasiliane, solo nel 2024 sono state sequestrate più di 120 tonnellate di cocaina nei porti e negli aeroporti del paese. Ma una parte di tutto questo commercio resta in Brasile ed è nelle grandi città che il narcotraffico mostra il suo volto. Le fazioni criminali, le guerre territoriali, le periferie dominate dalle gang e, eccole, le cracolandias. Il termine, nato a San Paolo, significa letteralmente terra del crack e indica le aree urbane dove centinaia di tossicodipendenti vivono e consumano droga a cielo aperto. Ma cosa significa essere missionario qui, vivere nelle Cracolandias? Lo abbiamo chiesto a padre Renato Chiera, fondatore di Casa do Menor, un'associazione nata nel 1986 e che oggi conta oltre 7.500 accoglienze e 5.000 volontari in tutto il paese.
1: Per me essere missionario non è andare a convertire le persone, è andare ad amare. La nostra gente non si sente amata, non si sente amata da Dio, perché ha bisogno di sentire l'amore di Dio attraverso di noi, e molte volte non si sente amata anche dalle nostre chiese, che sono un po' fredde per loro, non hanno spazio per loro, perché loro non hanno scarpe, sono sporchi, eccetera. Quindi per me essere missionario, vorrei essere questa presenza che dicevo, presenza dell'amore di Dio, che gratuitamente sta lì per loro, non per convertirli, ma per amarli, e questo amore poi li tocca e allora arriva anche la conversione. Noi diciamo che è un nuovo metodo di evangelizzazione, e questo mi ha sempre condotto, stare tra la gente, amarli gratuitamente. Io vado nelle Cracolandie e mi siedo accanto, certe volte vado dove c'è la bocca di fumo, il traffico di droga, io mi siedo e vedo questi ragazzi e dico: ma la vostra vita sarà anche difficile, perché voi siete qua? Vedo che quelli famosi, che noi diciamo usuari di crack, chiamo di cracudo, io faccio due domande: ti senti amato da qualcuno? Seconda domanda: quali sono le tue sofferenze? Quando domando quali sono le tue sofferenze, allora cominciano a piangere e dicono: ma voi siete differenti, voi venite qua non per farci diventare cristiani, voi venite qua per amarci, voi non ci giudicate e voi state con noi, non avete paura di sporcarvi con noi. Io ho passato una notte la Cracolandia con loro, è stata una notte fantastica, perché loro hanno creduto che noi veramente li amiamo. E abbiamo qui Carlos Alberto, che frutto di questa notte nella Cracolandia lui si è sentito amato come mai, e io anche da lui, e ha incominciato il cammino che adesso è stato 20 anni in strada, adesso sono 10 anni che è consacrato.
0: Ecco, quindi stare vicino, stare dentro le storie. E qui appunto passiamo anche a Lusigna. Quali sono i volti che voi incontrate quotidianamente nella vostra missione, e soprattutto cosa raccontano?
2: Mi ricordo un bimbo neonato, la sua mamma era drogata, era cracuda, e quando il bambino è nato lei è andata via dall'ospedale e ha lasciato lì, e io ero in ospedale con Don Renato quando mi hanno chiamato a prendere il bambino. Sono andata a prenderlo lì per portare a casa nostra e abbiamo dato il nome di Miguel perché la casa si chiama San Michele. E tu vedi lui e vedi Cristo. Vedi lui, vedi la faccia di lui, la faccia di Cristo. E quando tu senti queste persone, tu vedi la stessa cosa. Una mancanza di qualcuno che li chiama di figlio.
0: Ecco, questa mancanza di ascolto di qualcuno che chiama figlio, specialmente i bambini, i giovani, era quello di cui stavamo parlando anche prima di entrare e di iniziare la nostra intervista, padre Renato. C'è un'assenza molto spesso di ascolto, di confronto che parte nelle famiglie, si sviluppa nelle scuole e che quindi ovviamente riguarda soprattutto i più giovani. Voi state in questo senso proponendo una serie di incontri ma anche di percorsi che vengono chiamati pedagogia dei non amati e pedagogia presenza, perché è una presenza di amore, una presenza di futuro, dicevamo prima. Ne vogliamo parlare un po' anche di questo?
1: Io sono contento di questa domanda, perché la più grande tragedia non è essere poveri, ma è non essere figli e non essere amati da nessuno. E questo, la mia vita di 40 anni, ma sono 48 che sono nella paesciata tra i poveri, di 40 anni al lato dei figli del Brasile non amati, io ho visto questo. Noi, soprattutto in Europa, siamo sensibili alla povertà materiale, ma attenzione, c'è una povertà del cuore, il rigetto dell'amore, che è un aborto continuato, che spacca l'essere umano e diventa un violento. Ecco perché abbiamo tanta violenza. La mancanza di amore fa più male che una bomba atomica, distrugge. Chi non è amato ha rabbia di tutti, perché nessuno mi vuole. Ma chi non è amato non si ama. E se nessuno mi ama, io non riesco ad amare nessuno. Ecco l'odio.
0: La guerra alla droga brasiliana si combatte dunque su più livelli. Le principali fazioni sono il Primeiro Comando da Capital, nato nelle carceri di San Paolo negli anni 90, e il Comando Vermelho, radicato nelle favelas di Rio. Questi scontri si combattono dunque nelle periferie urbane, ma anche lungo i fiumi dell'Amazzonia, diventati corridoi strategici per il traffico di cocaina proveniente da Colombia, Perù e Bolivia. Ed è lì che si trova Don Wellington Abreu, missionario salesiano. Allora Wellington, tu vivi nello stato più esteso del Brasile e incontri quotidianamente le persone che abitano in Amazzonia, soprattutto indigene. Cosa ti raccontano, come vivono e come li stai trovando?
3: Bene, lì si chiama Iauarete, traducendo sarebbe la testa della tigre. E ci sono 13 gruppi etnici con 5 lingue diverse che si sono radunati in quel posto perché i salesiani quasi 100 anni fa hanno cominciato lì l'educazione e abbiamo cominciato la scuola regolare. E la gente allora è dovuta uscire dai loro villaggi e venire lì. Così è cresciuta questa regione e è praticamente 98% indigena, e così viviamo insieme a loro.
0: E raggiungerli cosa significa? Spostarvi, arrivare in zone piuttosto remote, ma anche comunicare con loro, poi quanto è difficile?
3: La cosa più difficile sono le distanze. Noi siamo la provincia di Manaus, no? Allora, da Manaus a San Gabriel con l'aereo quasi 2 ore, oppure con la barca 4 giorni. Poi da San Gabriel a dove sto io sono 12 ore con la barca e un motore 40 cavalli. No. Se è leggero, se è un po' più pesante, 2 giorni facciamo. Sì. Grazie a Dio stiamo lì, perché con la nostra presenza riusciamo a bloccare certi invasori, no? I mineratori per esempio, no? Che vogliono rovinare la natura. Perché credo che la nostra presenza impaurisce un po' questi gruppi, no? Che vogliono esplorare questi ambienti, no? La presenza della Chiesa, no? Che è profetica, nel senso di andare oltre la religione, di proteggere proprio la vita umana e quello che c'è attorno.
0: Senti, invece dal punto di vista più anche diciamo politico, sociale, ci sono problemi ambientali, ma ci sono anche problemi da questo punto di vista?
3: Sì, siamo nella frontiera, no? E lì per esempio l'anno scorso abbiamo avuto un problema con i trafficanti, no? Che sono arrivati dalla Colombia e poi ci ha fatto un po' paura perché volevano invadere il nostro posto, no? Per recuperare qualcosa loro. E però con l'aiuto pure dei militari siamo adesso tranquilli e protetti pure.
4: Quindi se dovessi riassumere i problemi principali che affrontate lì?
3: E il passaggio della droga, sì, che arriva lì dalla frontiera e dopo scende a altre città del Brasile, no?
4: Questo coinvolge anche la comunità indigena
3: locale? Sì, mi spiace dire, ma anche i ragazzi, no? Perché sono soldi facili.

0: Ti senti amato da qualcuno? Quali sono le tue sofferenze? Le domande che padre Renato Chiera rivolge ai ragazzi delle periferie brasiliane risuonano ancora in testa e in fondo non riguardano soltanto le fasce più povere o più criminali della società. Tutti questi problemi si riversano quotidianamente sulle persone. Secondo una ricerca del Forum Brasiliano di Sicurezza Pubblica, uscito questa settimana, il 96% dei brasiliani vive col timore di subire almeno un tipo di reato. Il 60% sopra i 16 anni dichiara di avere paura della violenza politica. Dati per niente incoraggianti in vista delle elezioni del prossimo 4 ottobre. Forse è nell'incontro tra questi numeri e queste storie che le periferie smettono di essere soltanto luoghi geografici lontani. Forse è qui che le periferie del mondo diventano centro, che i problemi degli altri finiscono per parlare anche di noi. Forse è qui che capiamo l'ultimo messaggio che Papa Francesco aveva lasciato a padre Renato Chiera e che ci ha confidato poco dopo la nostra intervista. Amare le periferie umane, perché l'amore verso le periferie non è sociologico, è teologico, è l'incontro con l'altro. È l'incontro con Dio. Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Ti sposti, ovunque ti trovi. Per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 13 l'informazione: ogni bambino deve essere, ogni essere umano possiede un'identità infinita. Lo scrive Papa Leone nel messaggio pubblicato oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra il 27 settembre, dedicato quest'anno al tema anche un solo di questi bambini. Un drone è stato abbattuto nei cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga Balz su X, con cui ha ringraziato il governo italiano. L'Arabia Saudita ha condannato fermamente l'attacco a due petroliere della Dubai National Company nello stretto di Hormuz, definendolo un'inaccettabile recrudescenza degli attacchi iraniani contro navi commerciali. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Tracce su Tracce. Nei prossimi 55 minuti circa la programmazione di Radio Vaticana si concentra sulla musica popolare, quella contemporanea, cercando di rintracciare nelle canzoni del nostro tempo quelle domande fondamentali dell'uomo e quei segni che ci indicano che questa umanità è in ricerca della verità. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri. Nella stanza dei bottoni in regia c'è Gabriele Di Domenico. Siamo già belli carichi perché insomma abbiamo anticipato la sigla con una bellissima canzone degli Eurythmics. Ovviamente lancio subito le coordinate per rintracciarci su WhatsApp. Il numero della radio 335 12 43 722. Mandate i vostri commenti in coda anche alle canzoni che faremo ascoltare. Già la playlist è stata anticipata sui miei canali social, sono già arrivati dei commenti. Ovviamente poi tutto verrà mescolato attraverso le nostre riflessioni. Tra un quarto d'ora circa, ve lo anticipo, avremo il piacere di ospitare via telefono Cesare Veronico, che è il direttore artistico del festival musicale Medimex, che come ogni anno si svolgerà a Taranto. Intanto cominciamo ad ascoltare belle canzoni, una nuova, quella di Willy Peyote insieme a Bruno Risas, si intitola Mi arrendo.
2: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più. Yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano.

vengono, dimmi quante fingono. Quanti vincono alla fine, qual è il premio? Se qui corri una vita e dopo finisci in chemio, a forza di scavare dentro Major Grand Canyon, vi lascio ste parole impegno per lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

La nuova di Willy Peyote, sempre molto attento a scrivere belle canzoni e a pubblicarle quando è necessario. No, non ha fretta di pubblicare a tutti i costi e questo si vede. La ricerca della sua scrittura è molto alta, insomma, c'è una qualità nei suoi dischi indubbia. Poi bello sentirlo cantare in coppia con Dario Brunori della Brunori Sassi, un pezzo, devo dire, interessante. Mi arrendo, perché è una canzone che parla della difficoltà di trovare un punto di riferimento stabile nella propria vita. È una canzone che in qualche modo si arrende alla, come dire, alla propria autosufficienza. Cioè, in questa canzone l'autore ammette davanti a se stesso la fatica di stare in piedi e dunque il bisogno di una compagnia che lo possa salvare. Devo dire che in questa canzone noto anche la voce ruvida di Dario, più profonda, quasi più cupa rispetto alle sue normali interpretazioni. Questo rende ancora più speciale questa canzone ascoltata all'inizio, appunto, di Tracce su Radio Vaticana. Mi scrive sui social, sui miei profili social, l'ascoltatore Giacomo, riguardo questa canzone la definisce un'analisi formidabile, spiegando che, così scrive, l'atto di arrendersi di fronte al proprio limite diventa quasi un gesto di modestia, che è una virtù umana dimenticata in una società che ci vuole sempre vincenti. Mentre Pietro scrive che la collaborazione tra i due artisti, letta sotto questa luce spirituale in cui l'abbiamo intesa qui a Radio Vaticana, assume uno spessore ancora più profondo. Questo ci piace, continuate a scriverci, ripeto, lancio il 335 12 43 722 via WhatsApp di Radio Vaticana per ascoltarvi, per leggere i vostri commenti. Continuiamo con la nostra ricerca musicale. Qui c'è, come dire, un dialogo accurato, dolente, di un padre che davanti ai suoi figli chiede perdono per la separazione, perché il rapporto con la loro madre è finita. Sto parlando di Precious, a cantarla in Depeche Mode.

angeli con le ali d'argento non dovrebbero conoscere la sofferenza. Vorrei aver potuto sopportare il dolore al posto vostro. Se Dio ha un piano maestro che capisce solo Lui, spero che siano i vostri occhi quelli attraverso cui Lui vede. Ed è un verso della canzone che abbiamo appena ascoltato, Precious dei Depeche Mode, qui su Radio Vaticana. Canzone pubblicata nel 2005 come primo singolo dell'album Playing the Angel, una canzone che è strettamente legata alla vita privata del suo autore Martin Lee Gore, uno dei leader appunto della band inglese. Scritta durante un doloroso iter di divorzio, la canzone è una commovente lettera aperta e un atto di protezione verso i suoi tre figli che in quel momento pativano la separazione dei genitori. Gore soffriva profondamente per il trauma emotivo che stava provocando ai suoi figli e ha utilizzato la musica per chiedere loro perdono. In questa canzone c'è una vera è un vero inno alla protezione della fragilità dei più piccoli. C'è una pietà incredibile in questa scrittura, un riconoscimento della sacralità dell'infanzia da proteggere dalle difficoltà della vita. La canzone in fondo parla del bisogno di qualcuno, di un baricentro, di un'ancora di salvezza che salvi l'innocenza dal crollo delle nostre sicurezze e dai nostri legami che a volte nascono e a volte, ahimè, finiscono. Insomma, come vedete, insomma, una canzone apparentemente leggera, c'è un tema così importante. Diteci sempre la vostra sulle canzoni. Adesso cambiamo un po', insomma, significato ai testi. Un testo un po' più leggero, però in realtà parla del bisogno di innamorarsi e di essere riconosciuti, no, nei nostri rapporti. Pecho Boys, Did You See Me Coming? Questa canzone ci introduce poi ad ospitare Cesare, che è il, come dire, il Deus Ex Machina del Festival Mad Max di Taranto, che ci sarà verso la fine di giugno. Ci gustiamo la canzone e subito dopo intervista a Buon Cesare.

0: Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Mi hai visto arrivare, sicuramente li vedremo arrivare ed esibirsi in quel di Taranto nella giornata, nella serata, insomma, dedicata appunto al concerto dei Pet Shop Boys che si terrà il 20 giugno all'interno del Festival Medimex di Taranto. E noi siamo ben felici di avere al telefono qui in onda, in diretta su Radio Vaticana, il Deus Ex Machina, così lo abbiamo definito prima, Cesare Veronico, il direttore artistico del Festival. Cesare, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Cesare, tu ogni volta, ogni anno con l'edizione del Festival ci stupisci. Noi diciamo abbiamo una certa somiglianza, siamo un po' gemelli artistici perché siamo appassionati della musica anglo-americana e devo dire che il tuo Festival, il Medimex di Taranto, per noi appassionati è veramente, posso dirlo da sacerdote sulla radio del Papa, è una piccola goduria. Lasciamelo dire, perché anche quest'anno ci hai sorpreso con due, come dire, artisti, ma in realtà c'è tanto da dire sul Festival Medimex. Pet Shop Boys il 20 e il 21, signore e signori, abbiamo i Suede.
1: Sì, io ovviamente vi ringrazio per i complimenti, e abbiamo un'altra cosa in comune, e cioè tu sai che noi scegliamo i gruppi anche in base ad altri requisiti, certo, che non sono semplicemente quelli artistici, certo. E i Pet Shop Boys è un'altra formazione che sulla falsa riga dei Massive Attack, per fare un esempio dell'anno scorso, è un'altra formazione che dà segnali seri, mm-hmm, di pacifismo, di nei testi, di messaggi che sono importanti per la nostra manifestazione e per i valori della nostra, certo, manifestazione, che sono legati appunto a quei temi. Sì, insomma, Pet Shop Boys sono una, quella serata, il sabato, sarà divertentissimo perché è costruita proprio per essere una giornata dance, per cui a partire dall'evento organizzato all'interno del cortile del castello aragonese con il marocchino svizzero Gabli, poi a seguire ci saranno gli Agents of Time, che è una band che fa tutti i festival elettronici, e poi i Pet Shop Boys, fino alla DJ set della sera allo spazio posto di Reborn. Noi toccheremo tutti i generi musicali, ma lo faremo con un approccio che punta al divertimento. Pet Shop Boys, insomma, c'hanno i pezzi, come dice qualcuno, lo dice Noel Gallagher proprio in, l'ho visto ieri in un video,
0: sì,
1: che diceva
0: anch'io,
1: da un lato c'era Kendrick Lamar, dall'altro c'era i Pet Shop Boys, tutti andavano a Kendrick Lamar, io sono andato ai Pet Shop
0: a
1: Boys
0: a sentire, sì, l'ho visto anch'io ieri, mi sono molto divertito perché, cioè, tutti andavano a vedere, no, diciamo, artisti più, diciamo, in voga, più dice no io sono andato lì ad ascoltare i Pet Shop Boys. Beh, se lo, sì, dice lui, insomma, questa è una cosa di garanzia. Senti, poi tra le altre cose, all'interno del festival ci sono tantissime cose. Per esempio, io amo moltissimo le narrazioni musicali che fa Carlo Massarini. L'anno scorso ho partecipato all'incontro sui Clash, è stato meraviglioso. Quest'anno si replica addirittura al Teatro Fusco. Per esempio, sabato Carlo Massarini terrà un incontro sulla musica di Stevie Wonder, ne farà un altro anche su Springsteen. Sono tante le cose all'interno del Festival Medimex. Come riesci, Cesare, a far tutto fluire con una certa armonia, come se ogni cosa fosse strettamente legata all'altra, eppure sono realtà molto diverse tra di loro?
1: Sì, innanzitutto ci diamo un tema e poi lo decliniamo e poi ovviamente divaghiamo. I racconti ai quali facevi cenno tu nel Teatro Fusco sono ovviamente tesi a toccare, e io ci tengo molto, tutti i generi musicali possibili, per cui già nei racconti, oltre a Stevie Wonder e Springsteen, ci sarà la Boschero, che presenterà il suo progetto Subbattiato, sì. Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni Miles Davis,
0: certo,
1: e poi toccheremo e racconteremo la storia di Jeff Buckley. Quindi, come vedi, tocchiamo tutti i generi con personaggi che sono che hanno spessore, e questo qui c'è anche il, insomma, il progetto nostro, cioè noi non solo vogliamo comunicare alla nostra generazione, ma auspichiamo che la nostra generazione coinvolga i più giovani, cosa che avviene durante il Medimex, perché insomma tu hai visto anche a Massive Attack l'anno scorso, sì, c'erano i ventenni, quindi benché sia un gruppo dalla storia trentennale, è un gruppo che impatta anche sulle giovani generazioni.
0: Assolutamente sì. Senti, una cosa che vorrei indicare e consigliare a chi verrà a vedere il Festival Medimex a Taranto: la mostra sui Ramones, la mostra fotografica. Io non vedo l'ora di vederla.
1: Anche perché la fotografa Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones,
0: quella, cioè, iconica copertina.
1: Okay. Eh sì, no, quella è una delle copertine. Se tu pensi alle copertine più importanti, che so, ti viene in mente Sticky Fingers, sì, ti viene in mente la banana di Andy Warhol, ti viene in mente non sono Aladdin Sane di Bowie, ecco, per toccare
0: tanto per citare tre cose, tre dischi così buttati lì, va.
1: Però se pensi alle copertine iconiche, c'è anche la prima dei Ramones.
0: Lei, sì.
1: Roberta Bailey è un personaggione, perché ha iniziato lavorando da buttadentro al CBGB e poi ne è diventata il fotografo, e quindi ha visto passare Patti Smith, Talking Heads, Television, tutti. Poi si è trasferita in Inghilterra e ha lavorato con Vivian Westwood e Malcolm McLaren nel loro negozio abbigliamento. Cioè, sarà bello anche il racconto, perché noi ospiteremo lei nel talk che ci racconterà la mostra, certo. Ma sarà bello anche conoscere il personaggio.
0: Senti, all'interno del festival c'è un altro festival, devo dire, Diodato l'anno scorso ci ha portato degli artisti meravigliosi, quest'anno c'è anche un calabrese, ho visto, insomma, sono da Calabro, sono felice, insomma c'è veramente tanta roba al Festival Medimex. Cosa ci può dire?
1: Sono cinque giorni in cui non c'è un buco nell'ambito della giornata, cioè ci sono eventi che partono alle iniziative, adesso eventi, non voglio esagerare con iniziative, sono circa 70 iniziative in 5 giorni, con alcune iniziative anche contemporanee,
0: certo.
1: Si parte alle 10 di mattina e si finisce alle 2 di notte, ci sono gli showcase, c'è la parte che riguarda il PRO, che quest'anno apre a incontri con musicisti internazionali che parleranno di musica e di storia della musica, i racconti, il mapping sulle mura del Castello all'Aragonese, cioè io, guarda, se non fosse diciamo uno degli organizzatori ci andrei a piedi,
0: no,
1: comunque.
0: Posso dire svelo un retroscena, no? Tutte, è bello perché anche tra noi giornalisti si è creata una piccola comunità del Medimex, se vogliamo, no? Ogni volta quando ci incrociamo in albergo la mattina ci diciamo: dove vai tu stamattina? Io vado di qua, io vado di là, prendiamo la navetta lì. È veramente come essere a Roma, dici: ok, oggi cosa andiamo a vedere a Roma? Quindi devi farti un piano, perché sono veramente tante le cose, e poi noi che siamo appassionati di musica non ne vogliamo perdere neanche una. Senti Cesare, in chiusura di questa piccola intervista, poi avremo modo di vederci di persona a Taranto, la cosa che mi piace più del festival, sai qual è? La capacità di tenere bassi i prezzi dei biglietti.
1: Ma questo, io su questo devo dire, diciamo, non ho alcun merito. La verità è che noi abbiamo il sostegno della Regione Puglia, cosa che secondo me dovrebbe avvenire in tutto il resto del paese, in tutte, certo, le regioni italiane. C'è questo progetto nel quale, quello di Puglia Sounds, al quale fa capo il Medimex, che razionalizza i finanziamenti destinati alla musica, e quindi insomma il Medimex è la cartina da tornasole, cioè c'è tutta un'attività durante un anno che confluisce nell'ambito del Medimex, e quindi la parte pro educational noi l'abbiamo aperta anche al pubblico con le cose che noi abbiamo raccontato.
0: Sì, anche perché scusa Cesare se ti parlo sopra, prego. Anche perché molti eventi, lo voglio dire, al Medimex sono completamente gratuiti, basta prenotarsi, basta andare lì un poco prima. A pagamento, lo posso dire, ci sono soltanto gli eventi del 20, ovviamente concerto dei Pet Shop Boys, ragazzi, a 34,50 euro, su Aid a 34,50 euro, cioè sono prezzi che ormai non li vedi più da nessuno nessuna parte, perché...
1: No, è l'abbonamento...
0: E poi l'abbonamento costa da 46 euro, mi pare, cioè...
1: Sì, 40 euro costa, cioè, l'abbonamento per le,
0: cioè,
1: due serate.
0: Io c'ho il fonico dietro che ha sgranato gli occhi quando ho visto l'abbonamento a 40 euro, dici no, non è possibile. Quindi comunque, sì. Cesare, ci stai dicendo che una certa politica è possibile attuarla in Italia, che faccia bene all'arte, alla musica e anche agli stessi musicisti. Ma basterebbe un po' di buona volontà, no? Che dici?
1: Ci vorrebbe, per non lasciare tutto in mano ai privati, e quindi cioè, lì è chiaro che c'è, si punta anche alla remunerazione, al ritorno economico.
0: Certo.
1: E da un lato ci sono gli artisti che hanno aumentato dal periodo del Covid il loro cachet, dall'altro i privati, appunto, no, poi noi sappiamo che non sono tantissimi, e quindi c'è questo gioco al rialzo che rischia di far esplodere la bolla,
0: sì.
1: E c'è il proliferare di concerti, quindi il fatto che il pubblico intervenga su iniziative, con iniziative di carattere culturale, può servire a riequilibrare, ecco, per cui sarebbe opportuno, solo che il problema nostro è che la politica, diciamo, nei rapporti più in generale con i temi culturali e con la,
0: sì,
1: musica in particolare, ha un approccio abbastanza superficiale.
0: Eh sì, questo lo dobbiamo assolutamente dire, però ci piace il Festival Medimex, perché io lo dico, partecipare al Medimex di Taranto è un evento culturale che fa bene alla nostra anima e al nostro cuore. Cesare, grazie innanzitutto di mettere su questa grandissima macchina organizzativa, noi ci vedremo a Taranto, va bene? E attraverso,
1: certo,
0: Radio Vaticano e l'Osservatorio Romano continueremo a vedere e ad ascoltare quello che accade a Taranto all'interno del festival.
1: Grazie, grazie mille, è bello parlare con voi.
0: Grazie Cesare, buon lavoro, e noi ti lasciamo con una bella canzone dei Suede. A proposito, li vedremo il 21 di giugno a Taranto. She's in Fashion, qui su Radio Vaticana.

brani più celebri dei Suede che vedremo dal vivo, mi pare sia l'unica tappa in Italia, il 21 giugno al Festival Medimax di Taranto. Questa canzone era She's in Fashion. Parlavamo prima con Gabriele Di Domenico, diceva riguardo il suo parere, riguardo i Suede, ho detto stai attento che qui può finire un'amicizia. Scherzo ovviamente, però giustamente commentiamo che la musica è veramente tanta, ci saranno miliardi di canzoni e non sempre è facile seguire tutto e tutti, però devo dire che i Suede, diciamo, sono nella mia cinquina preferita delle band preferite, quindi bisogna stare molto attenti, insomma. Poi io sono un anglo, come dire filo inglese, cioè ho una, sarà per le origini, insomma, una predilezione, insomma, per le band anglofile, che non mi veniva la parola, insomma. Grazie, abbiamo una redazione meravigliosa, devo dire. C'è sempre un gruppetto di persone che quando comincia Tracce su Tracce sta lì dietro i vetri, chissà cosa si dicono, vorrei ogni tanto sentire anche i loro commenti, magari, perché no, qualche volta farli venire in diretta, insomma. I Suede sono veramente un grande gruppo, io amo anche Brett Anderson dal punto di vista solista, e consiglio anche di seguire diciamo il frontman dei Suede anche dal punto di vista solista, perché ha fatto delle canzoni, degli album, devo dire, meravigliosi. C'è una canzone soprattutto che mi commuove sempre, si intitola Song for My Father, che è una canzone dedicata al papà, che è una delle mie preferite. Arrivano comunque messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 335 12 43 722. Ci scrive Silvia e ci manda addirittura una locandina di un altro festival musicale che si terrà il 6 di giugno nel parco Fopagera, spero di averlo pronunciato bene, a Ciserano, mi pare in provincia di Bergamo. Io presto sarò a Bergamo, insomma, la provincia di Bergamo è la mia seconda casa, e sono ben felice di leggere anche questo messaggio. È una giornata dedicata alla musica e all'arte, andate lì, insomma, il 6 di giugno, ci saranno tante cose da dire, ripeto, nella bella cittadina di Ciserano. Quindi grazie anche ai nostri ascoltatori che ci mandano messaggi a riguardo, insomma, e allargano l'orizzonte e magari allargano anche i confini della nostra comunità musicale. E passiamo dall'Inghilterra, dalla nostra affezione alle cose inglesi, a una novità tutta italiana. Ho avuto modo lo scorso anno di conoscere da vicino Rosalino Cellammare, in arte Ron, abbiamo avuto un bellissimo incontro in quel di Rimini al meeting. Questa è la sua nuova canzone, bellissima da ascoltare per intero qui su Radio Vaticana, si intitola Vite Parallele.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito, li porti con te.

posso dirlo, è una canzone che ti lascia senza parole, perché la qualità della scrittura, il modo di arrangiare un pezzo, di suonarlo, di cantarlo con una credibilità che solo i grandi cantautori hanno, ci lascia senza parole. Non ci siamo più abituati a queste canzoni, non so se ci avete fatto caso, infatti è una canzone che ti cattura, anche qui all'interno dello studio ha creato un'atmosfera molto molto di silenzio, di ascolto, di attenzione. Bravo, bravo Ron con questo nuovo singolo Vite Parallele, che preannuncia l'uscita di un disco che, insomma, visto il singolo, insomma, penso che sia una delle sue cose più belle ultimamente scritte. Ne parlavamo anche lo scorso anno a Rimini, mi diceva che appunto era in scrittura questo disco, e ci siamo lasciati con Ron con una promessa che sarebbe venuto qui a Radio Vaticana a suonarlo dal vivo, quindi aspettiamo, insomma, sicuramente qualcosa succederà con Ron, perché io, insomma, ho intervistato tanti artisti, posso dirvi che è una delle persone più belle nel mondo musicale che io abbia mai conosciuto. Vite Parallele è il suo nuovo singolo, una canzone che parla di solitudini, di senso di alienazione, insomma, di questa incapacità che abbiamo di comunicare di persona con un'altra persona. Lo facciamo via web, attraverso i social, ma ahimè siamo sempre più soli, insomma, in questo mondo. Invece Ron ci dice che stare vicino a un'altra persona, così come lo cantavano all'inizio Willy Peyote e Bruno Risas, alla fine ciò che ti salva, ciò che ti fa stare in piedi, è una persona vicina che ti accompagna, che ti vuol bene e che ti sorregge nel cammino della vita. È arrivato un commento sui social dell'ascoltatrice Laura, che ci scrive dicendo che le vite parallele cantate da Ron sono lo specchio di tante nostre giornate, vicini fisicamente ma distanti nel cuore. Invece Michele osserva che la solitudine dei binari paralleli trova pace solo se c'è un elemento superiore che unisce quelle strade. Beh, molto più metafisico, diciamo, lo scritto di Michele. E a proposito diciamo di solitudini e di esperienze personali quotidiane che noi tutti viviamo, c'è la nuova di Lola Young, che io credo

sia un intreccio tra insomma Amy Winehouse e Adele, non so perché mi dà quel senso lì di è un po' di Adele, un po' di Amy Winehouse. La sua canzone è comunque bella, intensa, si intitola From Down Here, è la sua nuova qui su Radio Vaticana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante e rifugiato, mettere al centro la protezione e la dignità dei minori migranti, domani la messa per l'Assunta nella parrocchia di Castel Gandolfo. A Ceuta è blindata davanti al rischio di nuovi arrivi in massa. Per Frontex sono in calo l'arrivo di migranti in Europa. Il valore della vita umana nel mondo, l'aborto non è mai una vera scelta. Nostro editoriale. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Buon pomeriggio da Luca Collodi. È dedicato ai minori migranti più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali il messaggio del Papa per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, pubblicato oggi. Anche uno solo di questi bambini è il tema del documento per la ricorrenza che si celebrerà il prossimo 27 settembre, in cui il Papa esorta la società, la politica e la stessa Chiesa a creare spazi di accoglienza e integrazione. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
2: Il pensiero è a quei volti concreti di bambini e adolescenti come quelli incrociati nei viaggi alle Canarie e a Lampedusa. Dietro a quei volti si celano infatti storie uniche che fanno appello alla nostra coscienza, scrive il Papa, denunciando il fatto che ogni anno sono milioni i minori costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, disastri ambientali. I numeri aumentano, le responsabilità economiche, politiche e militari sono in mani, rimarca Leone, sottolineando che a questi traumi e drammi si aggiungono le morti lungo le rotte migratorie, la tratta, il reclutamento nei conflitti armati, la violenza sessuale e i matrimoni forzati. Il pontefice chiede dunque la tutela piena e immediata dei diritti umani dei più piccoli e della loro dignità, spesso calpestata. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi e adottare una risposta coordinata, solidale ed efficace, in grado di garantire protezione, accoglienza e reali opportunità di integrazione a chi emigra, afferma ancora il Papa. Appello poi alle istituzioni civili, perché si riaffermi il principio del superiore interesse del minore e si promuovano i ricongiungimenti familiari, scongiurando i traumi della separazione.
1: Gli arrivi dei migranti in Europa sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026, secondo Frontex, ma è allerta massima a Ceuta, che si blinda in vista della data di domani, 15 agosto, quando potrebbero scattare nuovi flussi di migranti dal Marocco, dopo il tam-tam circolato sui social. Sul fronte europeo, frizioni tra Germania e Italia sul nodo dei rimpatri, mentre la Spagna controlla i viaggiatori italiani. Ce ne parla Paola Simonetti.
3: Un dispiegamento straordinario di agenti dislocato sul territorio di Ceuta. La Spagna si prepara a un nuovo possibile flusso di migranti dal Marocco con lo scattare del 15 agosto, dopo video di chiamata a raccolta circolati sul web. Il governo di Sanchez intende evitare il ripetersi di quanto accaduto tra il 30 e il 31 luglio scorsi, quando circa 72.000 persone si sono riversate nella città spagnola. Alta la tensione con il Marocco, che dal canto suo rafforza la frontiera con centinaia di agenti e militari e filo spinato. E mentre il sindacato SICO chiede misure urgenti per far fronte all'emergenza sanitaria fra i migranti presenti a Ceuta, non si placa lo scontro sul capitolo migrazioni fra Germania e Italia, che torna a ribadire il suo no al rientro di migranti dal territorio tedesco transitati in quello italiano come primo approdo. Battaglia fredda anche fra Roma e Madrid. Il governo iberico ha disposto controlli casuali per i viaggiatori provenienti dall'Italia, oltre 3.100 quelli giunti in Spagna da paesi terzi, con voli dalla penisola.
1: Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri lettone. L'allarme riguardava un drone ucraino che avrebbe deviato dalla sua rotta. La notizia è stata confermata dalla stampa ucraina. L'aborto non è mai una vera scelta. La mamma, che ha fatto scudo al suo bimbo sotto le macerie in Colombia, e le leggi sull'aborto approvate altrove, modi diversi di intendere il valore della vita umana. L'editoriale del vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Massimiliano Menichetti.
4: Ci sono immagini e storie che diventano virali, che rimarcano verità, danno speranza, come la sequenza girata a Cali in Colombia, che mostra una mamma salvata dalle macerie del terremoto mentre protegge con il proprio corpo il figlio neonato. Sono salvi. A circa 4.300 chilometri di distanza, invece, in Massachusetts, negli Stati Uniti, la scena è completamente diversa. Qui è stata firmata una legge che elimina il limite della 24esima settimana per l'aborto. Nel mondo si estendono passo dopo passo venti di morte contro l'uomo. Non si parla di omicidio quando si parla di aborto, ma di scelta per la donna. Invece una vera scelta significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse, ed allora meglio tacere ed uccidere. Ma è qui che si misura l'umanità, che non rinuncia a combattere, che aiuta chi non vede vie d'uscita, che ama, che è disposta a non negoziare, ma a muoversi nelle macerie dell'esistenza, pur di salvare una vita e gioire pienamente quando questo accade.
1: La pagina Vaticana ha un incoraggiamento a esplorare percorsi concreti di formazione liturgica a ogni livello. Il Papa, nella lettera al prefetto del Dicastero per il culto divino, rivolge un messaggio a cardinali, vescovi e laici riuniti da oggi in Oregon negli Stati Uniti, ribadendo la necessità di una formazione attenta, in particolare per quella dei presbiteri. E domani, 15 agosto, festa della Madonna dell'Assunta, Papa Leone celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di Castel Gandolfo alle 10, alle 12 la preghiera mariana dell'Angelus in Piazza della Libertà, sempre nel comune dei Castelli Romani. Ai nostri microfoni, padre Tadeusz Rozmus, parroco di Castel Gandolfo.
5: Ricorrono 400 anni dalla decisione del Papa Urbano VIII per cominciare questa bella storia della presenza dei papi qui a Castel Gandolfo. E penso che per tutta la nostra comunità parrocchiale, comunale, diocesana, questo è veramente motivo di grande gioia. E poi continuiamo con questa messa dell'Assunta, la tradizione incominciata da Papa San Giovanni XXIII che volle celebrare la messa per la popolazione qui del posto, quindi facciamo parte di una bella storia.
1: La presenza del Papa a Castel Gandolfo è importante anche sul piano civile.
5: È proprio così, vengono tanti turisti da tutto il tempo, quindi non soltanto i pellegrini, i gruppi con gli scopi religiosi, ma Castel Gandolfo ha la sua attrazione molto particolare. Non ci meravigliamo che tanta gente che vuole passare, e Castel Gandolfo entra sempre di più tra le tappe dei pellegrinaggi e delle gite che arrivano in Italia.
1: La pagina della cultura, da Canna al Vento all'Edera, da Annalena Balsini alla madre, sono questi alcuni dei celebri romanzi della scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, della quale domani, 15 agosto, ricorre il 90° della morte. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
6: La sua opera è stata per lunghi anni circoscritta dalla critica entro i limiti di una classificazione che svapora nel regionalismo, nel verismo e nel decadentismo. In realtà, le pagine della Deledda superano i confini di una catalogazione da manuale per assurgere ad espressione alta e simbolica della condizione umana. Solitudine, dolore, fragilità dei sentimenti, evanescenza dei rapporti sociali sono alcuni dei principali temi della sua narrativa, analizzati attraverso il filtro di una prosa tanto asciutta quanto incisiva. Spicca in questo scenario la sua Sardegna, ritratta al contempo in modo reale e trasfigurato, così da rendere in felice sintesi la convergenza di usanze e di costumi, di riti e di miti. Questa sintesi trova esemplare espressione nel suo capolavoro Canne al Vento, testimonianza di un eroismo atavico che tenta di difendere le proprie radici dall'irrompere del nuovo e del moderno, destinati a svellerle.
1: E veniamo alla cronaca italiana. Alle 11.36 di stamani Genova si è fermata nell'ora del crollo del Ponte Morandi, il momento attorno al quale si è svolta la commemorazione delle 43 vittime a 8 anni dalla tragedia del 14 agosto 2018. Il profitto che dimentica il volto di chi lavora, ha detto il Vescovo, il calcolo che prevede sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi, grazie da Luca Collodi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

Denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Sono le tre le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali. Sono volti concreti, storie uniche che fanno appello alla nostra coscienza. Così il Papa, nel messaggio reso pubblico oggi, per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato del 27 settembre. La Francia chiede a Israele di arrestare e processare i coloni che da giorni assediano il villaggio di Kusra in Cisgiordania e di proteggere la popolazione civile palestinese in quanto ha un obbligo ai sensi del diritto internazionale. E gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso. Il calo sulla rotta del Mediterraneo centrale è stato del 55%.

Dritte al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un libro che potrebbe essere una bellissima lettura che potrebbe accompagnarvi nelle vostre vacanze. Per me è stato veramente uno di quei libri da cui non ti stacchi. Ed è un... non si tratta di un romanzo, si tratta di una serie di racconti. Quindi, se vogliamo, è anche il tipo di libro che tutto sommato si presterebbe anche ad una lettura più scaglionata nel tempo. Però la scrittura di questa nostra ospite di oggi è talmente avvincente, talmente affascinante. Le storie che racconta sono così vicine alla quotidianità, perché assomigliano alle esperienze che tutti quanti in qualche modo facciamo, ma raccontate con una sensibilità, con un'attenzione, con uno sguardo così capace di trasformare quello che spesso così guardiamo con distrazione invece in qualche cosa che ci incanta e ci cattura nella pagina. Questo fa sì appunto che si tratti di un libro da cui non ti stacchi. Il titolo è Questa parte e l'altra, è una raccolta di racconti edita dalla casa editrice In Breve. L'autrice che con noi al telefono è Fiorella Malchiodi Albedi. Ben arrivata Fiorella, felice di parlarti.
1: Grazie.
0: Al telefono.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, lasciatemi riprendere dall'emozione di questi complimenti e comunque grazie mille per l'invito.
0: Ma lo sai che ho appunto una grandissima stima e per me è un enorme piacere tutte le volte che ho l'occasione di leggerti, perché veramente hai un dono veramente particolare, veramente di una sensibilità insolita. Partiamo dalla casa editrice. Questo In Breve mi aveva colpito un po' appunto come titolo. Anche tu scrivi tutto sommato storie in breve.
1: Sì, è una casa editrice dedicata, come dice il suo nome, alla forma breve, e quindi pubblica raccolte di racconti, racconti lunghi, romanzi brevi. E, ecco, a proposito di racconti lunghi e romanzi brevi, ho chiesto all'intelligenza artificiale, con cui ormai dialogo quotidianamente per le cose più sciocche, e che differenza c'è tra un racconto lungo e un romanzo breve. E secondo lei, lui, insomma, chi per lui è soprattutto la lunghezza, cioè il racconto lungo è in genere sotto gli 80.000 caratteri, il romanzo breve è sopra, quindi il romanzo breve è più lungo del racconto lungo. Vabbè, già
0: ci confondiamo, sì.
1: Comunque io generalmente scrivo racconti brevi, e quindi la mia appunto è una raccolta di racconti, a volte sono poche pagine, a volte sono brevissimi, e la mia carriera letteraria solo in un paio di occasioni mi sono lasciata prendere la mano dalla trama, per così dire. Uno è un romanzo che tu conosci, un romanzo breve che tu conosci, che è Il nome scomparso, e un altro è Alla ricerca di un editore, che si intitola La penombra.
0: Mm-hmm. Ed è il titolo La penombra. Molto, beh certo, ma insomma i tuoi lavori, no, giocano molto su questa forma appunto di visione non chiarissima, no? di visione in qualche modo misteriosa. La frase che tu hai scelto proprio nel frontespizio del libro, questa frase di Kafka che parla dei giorni di primavera che improvvisamente trasformano in qualche modo la realtà e anche la capacità di stupirsi davanti appunto a questa realtà, è un pochino una chiave, se vuoi, forse di lettura del modo in cui tu ti approcci a quello che vedi e che quindi racconti.
1: Questa è una frase che io amo dai tempi del liceo. Ho un'agenda vecchissima del 1900, non so più, 60-70 qualcosa, del primo liceo, in cui c'è questa frase che fin da allora mi aveva colpito e che ho sempre amato. Non so, mi sembra una frase così, chissà appunto, come tu dici, forse già allora presagivo questo interesse verso ciò che appare, forse non è, come tu dici, quello che io trovo in comune in questi racconti è appunto il mio sguardo sulle cose. in genere alle raccolte di racconti si chiede di avere un filo conduttore, questa è una cosa che a me mi manda ai matti perché non lo so, è una cosa che chiedono soprattutto gli editori, ma io mi chiedo, leggerei più volentieri una raccolta di racconti se tratta tutto di, che ne so, di problemi coniugali oppure se sono tutti ambientati in un determinato luogo? No, anzi, penserei che una scelta del genere può essere penalizzante per l'ispirazione. E quello che però c'è un qualcosa che appunto accomuna i miei racconti, come tu dicevi, ed è uno sguardo, cioè dove si posa il mio sguardo in una storia, e quello che a me piace osservare sono questi personaggi e scoprire come reagiscono di fronte a un evento inatteso, che può essere una cosa banalissima, per esempio il cablaggio di un ufficio come in Cari Verdi, o può essere una insolita richiesta di una vicina. Oppure possono essere eventi surreali, perché c'è la comparsa di un doppio usurpatore, oppure un'epidemia di felicità e quindi quello che proprio mi piace, io mi immagino questa situazione e certe volte neanche so come reagiranno i personaggi, è come se la storia si scrivesse da solo, io comincio a scrivere e gli eventi poi si dipanano, questa è la cosa che più mi piace.
0: C'è un aspetto che mi sembra tu esplori almeno in un paio di racconti in questa raccolta, no? Penso al rapporto, in un rapporto matrimoniale tra uomo e donna, quindi ci si può immaginare una conoscenza assoluta dell'altro essere umano. Tu invece racconti quella parte misteriosa che comunque rimane all'interno di una storia d'amore, all'interno appunto della convivenza con un altro essere umano.
1: Tu dici, parlo di rapporti coniugali, convivenze, eccetera, cosa che io non ho mai, forse quando ero giovane ho avuto qualche esperienza, però non mi sono mai sposata, non ho figli, eccetera, quindi faccio un grosso sforzo di immaginazione. In molti di questi racconti c'è una incongruenza tra ciò che accade e ciò che viene percepito, ci sono ricordi che scompaiono, ricordi che riappaiono, ricordi che non sono condivisi, per esempio c'è una coppia in cui, che è l'ultimo dei racconti, in cui ricordano diversamente il loro primo bacio, sì. E questo ha conseguenze imprevedibilmente devastanti nella loro storia amorosa. E sì, quindi mi piace osservare le cose anche banali che succedono e trovarne delle conseguenze imprevedibili.
0: Un altro dei temi che ritornano, devo dire, appunto nei tuoi racconti è il tuo rapporto con la natura, per esempio con le piante e anche con il giardinaggio, no? È una cosa che ogni tanto ho ritrovato nella tua scrittura.
1: Tocchi un tasto dolente. Perché, come sai, io sono in pensione e, come sai, ho sempre amato il giardinaggio e questa la protagonista del racconto giardinaggio pervasivo sono io, o almeno ero io, perché quando sono andata in pensione mi sono detta, vabbè, adesso il mio giardino diventerà una meraviglia. Invece, come sarà in pensione, il desiderio di fare giardinaggio scomparso, cioè proprio si cambia nella vita inaspettatamente, quindi il giardinaggio sì, era ormai un ricordo, l'amore per la natura. No, l'amore per la natura rimane, continua a fare passeggiate, eccetera, però il non so se ne scriverò più.
0: Anche se in quel racconto, come dire, si parla, perché tu poi hai anche la grande qualità di non necessariamente usare le parole per esplicitare tutto quello che stai raccontando, o meglio, ovviamente usi le parole perché le scrivi, ma queste non sono necessariamente appunto didascaliche e chiarissime, ma lasciano intuire invece una verità e anche appunto delle crudeltà che appunto sono anche insieme molto divertenti.
1: Sì, quel racconto è stato anche divertente per me scriverlo, perché forse quando ho cominciato a scriverlo non immaginavo nemmeno appunto come quale sarebbe stata la fine, l'epilogo. E, però è così, ma per esempio mi ricordo una volta stavo scrivendo il primo racconto, l'ineluttabilità, in cui c'è appunto questa la scoperta di questo doppio, sì. E io seguivo il personaggio principale che appunto era sulle tracce del doppio e vede che entra in casa sua, sale le scale e a un certo punto le finestre del suo appartamento si illuminano e io ho detto ah, si illumina, cioè, mentre scrivevo mi spaventavo io stessa, cioè,
0: diventa una realtà più reale in qualche modo, è sorprendente. Sì,
1: sì, è proprio divertente scrivere. Adesso scrivo molto di meno, questo mi rattrista.
0: Ma tu hai delle abitudini specifiche della scrittura?
1: No,
0: hai
1: no.
0: Un metodo, lo segui invece l'ispirazione del momento? Come
1: l'ispirazione del momento, assolutamente. No, no, non ho nessun metodo, nessun orario, per carità. Proprio mi è estraneo.
0: Sì. E poi l'altra grande cosa che tu comunque fai sempre è quella dell'osservazione, cioè si capisce che tu guardi le persone, che guardi e immagini le loro vite, no? Adesso penso in maniera particolare al racconto della stazione di Certosa di Pavia.
1: Sì, sì, sì, sì. Anche lì il racconto si forma man mano che lo scrivo e ho un'idea, poi me ne viene un'altra, poi si amplia, eccetera. E sì, mi piace molto osservare le persone, pensare, scrutarle e immaginare quale potrebbe essere l'epilogo e seminare indizi nel racconto affinché anche il lettore possa immaginare un epilogo. Sì, questa è l'osservazione, sì, è lo sguardo. Lo sguardo sulle cose, un certain regard.
0: Un certain regard, esatto, sì, sì, tanto per andare appunto al nostro amato cinema della Nouvelle Vague. Sì.
1: Finisce sempre che parliamo di cinema.
0: In un modo o in un altro, sì, in un modo o in un altro, sì. Ma nella tua esperienza, e quindi non lo so perché magari ti capita già, che ti chiedano dei consigli, se magari c'è un giovane scrittore che vuole cominciare a scrivere, nella tua esperienza tu scrivi di getto, rivedi molto, cancelli, limi, che tipo di rapporto hai con quello che poi hai scritto? Come lo elabori o come lo giudichi o lo lasci in pace una volta fatto?
1: No, assolutamente, io lo scrivo, lo rileggo e ogni volta che lo rileggo trovo qualcosa da cambiare. In teoria, finché cambio qualcosa, io poi lo lascio sedimentare per una settimana e poi lo rileggo di nuovo. Mm-hmm. E mi ricordo una mia amica che è una grande scrittrice, si chiama Carmen Verde, che ha scritto un romanzo bellissimo che si intitola Una minima infelicità, e questo romanzo sembra scritto di una, con una semplicità, una leggerezza, eccetera, e lei dice, ma la gente dice, ah, come sei brava a scrivere con leggerezza, e lei dice, ma non sapete quanto mi costa questa leggerezza.
0: Che fatica, certo.
1: Ed è così, devo dire che questi racconti, a differenza degli altri, hanno avuto un editing, perché non da parte della casa editrice, ma da parte proprio di editor professionisti. L'editing è è fondamentale, e ho avuto la fortuna di avere due persone davvero competenti, che sono Emanuela Cocco e Antonio Russo De Vivo. È fondamentale l'editing, perché uno si affeziona alla propria scrittura al punto da non riuscirne più a vedere i difetti. È come quando ti piace una persona e sei troppo tollerante con quella persona, e invece ci vuole uno sguardo esterno che ti dice, no, guarda, questa cosa non va. L'editor bravo non è quello assolutamente che ti dice, questo è venuto male, scrivi così e così. Questo non succede mai, certo. Almeno per gli editor bravi. L'editor ti dice, questo snodo secondo me potresti scriverlo meglio, oppure questa parte mi sembra un po' tirata via, potresti essere più precisa. Poi sei sempre tu che devi scrivere, certo. Perché altrimenti la tua scrittura si snaturerebbe. Però un occhio esterno che ti evidenzia certi punti, eccetera, è utilissimo, e secondo me questi racconti sono migliori anche perché hanno avuto questo sguardo esterno, veramente davvero prezioso.
0: Tu hai parlato di un romanzo che è in cerca di editore.
1: Sì.
0: Ma è completo.
1: Sì, ma di nuovo non so se ho raccolto.
0: Di settimana in settimana completo, diciamo.
1: Ma si potrebbe fare un discorso in generale sulla forma breve, uh-huh. In Italia. Vogliamo addentrarci? Io mi ci addentro,
0: certo,
1: volentieri,
0: certo.
1: Non so se ti interessa.
0: Ma altro che,
1: o interessa
0: che.
1: A chi ascolta. Perché la forma breve, da un lato mi sembra sempre un po' perdente rispetto al romanzo. Per esempio, vorrei tanto che nei concorsi letterari ci sia una categoria a parte, raccolte di racconti. Questo succede, ma molto raramente. In genere c'è un'unica categoria, raccolte e romanzi, e lì è rarissimo che tu veda risulti vincente una raccolta rispetto a un romanzo. E d'altra parte c'è un fiorire di riviste che pubblicano racconti online. Mm-hmm. E sono riviste però dove si pubblica gratis, si legge gratis, si illustra gratis, e le riviste sono tantissime, gli scrittori sono tantissimi, però alla fine uno si chiede, ma qual è il pubblico di queste riviste? È formato da un pubblico in generale o solo da quelli che scrivono i racconti? Vabbè. Mm-hmm. Però un segnale, questo direi obiettivamente positivo, c'è, e cioè che ci sono case editrici, e quindi non è una rivista online che chiunque la può pubblicare. Fondare una casa editrice c'è un investimento economico, quindi ci si deve credere. Case editrici che si dedicano alla forma breve. La prima è stata Racconti, che è diventata molto famosa e ha avuto lanciato autori che poi si sono affermati, come Michele Ortimanara. Ma ne cominciano a uscire altre, oltre appunto In breve, che è questo che ho pubblicato io, c'è Tetra, che è dello stesso gruppo che gestisce In breve, e poi ne ho scoperte altre come Industria e Letteratura, che è una collana dedicata al racconto lungo, e poi c'è la 256 che è appena uscita. Insomma, c'è sembrerebbe un nuovo interesse per la forma racconto, però sempre dalle piccole case editrici. I grandi editori mi sembra che abbiano ancora il freno a mano tirato e pubblicano raccolte di racconti solo di scrittori famosi che magari hanno dei romanzi all'attivo, e quindi non lo so, direi che c'è un interesse però ancora limitato alle piccole case editrici.
0: Mm-hmm. sì, è un po' forse perché si considera appunto il racconto ancora come una forma di prova per il grande romanzo, poi, no? Come se fosse una forma di avvicinamento a quello che poi sarà. E non, mentre invece trovo che sia una forma appunto a sé stante e
1: assolutamente voglio dire, abbiamo avuto premi Nobel che hanno scritto solo racconti.
0: Sì.
1: Abbiamo Carver, abbiamo fior di scrittori
0: certo.
1: Che si sono dedicati alla forma breve, quindi
0: certo. Bene, intanto allora ricordiamo questo tuo volume, il cui titolo è Questa parte e l'altra, racconti appunto, edito da In Breve, e grazie a Fiorella Malchiodi Albedi di essere stata in nostra compagnia, di averci così permesso di aprire per un attimo una finestra, come appunto tu racconti un po' all'inizio del libro, in questo mondo così misterioso, delicato e insieme così avvincente, appunto, che racconti nei tuoi racconti. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi. Grazie ancora.

0: è tempo di vacanza e oggi vi porto in uno dei posti più belli del mondo in assoluto, e cioè sull'isola di Capri, in particolare nel comune di Anacapri, perché parliamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri, appunto Manuela Schiano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Di una mostra, il cui titolo è Rosa, puntato, quindi il titolo sciolto diventa Romantica ossessione senza armonia. Si parla di un artista tedesco che ha avuto un grande legame con Capri, vero?
1: Sì, Josef Beuys. Partiamo da alcune opere iconiche di Josef Beuys realizzate proprio durante il suo soggiorno a Capri. Lui è stato ad Anacapri negli anni 70 nella Villa Orlandi, che era stata fittata da Lucio Amelio insieme a Pasquale Trisolio, e hanno creato una sorta proprio di laboratorio di innovazione e creatività. In quella villa Beuys realizzò la iconica fotografia La rivoluzione siamo noi, con lui nel viale di Villa Orlandi, con il suo cappello famoso e il suo gilet, che l'hanno reso poi, diciamo, iconico nel mondo dell'arte. E successivamente poi arrivò anche, diciamo, a Capri con la sua Capri Batterie, questo limone con la batteria a significare l'energia della natura dell'isola, che gli aveva dato sicuramente una forza nella sua creatività, nella sua arte, nel suo progetto.
0: Accanto alle opere artistiche, appunto, di Josef Beuys, ci sono poi dei documenti d'archivio che siete riusciti a recuperare?
1: No, in realtà, diciamo, un documento d'archivio interessante e inedito che noi abbiamo è un documento audio, cioè un'intervista che Amelio ha fatto a Beuys, che non è stata mai diciamo pubblicata, e abbiamo creato un angolo ascolto dove appunto si può ascoltare questa bellissima intervista, proprio per conoscere da vicino l'artista. E poi la mostra in realtà parte da Beuys come pretesto, ma viene arricchita da opere di artisti contemporanei che, come in un fil rouge, portano anche loro il messaggio di Beuys dell'arte come trasformazione, dell'arte come impegno civico e sociale. E questi artisti sono Alessandro Lillo con le sue bellissime sculture, e un altro nipote di Lucio Amelio, che ha collaborato appunto alla mostra, che è Bruno Albi Marini, che ha fatto un'installazione video molto forte. E infine abbiamo le foto di Alessio Romenzi, che sono delle foto di guerra che vogliono appunto rappresentare, no, l'altra faccia dell'umanità, cioè l'umanità che vuole la pace, si impegna ed è rappresentata da Beuys, e poi invece c'è ahimè l'umanità che sceglie la guerra e la distruzione.
0: Questo è un messaggio che in qualche modo richiama tutti ad una forma di responsabilità individuale, no? E a combattere quindi l'indifferenza. E a questo punto io mi collego però anche ad un'affermazione famosa di Josef Beuys, che dice: ogni uomo è un artista, proprio come se in qualche modo si volesse richiamare anche qui in qualche modo una responsabilità forse ai propri talenti, a ciò che ogni uomo ha a disposizione, e quindi che possa metterlo a disposizione del resto dell'umanità.
1: Esattamente, ogni uomo, se noi concepiamo l'arte come impegno e come trasformazione, è ovvio che ogni uomo partecipa a questo progetto di trasformazione del mondo. Perciò Beuys parla anche di scultura sociale, ciascuno con i propri mezzi, con i propri talenti, con la propria personalità deve contribuire alla costruzione appunto di questo mondo migliore. E quindi la scultura sociale di Beuys, l'affermazione ogni uomo è artista, va proprio in questa direzione. L'arte come impegno e trasformazione non può non riguardare tutti.
0: Volevo un'ultima domanda, riguardava invece il luogo dove si svolge questo, dove si tiene appunto questa mostra. Quindi abbiamo detto che il titolo della mostra è Rosa, cioè Romantica ossessione senza armonia, ma è ospitata a Villa Rosa. Che luogo
1: sì,
0: è Villa Rosa?
1: Diciamo, è una casualità il fatto che si chiami Villa Rosa, però ci è piaciuto perché certo. Diciamo, rafforza questo messaggio, perché abbiamo quest'opera anche La Rosa della Rivoluzione, che un po' l'abbiamo utilizzata anche su tutta la comunicazione, che rafforza e rappresenta il messaggio che vi ho spiegato prima. Villa Rosa è una villa ottocentesca, nasce come villa privata di uno dei primi stranieri che sono giunti ad Anacapri, poi viene trasformata in albergo, successivamente viene presa dalla Fondazione Munte, la stessa della Villa San Michele, se, se lei la conosce,
0: certo.
1: E poi passa al comune di Anacapri con una donazione, nel frattempo diviene scuola superiore e quindi è vissuta da tanti giovani, ed è scelta poi negli anni Ottanta per una importantissima mostra che si chiama Frammenti Postumi, che è stata curata da Lea Vergine, dove appunto si raccontano le avanguardie sull'isola di Capri, quindi passaggi importanti di artisti, pensatori, scienziati che a Capri, in particolare ad Anacapri, hanno trovato quel terreno fertile per poter dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla massima espressione artistica. Quindi quando il comune di Anacapri, la scuola diciamo, si è trasferita, il comune di Anacapri ha realizzato un nuovo edificio per l'istituto scolastico, abbiamo deciso di investire, fare un grosso investimento di circa 3 milioni di euro per poter riqualificare la villa, riportarla alla, diciamo, al suo aspetto ottocentesco e fare della villa un luogo, un hub culturale di inclusione sociale, cioè mettendo insieme sia il valore culturale sia quello dell'inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di affidarla attraverso un processo di coprogettazione che diciamo, è una pratica innovativa soprattutto diciamo, nel sud Italia, che afferisce proprio a quell'idea di amministrazione condivisa della gestione pubblico-privata dei beni, coinvolgendo però una cooperativa sociale, perché il nostro obiettivo era appunto quello di creare un luogo aperto, accessibile, una fucina di cultura, creatività e benessere. E credo che abbiamo aperto 2 anni fa, credo che siamo a buon punto in questo percorso.
0: Questo processo.
1: La mostra rappresenta diciamo, anche un punto di sintesi, di collaborazione tra il comune di Anacapri e il Consorzio Sale della Terra, e proprio vuole essere diciamo, una sorta di manifesto di questa nostra idea dell'importanza dell'impegno civile, della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un mondo migliore.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Manuela Schiano, che è, lo ricordiamo, assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri. L'occasione di andare appunto a Capri, ad Anacapri, è anche quella di andare a vedere la mostra Rosa, ospitata a Villa Rosa appunto, su Joseph Beuys a Capri appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a lei e l'aspettiamo ad Anacapri.
0: Con molto piacere, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

amici, ben ritrovati alla seconda parte del nostro programma. Poesia, la canzone che abbiamo ascoltato in conclusione della prima parte, appartiene proprio all'album che ho portato oggi per farvelo ascoltare. Uno dei miei dischi preferiti e probabilmente uno dei più belli di Ornella Vanoni. Si intitola

E chiudiamo con un brano bellissimo, che è anche quello che chiude l'album, di Sergio Endrigo, Canzone per te, in cui Ornella Vanoni è accompagnata da Eliane Elias e Randy Brecker.

0: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha trasferito i 5 italiani che si trovavano nel villaggio in Cisgiordania assediato dai coloni israeliani. Erano in visita una delle due famiglie palestinesi di Kusra, piccolo centro vicino a Nablus, rimaste intrappolate nelle loro case. Un caccia italiano ha abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo della Lettonia. Forse il drone era ucraino. E ancora, il Papa pone al centro la protezione dei minori migranti. La loro dignità è calpestata in troppi modi, ha detto in un messaggio in vista della giornata del migrante. Il Papa dice: bisogna spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi alla tutela dei diritti umani. E 8 anni fa la tragedia del Ponte di Genova, che oggi è stata ricordata con una messa nel capoluogo ligure.
1: Primo gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB, e se ci ascolti anche in digitale verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a croyant les
4: choses. Pantheon in semblance de son.
5: La maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Sono le 4:05, amici ascoltatori, buona estate dalla Radio Vaticana. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Un mondo alla radio oggi dedicato al Ferragosto. Ormai siamo a poche ore dalla festa della Madonna dell'Assunta, al giorno di Ferragosto. Molti sono in vacanza, molti sono rimasti in città, altri lavorano, ma il mondo alla radio di oggi ci porta sul tema dell'estate. In particolare andremo nel nord Italia, a Bolzano, a Treviso e a Trento, che secondo delle indagini sono le città migliori per la vita dei 65enni, degli over 65. Ma andremo anche a Gorizia, che sembra la città più adatta alla vita dei giovani. Ce ne parlerà tra poco Michele Raviar. E poi ce ne andremo anche per i cammini spirituali. Alessandro Guarasci ci porterà in diversi cammini in Italia, in particolare i cammini francescani, e ascolteremo le ultime novità per gli amanti di questo tipo di esperienza religiosa, ma anche turistica. È tutto, grazie ancora per l'ascolto, amici ascoltatori. La linea va a Michele Raviar e poi ad Alessandro Guarasci. Buon ascolto.
8: Il mondo alla radio.
9: Bolzano svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65 in Italia, seguita da Treviso e Trento. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo in testa nell'indice rivolto ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste. È quanto emerge dall'indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell'Economia 2025. La provincia altoatesina si distingue per il benessere degli over, con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani e l'alta incidenza di biblioteche. Lecco, Siena e Aosta occupano invece il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Fin qui i dati della ricerca. Ma allora ci chiediamo che cosa e chi faccia la differenza sui territori. Spesso sono le tante imprese sociali, sono più di 22.000, che danno occupazione a quasi 650.000 dipendenti, pari rispettivamente al 6,3% delle istituzioni e al 71% dei dipendenti del settore no profit. Di queste, oltre la metà sono cooperative sociali, seguite dalle associazioni, che sono il 15,4%. E tra i protagonisti del Festival dell'Economia di Trento troviamo le cooperative, 70.000 imprese attive che danno lavoro a oltre 1,3 milioni di persone, con un fatturato che sfiora i 170 miliardi di euro. Insomma, le imprese sociali sono un asse portante dell'Italia, ci ha detto il direttore generale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto.
10: La scommessa di Confcooperative è stata appunto questa, di venire in un festival che tradizionalmente affronta il tema dell'economia partendo dalle imprese di capitali e portare una visione diversa, di un'economia diversa, convinti come siamo che occorre in questo momento avere un ecosistema economico. Io credo e noi come Confcooperative riteniamo che la cooperazione possa contribuire a uno sviluppo economico del paese con maggiore giustizia ed equità sociale.
11: Ma ad oggi l'economia sociale di che cosa ha bisogno? Si sente sufficientemente rappresentata dalle istituzioni?
10: Abbiamo bisogno innanzitutto che entro il mese di novembre venga pubblicato il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, così come la Commissione Europea ha raccomandato a tutti gli stati membri, e ci aspettiamo di essere riconosciuti. Non vogliamo delle sovvenzioni, vogliamo dei riconoscimenti per il ruolo che l'economia sociale svolge nei vari comuni del nostro territorio italiano. Pensiamo soltanto alla cooperazione, ma non solo alla cooperazione, perché dentro il tema dell'economia sociale ci sono molte famiglie, tra cui le fondazioni, le imprese sociali, e sicuramente un ruolo fondamentale ce l'ha la cooperazione.
11: Di Loreto, c'è un problema però di false cooperative che a volte appunto fanno una concorrenza sleale e che non sempre è stato affrontato con decisione dalla classe politica.
10: Però io direi che oggi c'è un problema semmai di false imprese, non di false cooperative. Le false cooperative sono in percentuale molto inferiori al fenomeno delle false imprese in Italia, che vanno combattute come tutti i fenomeni distorsivi della realtà.
11: Ecco, se lei dovesse dire a un giovane, a una giovane, perché impegnarsi nella cooperazione, che cosa direbbe?
10: Beh, abbiamo affrontato questo tema proprio al Festival dell'Economia, appunto l'economia sociale come fattore che può aiutare a ricucire il paese, a risolvere le disuguaglianze. Devo dire che era pieno di giovani universitari e degli istituti, dei licei, e c'è una grande sensibilità nei giovani a concepire uno sviluppo del paese, del nostro paese, ma del mondo, con più giustizia ed equità sociale, anche perché i giovani hanno capito che dove ci sono le disuguaglianze crescono frazioni sociali e cresce anche povertà, ingiustizia e anche guerre.
11: Di Loreto, per concludere, qual è il profilo, diciamo, tipico o medio del cooperatore?
10: Ma il profilo è un uomo che si impegna non soltanto per il profitto, ma per mettere al centro una risposta collettiva ai bisogni di comunità e di persone. Quindi è un profilo forse più vicino a quello che era concepito dai nostri padri costituenti, che hanno riconosciuto la cooperazione proprio nella sua funzione sociale. Il cooperatore si prende a cuore un pezzo di responsabilità anche del bene comune del paese, oltre ovviamente che risolvere una questione economica propria, personale, della propria famiglia.
11: Ecco, ma lei ha detto uomo, in realtà moltissimi sono le cooperatrici.
10: Assolutamente sì, uomo come genere umano, ma discutevamo di come la cooperazione anche in questo senso può essere ascensore sociale, permettendo alle donne di realizzarsi all'interno delle imprese cooperative. Abbiamo una percentuale di 10 punti superiore alla media delle imprese italiane nella presenza di donne alla guida di imprese cooperative, quindi nella governance. Molto c'è da fare, ma molto è stato già fatto.
9: Per il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, fondamentale è combattere la povertà. Si è impoverita la capacità di spesa, la dinamica dell'aumento dei salari non ha seguito la dinamica del costo della vita. Ne consegue che sono sempre di più i soggetti fragili, che hanno bisogno quindi di maggior sostegno. E appunto la reciprocità è la caratteristica di tante imprese sociali. Partiamo dalla sartoria sociale Colori Vivi, che vede impiegate donne rifugiate. Ecco cosa ci ha detto Barbara Spezzini, che è ideatrice appunto della sartoria.
1: Diciamo che la nostra sartoria è partita da un impegno sociale con le donne rifugiate e vittime di violenza, ma non potevamo mancare certamente alla responsabilità sull'ambiente, che poi comunque tocca anche tutto il tema dell'immigrazione, e nel nostro piccolo, perché è un tema enorme quello dell'ambiente, e nelle nostre piccole conoscenze, certamente nelle nostre produzioni non volevamo andare a ordinare, quindi a far ci fare, no? Altro tessuto, che sappiamo molto bene qual è la filiera e anche la difficoltà nel trovare dei tessuti sostenibili. Quindi la certezza di andare a lavorare sui fine pezza, quindi sugli scarti di lavorazione dei brand di lusso o anche delle aziende tessili, campioni, campionari, tutte quelle cose che rimangono a magazzino e che comunque poi dovranno smaltire, li smaltiscono bruciandoli, noi andiamo a chiedere ai fornitori e anche ai brand di lusso di consegnarceli perché possano prendere vita con i nostri abiti.
11: E voi dove lavorate?
1: A Torino, in via Parini 9, siamo lì vicino alla stazione ed è anche un luogo di comunità perché nella nostra sostenibilità sociale non c'è solo l'inserimento e la formazione qualificata di queste donne professionale, ma c'è anche una sensibilizzazione sul consumo critico appunto, e quindi sulla enunciare che questi capi, l'esclusività di un capo non è soltanto l'esclusività intesa perché me lo posso permettere, ma anche dato dal fatto che di quel tessuto ho 10 metri vengono fuori 3 cappotti e tu avrai quei 3 cappotti, tra l'altro fatto da mani di donne che recuperano la loro dignità, cioè quanto c'è di bello in questo, no? C'è ancora un po' di difficoltà nel comprendere che questo purtroppo ha un costo e se vogliamo veramente essere sostenibili dobbiamo pensare che un cappotto di lana al 100% oggi a dei prezzi bassi non lo trovi più da nessuna parte, e che un cappotto di lana al 100% come il nostro, se lo prendi da un brand non di lusso ma medio alto, come minimo ti vanno 1.000-1.200 euro, noi lo mettiamo a 350 euro, che è un buon compromesso. Purtroppo ancora si fa un po' fatica, ma stiamo osservando che qualcosina comincia a cambiare.
11: Senta, quali sono le storie delle donne che hanno lavorato o lavorano con voi?
1: E sono donne che arrivano dai viaggi migratori, quindi chi parte da una guerra, chi parte da una famiglia che vuole farla sposare con qualcuno che loro non vogliono, quindi matrimoni combinati, o da famiglie che in quanto orfane le fanno diventare le cenerentole, ma molto peggio ovviamente di quanto invece non sia una favola, e fuggono quindi dalla violenza perché si mettono in un percorso di violenza e arrivano e spesso incontrano ancora violenza, perché le donne poi con la meraviglia di poter generare bambini, questo, e loro non hanno paura, sono incredibili, no? Hanno questa fede incredibile, questa fede incrollabile che per quanto ci riguarda è, personalmente mi ha insegnato davvero tantissimo. Io una volta ho provato a dire ma la maternità responsabile cosa, lei ha colto questo mio pensiero, no? Sai, prima il lavoro, poi pensi. E poi mi ha spiegato con molta calma perché, e da lì io non ho mai più detto niente rispetto a questo, però avere un bambino piccolo, non avere lavoro, non avere casa è un grande rischio, ecco, e quindi noi ci dibattiamo con Colori Vivi e anche con Articolo 10 che ha fondato Colori Vivi per offrire un'opportunità a queste donne.
9: Da un'attività tradizionale come appunto la sartoria alla tecnologia. Il Verona Fab Lab è un'associazione di promozione sociale che nasce nel 2014 dalla volontà di un gruppo di persone private e di aziende del territorio veronese. Questa realtà lavora ogni giorno per dare la possibilità a tutti di sviluppare i propri progetti e prototipi e per creare sinergie di rete tra i soggetti coinvolti. E al Festival della Dottrina Sociale ha presentato progetti che uniscono il sociale all'innovazione. Ascoltiamo Riccardo Bertagnoli, che è il presidente dell'associazione.
2: Allora, Verona Fab Lab è un'impresa sociale che lavora con la tecnologia, si occupa di principalmente di formazione tramite la tecnologia nelle scuole e in altri ambienti. Proprio tramite la tecnologia abbiamo anche dei progetti ad impatto sociale, e questo progetto che stiamo avviando, che si chiama Tecnologie per l'accessibilità, è fatto con due tecnologie principali, le stampanti 3D e i visori. Le stampanti 3D servono per le persone non vedenti di poter visitare con le mani edifici, luoghi aperti al pubblico, quindi andiamo a posizionare dei modelli 3D dell'edificio all'entrata dell'edificio stesso, così la persona può visitare con le mani.
11: In modo tattile.
2: Esatto. Invece il visore serve per le persone che hanno invece disfunzionalità motorie e non, magari sono luoghi non accessibili con carrozzine o con altri mezzi, di poter trovarsi in questi luoghi tramite il visore e visitare l'interno di una chiesa, la Torre Eiffel dall'alto, tutti i luoghi che ci possiamo immaginare dove è difficile arrivare con, se non si ha possibilità motoria, ecco.
11: E come vi è venuta questa idea? Perché?
2: Siamo messi insieme a una realtà che si chiama Progetto IEA, che è proprio una cooperativa, diciamo, sociale formata da persone non vedenti, ipovedenti, e tramite di loro abbiamo trovato questa esigenza di mettere insieme tecnologia, esigenza a loro, e è partito questo progetto, insomma.
11: Sì, un progetto che nasce in Italia, per cui comunque in Italia alta tecnologia si può fare.
2: Si può, c'è tanta voglia, e soprattutto in Italia ci sono una marea di beni culturali da valorizzare, e ora l'accessibilità non è più solo la rampa che permette l'ingresso a persone in carrozzina, l'accessibilità è anche permettere proprio una visita di qualità anche a chi ha disfunzionalità.
11: Difficoltà nel farle?
2: Difficoltà, diciamo che sicuramente la tecnologia della stampante 3D è una tecnologia in evoluzione, che sta, insomma, c'è da pochi anni sul mercato e sta migliorando, per cui per arrivare a degli edifici che davvero abbiano al tatto una buona, diciamo così, valore, un buon tatto, c'è un po' ancora da lavorarci, ma siamo convinti che la tecnologia ci supporterà in questo percorso.
11: Insomma, soddisfatti di quello che avete fatto finora, soprattutto gli utenti sono soddisfatti?
2: Sì, molto.
9: Parliamo di cucina, ma una cucina che si trova in un posto particolare, cioè un penitenziario. Sapori di Libertà è il laboratorio artigianale di panificazione della Casa Circondariale di Mantova, promosso e creato da Associazione Libra Onlus. Puntiamo sulla qualità del nostro prodotto, sull'etica del nostro lavoro e su una grande causa. Promuoviamo una giustizia che responsabilizza l'autore di reato, che è solidale con le vittime e che prova a riparare la frattura creatasi con la comunità, ci ha detto la responsabile Alessandra Morpelli, che abbiamo incontrato al festival.
11: Quali sono i vostri prodotti e soprattutto qual è il percorso che si arriva per far arrivare queste persone detenute a lavorare, vedo, prodotti dolciari?
3: Sì, allora, soprattutto prodotti dolciari, ma abbiamo anche dei panificati secchi come schiacciatine, grissini e anche pane fresco. I prodotti dolci invece variano da, diciamo, ricette che sono tipiche del nostro territorio, lo sbrisolone, la torta di rose, il bisolan, come poi anche altre ricette come i baci di dama e il nuovo panificato, il lingotto alle amarene. Che cosa facciamo? Facciamo sempre un percorso di formazione con i ragazzi, sia all'interno del laboratorio del carcere che nel laboratorio esterno, dove ci sono prevalentemente o ex detenuti o detenuti in articolo 21 o persone in carico ai servizi sociali piuttosto che al SERD, quindi al servizio delle dipendenze. Facciamo sempre un periodo di formazione seguito da un periodo di tirocinio e poi, se la persona ha voglia di impegnarsi, un contratto di lavoro.
11: Ecco, è facile fare questo lavoro in un penitenziario oppure trovate magari mille impedimenti? Come siete arrivati a fare questo?
3: Allora, con grande tenacia, perché come dice giustamente lei, gli impedimenti ci sono, gli istituti penitenziari sono ambienti tendenzialmente chiusi, con una serie di regole e una serie di disposizioni che devono essere forzatamente rispettate, e quindi non sempre creare un'attività imprenditoriale è facile. Basti pensare anche semplicemente al rifornimento delle materie prime, a come può entrare, a come può essere portato. E quindi occorre grande tenacia, e se ci si crede si possono vedere i risultati.
11: E la tenacia com'è nata nel corso del tempo?
3: La tenacia è nata da un gruppo di persone che ha iniziato a lavorare con gli autori di reato e che è convinta che il lavoro sia una leva molto forte per restituire a queste persone senso di responsabilizzazione e per avviarle al reinserimento nella società, perché non dobbiamo dimenticarci che queste persone escono dal carcere e ritornano nella comunità. Quello che ci interessa è che ritornino con una formazione, con delle competenze da poter spendere e con un cambiamento che deve nascere prima di tutto dentro di loro per potersi rapportare con il resto della comunità come uomini nuovi. Noi ci crediamo.
11: Ecco, ma qualcuno di queste persone una volta uscite dal carcere poi sono riuscite a trovare lavoro magari nella professione che voi avete insegnato loro?
3: Allora, al momento sì, posso rispondere positivamente, anche se lavorando noi da pochi anni i casi che posso portare, che posso insomma descrivere, sono ancora limitati. Qualche ragazzo sì, anche fuori dalla nostra realtà, nel senso che poi a Mantova, essendo appunto una circondariale, spesso arrivano persone anche da altre città, faccio un esempio Milano, e qualcuno è riuscito a portare, diciamo così, a creare una nuova attività lavorativa con quello che aveva imparato all'interno del laboratorio. Sono piccoli esempi, ecco, naturalmente. Non possiamo dire che il 100% delle persone che si impegna in questo percorso ha successo. Per il momento noi siamo soddisfatti.
11: Perché se si lavora si abbassano anche le recidive.
3: Esattamente, è proprio questo. Se si lavora, se si riescono ad instaurare legami positivi, vedo qui davanti a me ricucire legami, è proprio questo è il messaggio che ci dà anche il Festival della Dottrina Sociale, è importantissimo. Il ricucire legami con la propria famiglia, con la propria comunità, proprio partendo da un lavoro come questo. Il nostro progetto ha la caratteristica di devolvere una parte dei contributi incassati alle vittime, nel senso che noi lavoriamo sia con gli autori di reati ma anche con le vittime di reato, e questo in un'ottica di giustizia riparativa. Quindi il lavoro dei detenuti, che ha, diciamo così, degli utili, una parte, una percentuale di questi utili va a favore delle vittime di reato.
11: Proprio. Questa giustizia riparativa però è poco percepita nella società, o sbaglio?
3: È poco percepita perché credo che ci siano ancora barriere culturali che non favoriscono il passaggio del messaggio. Ecco perché bisogna lavorare molto sulla sensibilizzazione. Anche occasioni come queste aiutano la comunità a capire che se un autore di reato, una volta scontata la sua pena, esce e invece di tornare a spacciare piuttosto che a fare furti, piuttosto che fa pane e anche pane buono, è un vantaggio per tutti.
9: E da Michele Raviar in studio e da Alberto Giovanetti in regia è tutto. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: quello dei cammini si conferma un turismo in crescita. I numeri comunque ci dicono che la tendenza di crescita è confermata. Semmai si sono accorciati i giorni di cammino, una media di 7,5 giorni contro i 9 del 2025. I pernottamenti totali sono in crescita, dimostrazione che questo tipo di vacanza oramai muove tutta una serie di economie, e economia tra l'altro importanti per i territori. Vacanze però diverse, che mettono assieme appunto allora meditazione, relax e crescita culturale. Cominciamo a vedere alcuni di questi cammini. Descritta per la prima volta nel 1256 da un monaco viaggiatore, la Via Romea Germanica fu il più importante itinerario per i pellegrini che arrivavano dal nord Europa. Città d'arte e monasteri ne testimoniano ancora la storia. Oggi possiamo ancora percorrerla in 94 tappe, pensate, per un totale di 2000 km, e c'è pure chi se li fa tutti. Ma allora, com'è cambiato questo cammino nel corso degli anni? Ecco che cosa ci ha detto Mirko Pacioni, che è presidente della parte italiana proprio della Via Romea Germanica.
1: Di sicuro abbiamo prestato maggiore attenzione alla parte della comunicazione e della promozione, quindi per esempio c'è un sito web ufficiale che è www.viaromegermanica.com, dove camminatori, pellegrini e escursionisti possono trovare tutte le informazioni necessarie a programmare il loro viaggio nel dettaglio, contenuti ovviamente sempre in aggiornamento, se pensiamo ad esempio alle strutture ricettive consigliate oppure convenzionate, le tracce GPX delle singole tappe o dell'intero percorso e così via. Quindi possiamo dire che il primo cambiamento è stato sicuramente rispetto alla comunicazione verso l'esterno e ai servizi verso i camminatori. Dopodiché stiamo pian piano, con l'aiuto delle tante associazioni che fanno parte della nostra associazione, cercando di migliorare sotto il profilo della gestione proprio dell'itinerario, che in qualche caso attraversa boschi, aree naturali protette e così via, centri storici di città, in qualche caso attraversa anche la pianura padana, piuttosto che diciamo più che altro la parte romagnola e il delta del Po e così via, e piuttosto che situazioni più più selvagge, diciamo così. Quindi non è semplice mantenere il percorso, le indicazioni e così via, affinché tutti possano beneficiarne in modo nel modo migliore possibile, però cerchiamo, attraverso un mix di assistenza sui territori e di tecnologia attraverso il sito web, social e così via, di fornire le maggiori informazioni possibili, il maggiore supporto possibile.
0: Senta Pacioni, una cosa volevo capire: il giubileo in qualche modo è stato un momento di cambiamento anche per voi, oppure l'itinerario è rimasto il solito?
1: Allora, l'itinerario rimane il solito, nella misura in cui è stato costruito a suo tempo sulla base del viaggio dell'abate Alberto, che da Stade in Germania venne a Roma alla metà del 1200 per incontrare il Papa, e il tracciato del ritorno, quello che lui definì la miglior via al tempo per venire e andare, diciamo, tornare da Roma, è comunque il tracciato storico, che in epoca moderna, anziché farlo passare interamente sui crinali delle colline delle montagne, ovviamente noi facciamo passare vicino alle comunità, alle popolazioni, le città d'arte e così via, affinché l'itinerario sia anche una scoperta del territorio, che ricordo in Italia percorre più di 1050 km dal Brennero fino a Roma e attraversa 6 regioni. Il giubileo è sicuramente una straordinaria occasione, in quanto questo itinerario nasce sulla base di questo pellegrinaggio medievale, ma in realtà in epoca moderna poi si sviluppa attraverso un interesse che è più culturale, nel senso più ampio del termine. Di conseguenza sicuramente l'anno giubilare ha fatto sì che molte più persone si sono interessate alla Via Romea Germanica, e quindi questo lo abbiamo percepito, sono proprio delle statistiche anche rispetto alle richieste che riceviamo per l'acquisto della guida, per le credenziali e così via.
0: Senta, mi tolga una curiosità, ma gli abitanti dei borghi che attraversate, come vedono questi viandanti? Con curiosità, interesse, magari forse pensano che siano semplicemente dei turisti, come?
1: Gli abitanti più giovani, mediamente diciamo più giovani di età, Assolutamente, hanno scoperto nel tempo il valore dei cammini, degli itinerari culturali e quindi si sviluppano anche situazioni locali in cui si offrono maggiori opportunità anche di ospitalità di queste persone che appunto che passano, che siano pellegrini, che siano camminatori escursionisti, e quindi in questo senso vengono visti molto positivamente e anche come potenziale risorsa per il territorio, per le aree interne cosiddette e così via. E perlomeno per quella che è la mia esperienza, per le persone di un'età diciamo medio-alta, sicuramente vengono visti come una novità e come persone comunque ben accolte, nel senso che è gente che comunque è una presenza di carattere anche discreta, sostenibile, non è il turismo di massa, quindi parliamo di piccoli flussi che periodicamente passano in maniera più o meno importante quantitativamente parlando. Quindi io direi che in generale è un'impressione molto positiva, non mi risultano in alcun modo diciamo impressioni negative da parte degli abitanti dei borghi, anzi in molti casi la via Romea Germanica passa magari qualche chilometro fuori il centro storico del tale paese, magari in una frazione, e allora c'è tutto il lavoro che si fa territorialmente per cercare di portare queste persone magari a sostare dentro i centri storici e quindi a scoprire il borgo, a scoprire i maggiori punti di interesse. Quindi in generale è assolutamente un'impressione positiva anche in termini di accoglienza da parte dei cosiddetti stakeholders locali, portatori di interesse.
0: Siamo in Umbria con la via di Francesco. Allora, che cos'è? È un itinerario che collega tra loro alcuni luoghi della vita e della predicazione appunto del Santo d'Assisi, un percorso di pellegrinaggio che vuole riproporre proprio l'esperienza francescana nelle terre che appunto dove il poverello ha vissuto. I paesaggi su quali l'occhio del pellegrino si posa sono appunto gli stessi che hanno caratterizzato proprio la vita di Francesco. Gigi Bettini, lo abbiamo incontrato, proprio Gigi Bettini è un operatore locale che ha scritto proprio un libro sulla via di Francesco e ci dice proprio come i pellegrini guardano a questo cammino.
2: Ogni anno, quando arrivano i pellegrini che arrivano a Assisi si dirigono alla Statio Peregrinorum, che è l'ufficio del pellegrino proprio quello a piedi o in bicicletta o con ausili nel caso di disabilità o a cavallo, e lì raccogliamo dei dati, quindi abbiamo una diciamo statistica di chi arriva ad Assisi, e abbiamo sostanzialmente, sono tantissimi, la maggioranza sono anche gruppi, però è altrettanto rilevante la persona singola, quindi uomini o donne che da soli si mettono in cammino. Da dove si mettono in cammino? Si mettono in cammino da Firenze, passando alla Verna per raggiungere Assisi, o da Rimini, passando alla Verna per poi raggiungere Assisi, o da Roma verso Assisi. Quest'anno però ci stanno dicendo appunto i volontari che lavorano alla Statio Peregrinorum presso la Basilica di San Francesco in Assisi, che è aumentato enormemente il numero di persone che da Assisi vanno a Roma, chiaramente verso il Giubileo. Quindi chi lo fa sono fondamentalmente gruppi o singoli.
0: Eccomi, scusi, proprio per recuperare il significato autentico, diciamo, del cammino del pellegrino.
2: Sì, il cammino del pellegrino, perché ovviamente toccano quello che caratterizza questa via rispetto alla via di Francesco, rispetto ad altri cammini, è proprio la ricerca di Francesco d'Assisi. Cioè può capitare, no, che sul cammino di Santiago alcuni pellegrini non sappiano chi sia Santiago, quindi San Giacomo l'Apostolo, quindi una figura storica religiosa importantissima, qui che vengano da Taiwan o che vengano dall'Italia o dai paesi europei o dagli Stati Uniti, che sono i principali componenti, e tutti sanno chi è Francesco, proprio perché questa via ha in Francesco, negli eremi, nei conventi di Francesco d'Assisi e quindi nei frati francescani, l'elemento identitario. Si ricerca proprio un contatto con la figura storica e spirituale di Francesco d'Assisi.
0: Senta, lungo il percorso, qual è il contatto con le comunità locali?
2: È fortissimo. Sempre tenga presente, quando arrivano alla Statio Peregrinorum ad Assisi, i frati, mi hanno insegnato, i frati appunto della Basilica di San Francesco, domandano cosa ti è rimasto di questo cammino, della via di Francesco, e l'80 e il 90% dice l'accoglienza, perché questo è un cammino che porta cambiamento e il cambiamento avviene attraverso l'incontro, quindi si alloggia nell'accoglienza offerta, quella c'è.

0: questo, per esempio, posso citare il caso di alcuni pellegrini, quindi sempre zaino in spalla, che hanno fatto tutte le tappe della Via di Francesco, però erano due appassionati di arte e cultura, quindi da Piero della Francesca sul confine fra Toscana e Umbria, al patrimonio UNESCO di Assisi, a tutto quello che c'era nelle piccole chiese di affreschi, loro lo ricercavano. Qual è la caratteristica, chiaramente? È che questo patrimonio culturale non sono dei gusci vuoti, quindi l'eremo o piuttosto il convento, ma sono costantemente vivificati da chi? Da un lato dai frati francescani o dalle parrocchie, dai parroci e dalle suore che abitano questi luoghi e che quindi si pongono anche come facilitatori, come narratori, divulgatori della storia di quei luoghi, ma anche tantissimi volontari, perché si stanno riaprendo, recuperando del patrimonio culturale che prima era chiuso, proprio grazie alla via. Arrivando i pellegrini, dei volontari hanno preso in gestione dei luoghi, riaprendoli, e quindi il cammino sta trasformando anche la comunità, riaprendo dei luoghi al pubblico.
1: E rimaniamo nel centro Italia col cammino di San Benedetto, un cammino di 300 km che appunto attraverso il cuore dell'Italia percorre tutto il Lazio e arriva fino al confine con la Campania. Un itinerario di 16 tappe sulle tracce appunto di San Benedetto da Norcia che unisce i tre più importanti luoghi benedettini, ovvero Norcia, Subiaco e poi Monte Cassino. Allora, noi ci muoveremo, diciamo, idealmente per queste zone prevalentemente montuose, appunto, che sono tra l'altro una caratteristica dell'Italia centrale. Allora, Simone Frignani è il coordinatore del cammino e ci dice come questo cammino in qualche modo ha anche un suo rapporto con Roma, anche se non ci passa.
2: Ma allora, niente di particolare, nel senso che il cammino procede come sempre è andato, in maniera anche molto positiva, insomma ha un buon seguito. Diciamo che il cammino non tocca Roma, anche se poi passando per il cammino di San Benedetto in effetti è possibile andarsi a collegare a Roma. In questi anni abbiamo sviluppato una grande accoglienza, un'accoglienza donativa molto diffusa.
1: Ecco, ma secondo lei qual è la caratteristica del vostro cammino rispetto a tanti altri che ci sono?
2: Ma innanzitutto è un cammino spiccatamente spirituale, insomma segue le orme di un grande santo, patrono d'Europa, e volutamente si sono scelte delle tappe che si richiamano alla vita di San Benedetto o comunque alla vita di grandi santi, quindi anche le località sono località che invitano a seguire l'esempio dei santi e invitano alla spiritualità. E anche lo spirito del cammino è sottolineato poi da un'ospitalità che è molto diffusa, che è molto accogliente, e il messaggio che vuole diffondere il cammino è anche questo della pace, insomma della pace benedettina, credo che ce ne sia quanto mai bisogno al giorno d'oggi, e anche in un sapiente mix tra vita contemplativa e vita attiva, insomma che in effetti è stata la sintesi dell'esperienza umana di Benedetto. La parte attiva è il camminare, ma nel camminare poi si può vivere un'intensa esperienza contemplativa e spirituale.
1: Ecco, il vostro cammino nel corso degli anni come è cambiato?
2: Il cammino diventa operativo nel 2012, quando ancora, possiamo dire, non era esplosa la moda dei cammini, era un'esperienza ancora abbastanza di nicchia, quindi il cammino era per lo più frequentato da un certo tipo di persone magari abituate ad andare a camminare in montagna, o anche persone abbastanza avanti con gli anni che avevano il tempo per affrontare il cammino. Nel corso degli anni sono sempre stati più presenti i giovani, quindi si è notata nettamente questa presenza crescente dei giovani, e anche un'estensione alle più varie fasce di età e anche alle varie fasce, possiamo dire, sociali, no? Nel senso che inizialmente era un'esperienza più riservata a persone di una certa cultura, anche di superiore, insomma, possiamo dire. Attualmente di fatto il cammino è esteso un po' a tutti, e questo direi che è una bella occasione anche per socializzare. Inizialmente il cammino era frequentato per lo più da italiani, adesso è un cammino a diffusione mondiale, e questo aiuta anche

0: anche l'esperienza della fraternità nel mondo, di cui c'è tanto bisogno.
1: E qual è il rapporto con i territori?
0: Sì, perché quando è partito il cammino, se vogliamo, è partito un po' in sordina, poi progressivamente, prima le persone del posto, no? Poi dopo si sono accodate anche le amministrazioni, si sono rese conto di quello che stava succedendo, questa esperienza è piaciuta, sono state soprattutto le persone a rendersi disponibili, a mettere a disposizione i propri talenti per fare crescere questa esperienza, quindi sono nate ad esempio narratori di comunità, sono nati gli amici del cammino che sono molto importanti, sono parte dell'associazione, si rendono disponibili per i pellegrini che vogliono vivere questa esperienza. Quindi il territorio direi che è sempre più coinvolto nei cammini di San Benedetto e questo sta creando anche dei bellissimi legami con il territorio, tra le persone e i pellegrini.

0: andiamo a sentire uno di questi camminatori. Si chiama Valerio Rusitani, è un imprenditore e sta per partire per un cammino nel centro Italia. Ma soprattutto ha messo a punto, assieme ad altre persone, un'app, Happy Pilgrim, scritto Happy con la Y, Pilgrim, che ha l'obiettivo di dare tutta una serie di servizi ai camminatori, una sorta di portale.
1: Quello che abbiamo scelto come modo anche per sperimentare il nostro servizio è di effettuare un cammino per il cammino dei protomartiri francescani. C'è un percorso ad anello all'interno delle colline Umbre che tocca in realtà come Terni, Nanni, Stroncone e che celebra i primi martiri dell'Ordine di San Francesco. Qui abbiamo scelto un percorso che si racchiude all'interno di un'unica area, diciamo, e ci permette così di visitare, di trattare sia la parte dei trasporti, perché nella nostra app abbiamo la possibilità di prenotare, sia anche dal punto di vista delle residenze e dei luoghi da vedere. Quindi ci dà modo proprio di essere i primi a testare al 100% il nostro servizio.
0: Ecco, tu appunto hai parlato di servizio, ma qual è il vostro servizio? Come lo state strutturando? In sostanza, che cos'è questa app?
1: Allora, questa app è una vera e propria piattaforma per il turismo, intesa ciò che dà l'intera esperienza turistica all'interno di un unico strumento. E mi spiego. Uno dei grandi problemi del turismo, delle difficoltà di questo settore, è che nella parte digitale sono tutti verticalizzati separatamente. Quindi se devi prenotare un albergo, usare un'app, se un servizio, se devi prenotare un treno, un autobus o visitare un museo. Nel nostro caso abbiamo unito tutti questi servizi in un'unica piattaforma. Il tutto permette quindi all'utente di poter prenotare il treno, prenotare dove dormire e anche visitare i musei, tutto quanto all'interno di un unico percorso. E inoltre tutto quanto è coordinato da un'intelligenza artificiale che si chiama Happy, che prende dal nome anche del servizio, che fa sì di coordinare tutti quanti i vari servizi e inoltre dà anche la possibilità, qualora uno visiti un museo o ha un'opera d'arte, di inquadrarla, fare una foto e avere così tutta una storia del museo o dell'opera d'arte di cui si fa riferimento. Quindi dà la possibilità al turista di avere un'esperienza a 360 gradi tutta all'interno di un unico ambiente.
0: Ma questo perché secondo voi appunto per offrire questi servizi mancava un luogo unico a cui rivolgersi? Insomma, com'è nata questa vostra idea e soprattutto perché?
1: Allora, il bisogno nasce anche dall'esperienza in prima persona nostra, per esempio mia, che per esempio io non ho l'auto. Quindi anche quando sviluppi un percorso, una vacanza, sai che devi andare in ogni singola parte per poter raggiungere cammini spirituali o anche semplicemente luoghi che sono fuori dal classico circuito turistico, devi rivolgersi a singole realtà. Quindi se arrivo a Roma, voglio arrivare a Narni, devo prenotare il treno, poi devo prenotare l'autobus, devo sempre utilizzare servizi diversi qualora si esistano. Quindi dal bisogno già personale, ma anche poi confrontandoci con altri, di avere la possibilità di avere un unico punto dove c'è tutto. Dal punto di vista poi dell'offerta, diciamo, turistica, c'è anche la volontà di dare, diciamo, spazio a questi posti bellissimi che ci sono oltre i luoghi classici, appunto, che sono Roma, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, che soffrono di quello che viene chiamato over tourism, ma che in verità potrebbero diventare essi stessi il trampolino di lancio, cioè dove i turisti arrivano e tramite i nostri servizi poter facilmente visitare tutte le aree circostanti, non solo nel Lazio ma in varie regioni d'Italia. E i cammini diventano il collante di questa intera esperienza. Ovviamente non vendiamo solamente i cammini, non offriamo solamente i cammini, ma facciamo il turismo anche qualora non sia strettamente legato a un cammino. Si può anche fare semplicemente la classica gita fuori porta in una delle località che noi diciamo offriamo.
0: Ecco, tornando al cammino che voi farete, ci sarà in qualche modo una contaminazione con le realtà locali?
1: Assolutamente sì. Allora, è stato scelto perché volevamo un cammino francescano. Inoltre la volontà di che fosse un cammino chiuso ci ha permesso di poter fare il completamento di tutte le varie tappe e inoltre la possibilità di visitare via via le varie realtà che sono le stesse che includiamo nella nostra offerta. Cioè, mi spiego, via via che stiamo contattando le varie le residenze religiose, per esempio, dove andiamo a dormire, perché un'altra delle caratteristiche è che vogliamo mettere a sistema tutte quelle realtà delle case del pellegrino, dei monasteri che offrono ospitalità, però molto spesso sono fuori dai circuiti standard, che possono essere come Booking, per dire, che tutti conosciamo. In tal caso dove stiamo andando a dormire stiamo esattamente contattando e includendo nella nostra piattaforma, così da farsi di avere l'esperienza totale di quella che poi offriremo ai nostri clienti.
0: E allora hai sentito davvero il cammino, un'esperienza a 360 gradi, però dico io, bisogna avere buone gambe, tanta pazienza e soprattutto non temere il caldo di giugno, luglio, agosto, insomma. Però insomma, sono esperienze sicuramente da fare. Allora io mi fermo qua, sono Alessandro Guarasci, Gabriele Di Domenico, grazie per l'ascolto, però rimanete appunto sintonizzati su Radio Vaticana. Ciao.

Porta-me a balar, porta-me a balar, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

0: portami a ballare, portami a ballare. Uno di quei balli.
1: Le 5, le notizie della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore, lo ha detto il Papa nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre prossimo. Le forze di difesa israeliane hanno ricevuto l'ordine di consentire agli abitanti del villaggio di Kusra, a sud di Nablus, di rimanere nelle proprie case, lo riferisce l'esercito israeliano in un comunicato. Il presidente francese Macron ha preso la decisione della Corte Costituzionale francese di bocciare alcune parti della legge adottata dal Parlamento che vieta i social ai minori di 15 anni, ha incaricato il Premier di procedere a una nuova redazione della legge. I giudici francesi ritengono che vietare l'utilizzo dei social network ai minori di 15 anni costituisca una violazione inadeguata, non proporzionata della libertà di espressione. Ankara e il Cairo condividono la stessa posizione sull'unità, l'integrità, la sovranità della Libia, sul processo di pace per Gaza e altri dossier regionali. L'Egitto sta ancora valutando l'adesione all'alleanza tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che cosa, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come One Itapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano, per questo nasce questa realtà. E poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono la grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, nota la sua passione per lo sport. E quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia di Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì, leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo, tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla anche gratuitamente,
2: sì, sì,
3: dal sito Vaticano, non ha un costo, ma se uno vuole il libretto ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera, il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport, è veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano.
3: Sì.
2: Allora, metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della Cultura e dell'Educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Abodi.
3: Andrea Abodi, ministro dello sport e giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Giampaolo Mattei, buone vacanze a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
2: e capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Oggi raccontiamo tante cose.
2: Giampaolo Mattei, a te come sempre l'onore e l'onere.
3: Ma non è un onore, è un onore. Abbiamo qui Stefano Tilli, grazie a Stefano di essere
4: buongiorno,
3: venuto.
4: Buongiorno Giampaolo, buongiorno Giancarlo e buongiorno agli ascoltatori e video telespettatori.
3: Qui abbiamo già capito una delle caratteristiche di Stefano, perché come dicevamo prima tra di noi prima di partire, grande atleta, con una carriera lunghissima e importante, poi allenatore, manager, divulgatore scientifico nello sport e, come si è capito dalla capacità, anche commentatore da 19 anni, il prossimo anno sono 20, della RAI per gli eventi dell'atletica. Eventi dell'atletica intendo le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei, quindi voglio dire, una vita nell'atletica, dai primi scatti da ragazzo fino adesso che commenti per la RAI i grandi eventi dell'atletica mondiale.
4: Possiamo veramente dire che l'atletica è tutta la mia vita, grazie a mamma e papà, perché l'atletica, e in particolare lo sprint, la velocità, si fa per genetica, perché occorre avere delle fibre bianche. Le fibre bianche sono quelle a contrazione rapida, quelle rosse sono quelle della resistenza, per cui devi un po' nascerci, altrimenti puoi migliorare le tue qualità di velocità, ma non sarai mai un campione. Quindi grazie a mamma e papà mi sono trovato questo talento, e la mia costanza e il mio impegno, che ho anche ereditato, poi parleremo del mio mentore Pietro Mennea, ho anche ereditato da lui questa grande forza di volontà, questa disposizione al sacrificio e all'impegno, e ho portato avanti una carriera molto lunga, è durata quasi 20 anni. E se non avessi avuto i tendini d'Achille, che alla fine hanno cominciato a dire ehi, basta, probabilmente starei ancora
3: a scattare
4: con le scarpe chiodate.
0: Senti, una curiosità, Stefano Tilli, ti sei mai cimentato, e i tuoi colleghi della corsa lunga si sono mai cimentati nella velocità e tu invece nella corsa lunga, anche solo per così, per dimostrazione?
4: Sì, all'inizio, proprio inizio preparazione, che per noi è metà di ottobre, c'è da fare un po' di fondo per fare un po' di fiato, per cui mi ricordo che con Pietro Mennea, con Pierfrancesco Pavoni, con Carlo Simeonato, facevamo tutto un percorso largo che c'è a Formia alla Scuola Nazionale di Atletica Leggera, e che poi tornerà, ne parleremo, proprio di Formia. C'è tutto un percorso che misura un chilometro, per cui a inizio preparazione sì, facevamo anche della corsa più lenta e più lunga, e ricordo che io tagliavo un po' perché era troppo pesante per me, e Pietro mentre correva rideva,
3: e Pietro aumentava, immagino,
4: lui mai lui portava sempre fino in fondo il suo lavoro, io tagliavo
0: protestavano.
4: E una volta mi ricordo il professor Vittori era il nostro allenatore di Pietro, diceva guarda Stefano è ancora più fresco, ti devi impegnare di più, e Pietro diceva
3: non poteva.
0: Ti hai fatto quattro nomi che hanno costituito con te la staffetta, una delle staffette dei
4: non
0: sogni,
4: a caso,
0: cioè, non a caso anni, sì. Ecco, che cosa ricordi di quel periodo? Innanzitutto, ecco, chi erano i curvisti?
4: Io ho fatto la prima frazione in curva dal blocco, Simeonato la seconda, e in terza Pavoni e in quarta
0: Mennea.
3: Sì, ma quattro nomi, guarda, era come nel calcio in quel periodo si diceva Zoff, Gentile, Cabrini.
4: Ancora adesso,
3: dice, Tilli,
4: ancora adesso.
3: Tilli, Simeonato,
4: è una staffetta che è rimasta nella testa e nel cuore di tutti quanti gli sportivi, non solo appassionati.
0: Io della medaglia d'oro invece di Tokyo ricordo solo Jacob e Torto,
3: invece c'erano anche Patta e Desalu, e abbiamo avuto ospite qui 2 settimane fa Filippo Tortu, e ha detto una cosa bellissima nel complimentarci, abbiamo visto le immagini della so se era una rimonta, lui giocava su questa parola, insomma, nell'arrivare davanti all'inglese.
4: Sì, è una rimonta, perché è partito un metro dietro.
3: Lui dice, hai vinto di un centesimo. Dice, no, il centesimo non è mio, di tutte e quattro. Ed è un'affermazione che nella spontaneità in cui l'ha detto, dice, giustamente dice, se non arrivavo lì, vuol dire che De Salo non mi aveva dato il testimone, che Marcel non aveva fatto quello. Insomma, la staffetta non si vince da soli.
4: Assolutamente no. E è però quella dell'ultimo frazionista la frazione più importante, perché intanto è quello che ti può far guadagnare quel qualcosa in più per andare a prendere una medaglia, oppure essendo il più forte può consolidare il risultato che hai ottenuto, quello che si batte con il tuffo sul filo di lana, per cui è una frazione molto importante, e un 1% in più dobbiamo dare a Filippo Tortu per quella occasione.
3: Ma secondo te una staffetta, questo l'abbiamo fatto anche con i nuotatori, il discorso è simile, tu fai uno sport individuale, corri i tuoi 160, però nella staffetta naturalmente entra la squadra, le prove di cambio, e questo alle volte ci favorisce perché gli statunitensi, che sono con i giamaicani più veloci,
4: 50-50, sbagliano, una volta vincono,
3: perché non provano, no? Perché non
4: sbagliano,
3: provano
4: o vincono, non c'è una via di mezzo,
3: provano meno, ecco.
4: Sì, provano meno perché lì ci sono i gruppi di lavoro, per cui non si incontrano mai. Noi facciamo invece dei raduni appositi per settori, per cui quando si incontrano gli atleti della velocità, in primis provano i cambi.
3: E come si provano i cambi? Cioè, deve esserci anche un feeling umano, perché sennò...
4: Sì, assolutamente sì, bisogna fare un sacco di esercitazioni con il compagno che seguirà e lui con quello che lo precede, perché io devo memorizzare visivamente dove lui metterà la mano al mio segnale quando io dico hop, dico, e infatti io ancora ho qui la mano di Simeonato, perché ancora me lo ricordo. E noi avevamo fatto, per guadagnare tempo, una sorta di appuntamento, per cui io arrivavo a distanza, che è una distanza calcolata, perché chi segue mette una fettuccia di elastica, insomma, adesiva per terra. Quando io passo su quel segno, lui si avvia. Quando arrivo a distanza da cambio, io dico hop, lui tira fuori la mano e io consegno il bastone. Per abbreviare i tempi, quando io dicevo hop, già andavo all'appuntamento. Per cui questa è una tecnica per...
3: Che affini con la familiarità.
4: Sì, perché poi lì veramente io avevo questa zona in cui Carlo avrebbe messo la mano, una mano molto ferma, poi Carlo era molto bravo, Carlo Simeonato. Per cui io ancora mi ricordo la mano di Carlo, io vado lì e trovo. E infatti abbiamo fatto dei cambi bellissimi e... abbiamo vinto questo argento ai campionati mondiali, soltanto gli Stati Uniti di Carly Lewis, Calvin Smith, Emmett King, Willie Gold.
3: Però fanno il record del mondo.
4: Solo per loro ci hanno battuto e hanno fatto il record del mondo per arrivarci davanti.
0: Tra l'altro io volevo salutare e ringraziare la nostra regia, Luca Rossi per la regia audio, Alberto Giovannetti per quella video, perché la carriera di Stefano Tilli potremmo anche vederla nel corso di questa trasmissione, anche con delle foto. E con un filmato storico.
3: Mamma, infatti Stefano prima ha citato Formia, una cosa veramente storica. È l'unica occasione in cui un Papa, Giovanni Paolo II, assiste ad una gara di 100 metri vera. Cioè non era una gara, diciamo così, amatoriale.
4: Vince solo il 100 metri.
3: Solo il 100 metri. Vince Calvin Smith, che è Calvin Smith. Magari Stefano che gli è stato a fianco.
4: Campione del mondo, primatista del mondo.
3: Dire, non è poca roba.
4: Uno dei quattro della staffetta di Helsinki.
3: Ecco, e poi c'erano Dennis Mitchell, Robson da Silva. E Stefano, e quindi vedremo queste immagini straordinarie, questi 100 metri a Formia. Stiamo parlando di una occasione
4: 1989,
3: il 25 giugno, ma non ti abbiamo invitato, me lo sono accorto dopo che era il 25 giugno.
4: Ma veramente era il 25, questo non lo sapevo.
3: Se mi vuoi dare merito, ma non ce l'ho, nel senso che me lo sono accorto il giorno
4: ti diamo
3: dopo.
4: Questo merito e mi emoziona, perché quello è stato
0: quando volete
4: molto alto.
3: Sono 37 anni esatti da quel giorno, e il Papa era in visita a Gaeta e fece questo passaggio.
0: E non per fare un paragone con i vostri colleghi del calcio, ma allo stadio olimpico Giovanni Paolo II assistette a una partita, così, una dimostrazione, credo tra Roma e Lazio,
3: amichevole
0: proprio.
3: era
0: un'amichevole, ma ospitare e fu una cosa noiosissima, perché venne fuori uno 0-0 fatto di piccoli passaggi e nient'altro.
4: No, il pontefice
0: voi invece avete fatto
4: emozionò.
0: Una gara vera.
4: Sì. Poi io andai ad incontrarlo perché le medaglie ce le ha consegnate lui.
3: Ecco Stefano,
0: la gara, la possiamo vedere.
4: Il mio body azzurro al centro della
3: pista. Ti chiedo
4: la
3: telecronaca alla Bragagno o alla Di Bella.
4: Sì, qui stiamo aspettando lo sparo, tutti emozionatissimi perché sapevamo chi c'era in tribuna. E qui ho fatto anche una bellissima gara perché Dennis Mitchell e Calvin Smith
3: siete tutti lì.
4: Secondo me, secondo me sono secondo, lì hanno messo terzo,
3: ecco.
4: E lì il pontefice era molto soddisfatto di questa nostra gara e ha scambiato delle parole con tutti quanti noi, e a me ha detto ma visto sicuramente un po' gracile in quel momento, noi non facevamo tanta muscolazione sopra, e mi ha detto ma sei forte tu al cospetto di questi ragazzi così dotati fisicamente, e io ho detto grazie santità, dico ci voleva la l'aiuto di qualcuno ancora più
0: grande. La stretta di mano con Giovanni Paolo
4: II. Queste cose che mi ha dato il pontefice ce le ho ancora a casa. Mi ha dato la medaglia, mi ha dato quella targa. Lui è Calvin Smith, sì, che ha vinto la gara. E le custodisco gelosamente. Anzi, ricordo che mamma, quando sono tornato a casa, ha detto: queste le ha toccate per ultimo il Papa. Le ha messe dentro un sacchetto, una bustina, una reliquia proprio. E dico: no, veramente le hai toccate te per ultimo, però non fa niente. Però le impronte del Papa ci sono.
3: Ci sono assolutamente.
0: Senti, Stefano, questo è un po' il periodo in cui comincia a cambiare. Abbiamo detto gli americani belli piazzati, voi un po' più magrolini, ma comincia a cambiare la struttura fisica, genetica del velocista.
4: Era l'avvento di Ben Johnson, che poi tutti quei muscoli abbiamo capito come venivano fatti e costruiti, e quindi ci siamo messi anche noi a sollevare pesi in palestra per la parte superiore. Per quanto riguarda me è stato un errore, perché quando arrivano sui piedi, i piedi non lo sanno che sono muscoli belli da vedere al mare, sono chili, per cui ritardano un po' la risposta, certo, del piede. Sarebbe meglio essere sproporzionati, un po' come era Pietro Mannea, sotto una grande potenza e sopra una grande leggerezza. Questo è il rapporto ottimale, perché se due macchine hanno 1000 cavalli ognuna, una pesa 500 kg e un'altra ne pesa 2000, fatto sta che quella che pesa di meno.
3: Ecco, vediamo altre immagini della carriera di Stefano. Ecco, tu cominci praticamente circa nel 1980, più o meno, quando
4: un po' più tardi.
3: Quando Pietro vince a Mosca, cioè, sì, tu vedi, sì, Mosca praticamente.
4: Bravo, sì, posso raccontarlo questo, certo, episodio, perché è proprio così, di vita reale. Io ero in vacanza a Ischia e lo sprint mi ha sempre affascinato anche prima di praticarlo, perché io giocavo a calcio in quel periodo. E prendevo la mia vespetta dai Marunti, la spiaggia di Ischia, e lasciavo tutti i miei amici all'ora di pranzo per il fuso orario. E andavo a casa a vedermi le volate di Pietro, la semifinale e la finale. E sti ragazzi che mi dicevano: ma dove vai?
3: Dico: a vedere Mennea.
4: Devo vedere le Olimpiadi a Mosca. E vederlo vincere in quel modo, con quella grande rimonta, cioè a me mi ha messo un fuoco dentro, ma veramente io ho sentito una cosa dentro che mi ardeva. Dico: io devo fare quello, siccome sono anche fatto per questo, perché mi rendevo conto a scuola,
3: anche nel calcio,
4: anche nel calcio,
3: sulla fascia andavi come
4: nel calcio, facevo l'ala destra. Adesso non ci sono più questi ruoli, ma insomma ero un esterno alto a destra. E correvo, bastava che tirassi la palla in avanti e andavo. E c'era questo povero terzino che mi marcava, cioè il mal capitato di turno, che passando davanti alla sua panchina guardava il mister e diceva: ah mister, sto sette corre come un fio.
3: Come me
0: corre forte.
4: E io mi divertivo perché era così, poi lo mettevo sempre di più alla frusta. E quindi poi così facevo un campionato di allievi romani, per cui andavi a giocare le domeniche mattine nelle borgate,
0: dei campi
4: non era facilissimo, e quindi la seconda volta che siamo usciti dal campo scortati dal cellulare della polizia ho detto: andiamo un po' a provare se è vero che
3: è vero che l'atletica
4: ed era fine 82, mi sono allenato e ho cominciato.
3: E quindi nell'83 vinci
4: subito. Era vero. Era vero che correvo, quindi il terzino si può mettere l'anima in pace.
3: Sì. Ma che e qui l'incontro con Pietro, questa figura incredibile, carichi di lavoro leggendari. Ho letto in una tua dichiarazione anche per Francesco Paponi che quando avete provato a farli voi avete detto: fermiamo. Eppure, e qui dico una cosa che magari qualcuno si... non era un atleta di talento, Pietro.
4: Bravo. Cioè, talento, magari, lo diceva anche lui, eh? Quindi lo possiamo dire.
3: Pier Francesco, tu, sì,
0: cioè, sì, non aveva un fisico che
4: ma proprio la composizione muscolare di cui parlavo prima era meno dotato di fibre bianche, ne aveva parecchie di intermedie. Adesso non vogliamo andare troppo nel dettaglio, ma con le biopsie, test,
0: certo,
4: fatti,
0: si riesce a capire.
4: E facevamo i pesi in palestra, era l'ultimo di noi, facevamo le salite ed era dietro, facevamo i balzi, era l'ultimo. Quindi come talento era leggermente inferiore a noi, però poi compensava con una forza di volontà mentale, con un'abnegazione, un sacrificio, un impegno, una volontà ferrea e una fibra, la fibra muscolare, la fibra di Pietro, struttura, tendini, ossa, muscoli, era molto solida. Lui non si è fatto male come noi. Io ho 4 operazioni al tendine d'Achille. E lui invece non ha mai, quasi mai avuto infortuni pesanti. Esatto, quella era la grande forza, oltre alla testa di Pietro. Per cui sì, nell'83 vado a fare il primo raduno a Formia e vedo Mennea, vedo Vittori, ma io camminavo a un metro da terra. Infatti poi il professor Vittori...
0: Ma tu ti sei presentato o c'è qualcuno che ti ha presentato? Perché se vado io a Formia, busso, sì. Vado via.
4: No, mi hanno invitato a fare un raduno federale di cui parlavo prima, cioè, no? Quando il gruppo di velocità si riunisce. Mi hanno presentato Pietro così e il professor Vittori mi ha fatto fare subito delle ripetute con Pietro. E io sulle ali dell'entusiasmo gli ho tirato il collo, devo dire, perché io andavo, c'avevo queste gambe che andavano così, dico, sto correndo con Pietro Mennea, il mio mito, il primatista del mondo all'epoca.
0: Era primatista, medaglia d'oro.
4: La medaglia d'oro olimpica di Mosca, quella gara che io ho visto tornando con la vespetta rossa.
3: Mo sto lì, siamo andati a Roma.
4: Adesso sto correndo con lui, quindi ero veramente emozionatissimo. E da lì poi anche un bel rapporto, non proprio di amicizia, lui era il mio fratello maggiore, Pietro. 10 anni ci passiamo, esatto. Però. Lui 52, io 62, 1962. E quindi poi me lo sono ritrovato anche come compagno di stanza, perché il professor Vittori, essendo io molto giovane, pensava che fossi molto tranquillo. Non è stato sempre così, però Pietro l'ho fatto divertire molto, di questo sono molto fiero e orgoglioso.
0: Gli altri velocisti, c'era tra di voi un rapporto anche di sano antagonismo, giustamente,
3: ma uno vuole sempre arrivare davanti, mi sembra.
4: Allora, per frequentazione, Mennea mentore sicuramente, modello da seguire. Amicizia proprio con Pierfrancesco, per contiguità proprio.
3: Romano pure lui,
4: sì, anche di anagrafica, e proprio perché romano, quindi grande intesa, e ancora adesso siamo molto molto amici. E con Carlo Simeonato, ecco, questi tre rimasti.
0: Intanto scorrono le tue immagini,
3: sì, con Marcia Jacobs,
4: questo
3: qua.
4: È Jacobs, sì.
3: Io stavo leggendo che Jacobs va a Tokyo, vince incredibilmente questa medaglia pazzesca, poi la rivince pure nella staffetta, ma ecco, questi eccoli qua, li abbiamo appena nominati: Mennea, Pavoni, Simeonato, Tilli, sì. Eccoli qui. Ma fino a quel momento nessun italiano era mandato in finale sui 100 metri alle Olimpiadi, nemmeno Pietro, nei 200 lui, nei 200 Berruti, che aveva anche vinto, ma nei 100 nessuno. Tu ci eri andato vicino
4: a Los Angeles,
3: sì. 84, in semifinale, con però Carl Lewis, Ben Johnson, la
4: Wales, trovato
3: una bella semifinalina.
4: Medaglie olimpiche.
3: Ecco qua, il cambio, eccolo qui.
4: Qui siamo io e Pietro, proprio a Los Angeles 84, vedi scritto sul numero, l'Olimpiade al Coliseum. Guarda che bella mano che aveva pure Pietro, molto, molto ferma.
3: Che bello dire bella mano, cioè qui c'è proprio la tecnica e la...
4: Sì, perché la mano deve essere tutta aperta come è quella lì di Pietro, perché se quello che segue comincia a cercare il bastone, il testimone è finita. La mano deve essere ferma, perché il testimone deve passare, chi lo porta lo passa. Chi lo riceve deve rimanere fermo, freddo e continuare ad accelerare.
3: Però non è facile farlo a tutta velocità.
4: No, non è
0: perché
4: facile.
0: Poi chi riceve, se non sbaglio, la deve passare dalla destra alla sinistra o viceversa.
4: Non necessariamente, infatti no, Pietro non lo faceva.
0: C'è una foto autografata.
4: Lo faceva. Sì, infatti
0: foto
4: stavo cercando
3: sì, anche
4: di...
3: sì. Angelo mi pare c'è scritto, sì. Stefano Tilli, sì.
4: Bello, bello.
0: Ad Angelo
3: Stefano Tilli, sì.
4: Le immagini le avete messe alle mie spalle, quindi io non le
3: devi girare.
4: Ve le commento tutte quando le vedo.
0: Per chi ci sta guardando, lì c'è un televisore.
3: C'è un televisore.
4: Quella era una Coppa Europa, questa è l'ultima Olimpiade che ho fatto, questa è Sydney 2000. Ecco, vedi qua un po' più di muscolazione sicuramente. Però sulla fase lanciata, dove conta il tempo rapido di contatto, certo, a terra, è un pochettino lì ti ostacola, mentre ti avvantaggia enormemente in accelerazione, perché le braccia spingono molto. Poi dopo devono essere leggere e veloci.
3: Sì, sei stato campione europeo sui 60, esatto, e sui 200, addirittura 200, quando mi pare che era l'85, fai anche il record del mondo, che a tutt'oggi è il record italiano, 20,52.
4: Bravissimo.
3: Ha studiato, tutto scritto qua.
4: È così, è
3: che
4: così.
3: C'è differenza?
4: Oggi ancora sono primatista italiano di questa distanza, che per un periodo si è corsa poco. Adesso si ricorre in quasi tutti i meeting, specialmente negli Stati Uniti.
3: 200 metri indoor.
4: 20,52, sì. È stato a Torino nel febbraio 85. Ho fatto questo record del mondo strappandolo a un tedesco che si chiama Lübke. E correvo forte lì su quelle piste, tant'è vero che poi ho visitato subito tutti i reparti di traumatologia sportiva, perché quelle sollecitazioni con le curve paraboliche, esatto, hai presente
3: che
4: come sono
3: indoor, sono
4: l'anello lì è di 200 metri e quindi per farti stare dentro le curve sono paraboliche, arrivano un sacco di chili sui piedi e mentre sono in torsione per fare la curva, grande stress, grande sollecitazione, dopo l'ho pagata, però lì andavo veramente forte e quando ho vinto poi gli europei 15 giorni dopo quel record avevo una pressione incredibile, dice: ma come hai fatto il record del mondo
3: e mo non vinci
4: gli europei, ma per vincere gli europei dovevi battere Sangumà, l'Infor Christi, tutti questi,
3: l'Infor Christi,
4: e quindi
3: britannico.
4: Sono stati 15 giorni pesantissimi e poi una grande liberazione, perché in effetti ho vinto vincendo tutti i turni senza avere mai in discussione il titolo.
3: Ecco, parlavamo
0: un minuto di stop, ma ascoltando la nostra amica Mara Miceli,
3: assolutamente,
0: che ha dedicato la sua pillola di oggi
3: alla velocità,
0: proprio alla velocità, perché poi volevo, oltre alle tue domande, Giampaolo Mattei, sapere qualcosa di Stefano Tilli, allenatore, anche perché tu hai incrociato, sia voglio dire affettivamente ma professionalmente, una delle figlie del vento,
3: forse la più veloce di tutte, poi non ha vinto le medaglie olimpiche,
4: secondo me sì,
3: anche tenendo conto del discorso di doping a cui si potrebbe accennare, altre questo.
4: Sicuramente insieme alla Shelley Ann Fraser, le due velociste più forti di ogni tempo che abbia mai visto sui 200, sicuramente lei e la Jackson adesso sono le più forti di sempre, tant'è vero che lei è ancora la primatista del mondo dei 200 metri indoor, unica ad aver corso meno di 22 netti quando si allenava con me.
3: Melenotte giamaicana, sì, ma è straordinario.
4: È la velocità di Giamaica.
3: Giamaica. Ecco, poi di questo ti volevo parlare. Adesso sentiamo una pillola, ma
0: anche lì è un fatto genetico.
4: Sì.
3: Incredibile.
4: Sì, è genetica.
3: Allora, Mara Miceli
0: con la velocità, la sua pillola, e poi torniamo subito in studio. Anche perché tra poco poi avremo anche un ospite telefonico, ma per parlare invece brevemente di corsa lunga.

C'è un istante prima dello sparo in cui tutto è immobile. Il corpo trattiene il respiro, il cuore accelera, il tempo sembra fermarsi. Poi arriva il segnale e il corridore scatta. La velocità non è soltanto forza nelle gambe, è la capacità di cogliere il momento giusto, di trasformare l'attesa in azione. Anche nella vita ci sono occasioni che passano in un attimo. Un gesto di aiuto, una parola di conforto, una scelta coraggiosa. L'atleta della velocità insegna che essere pronti non significa andare di fretta, ma saper riconoscere il momento in cui è necessario partire. Fai il bene mentre ancora hai il tempo. San Giovanni Bosco.

0: Grazie ancora a Mara Miceli, che con lei che riesce a fare poesia dello sport. Siamo in compagnia di Stefano Tilli e quindi rispettando quella che è la tua specialità, corriamo anche
1: sì,
0: noi
1: perché
0: veloci.
1: Dobbiamo dire tante cose, pure che riusciamo a fare.
0: Raccontare un po' la tua vita, Stefano.
2: Capirai, qui è veramente una vita.
0: Ci vorrebbe una trasmissione di 3 ore.
1: Ma sì, ma lo rinviamo sicuramente. Ma io vorrei passare adesso alla parte del commentatore, no? Tu stai vivendo anche questa esplosione dell'atletica italiana. Dicevamo prima di Marcella a Tokyo, Gianmarco Damberi, la Palmitano, Stano. E adesso, quando ci sono manifestazioni europee, se non vinciamo 3-4 ore, siamo delusi, cioè invece siamo a un livello altissimo. Ecco, tu da a me quello che mi piace quando tu fai il commentatore è che si sente che hai vissuto quelle cose, cioè quando vedi Filippo o Marcio che si mettono sui blocchi, tu racconti
2: quello che sentono, quello che provano,
1: o lo sguardo tra lui che guarda Coleman piuttosto che Noah Lyles. Tu sai cosa vuol dire guardare Lewis, ecco. Tu in quel momento come ti senti? Ti senti un complice dell'atleta? A me da appassionato mi fa molto piacere sentire questa, e anche il tuo commento tecnico. Filippo è rotondo, è tirato, non sì, è, sì, a me sì. Queste cose mi fanno impazzire, non rimbalza, che se uno lo sente dice che dice sto matto.
2: Esatto,
1: ecco.
2: È proprio quello, l'esperienza vissuta in pista portata poi al microfono, perché chi vince lo vedono tutti. Io ti dico perché ha vinto.
1: Ecco, questo è il
2: questa è la cosa importante. Spiegando anche tutta una serie di particolari tecnici, meccanici, mentali, tutte cose che ho vissuto sulla mia pelle. Io, insomma, porto un bagaglio di esperienza importante. Io ho battuto 2 volte Carl Lewis, Mennea, Asafa Powell, Don Quarry, Alan Wells, insomma, Calvin Smith. Più o meno, insomma, cioè, ho corso forte. Ecco. E, per di più cerco di parlare con termini semplici, perché se tu non esprimi un concetto con termini semplici vuol dire che non hai capito.
0: Certo.
2: O non la sai. Invece se sei semplice,
0: è come
2: immediato,
0: a scuola.
2: La più grande delle sofisticazioni è essere semplice, proprio, diceva Leonardo da Vinci. Quindi cerco di usare delle parole molto comprensibili e di far passare i concetti fondamentali: il rimbalzo del piede a terra, la reazione allo sparo, la decontrazione, la salita del ginocchio, la discesa rapida del piede, l'essere rotondo, e, le frequenze, l'ampiezza, il numero dei passi. E tutto questo mi viene a me a memoria fotografica. Io non faccio fatica a notare tutti questi particolari e li elenco. E le persone apprezzano, mi trovo un sacco di commenti, dice, oh, sai che non ci avevo fatto caso a questa cosa, ecco.
1: Ti senti più partecipe, ti senti più dentro di questa cosa.
2: Oppure
1: qui
2: mi piace anticipare i temi della gara, dico adesso Coleman parte i primi 60 metri, sta davanti, certo, poi Gatlin e torna
1: Marcia Giacomo che a metà,
2: come se avessi già
1: metri
2: visto la gara, e infatti
1: vinto,
2: quello è successo,
1: vinto, sì,
2: dico, a 50 metri dall'arrivo io dico
1: vinto.
2: Vince,
1: sì.
2: Lo sapevo, non poteva andare che così. E quello mi ha anche arricchito del premio Paolo Rosi. Hai notato questo premio a cui tengo molto? Ed è uno dei primi premi che ho ricevuto con un'altra attività, non come atleta, ma come
0: commentatore.
1: Paolo Rosi di Mosca 80.
2: Sì,
1: Mennea, Mennea, Mennea, Mennea, Mennea, Mennea.
2: Sì. Rimonta. Ha vinto. Così dice.
1: Bellissimo.
2: Così.
1: Ma lo
2: memoria,
1: questo,
2: metro per metro.
1: Ma non ho dubbi.
2: E rimontando.
0: Senti,
2: Alan Wells.
0: Stefano Tilli, tutte queste cose che tu adesso ci hai detto, che racconti ora come commentatore e che hai vissuto come atleta, ma hai dovuto trasmetterle anche come allenatore una volta terminata l'attività direttamente in pista. Tu sei stato a contatto con una grandissima atleta
2: anche durante
1: perché durante. Sì. Ancora c'era sì.

0: Tutti i suoi parametri di forza, di velocità, i tempi sui 60. Pensa che
1: Senti, è una responsabilità in più da
0: enorme,
1: allenatore, no?
0: enorme,
1: Dover
0: perché
1: affrontare
0: intanto non
1: un'altra
0: parlavo una parola
1: persona.
0: d'italiano, cioè mi dovevo occupare di tutto, dall'alimentazione alla pista, alla palestra, eccetera. E lei diceva, no? Lei si allenava in America con Seagrave, un allenatore molto quotato. E faceva 7-10 sui 60 metri, e questo le diceva: ma tu non c'hai le caratteristiche genetiche per fare lo sprint e la forza esplosiva sui 60 metri. Ha fatto 6,96 con me,
1: Ah.
0: il record del mondo.
1: Quindi da 7?
0: 10,
1: 10. Da
0: cioè,
1: 7 di record del
0: un metro e
1: mondo.
0: mezzo. Quindi io sono sicuro che noi in Italia, lavorando di cesello, dovendoci inventare chissà quale cosa per poter migliorare, abbiamo approfondito alcuni discorsi tecnici molto di più di quello che fanno in America, dove hanno a disposizione su 340
1: Immagino.
0: e rotti milioni di persone un talento enorme di tutti quanti, quelli che vedi nei campetti di basket che
1: Pazzesco.
0: saltano,
1: Il
0: e quindi,
1: famoso club di Santa Monica, tu l'hai visto quello di Cary
0: certo,
1: Lewis?
0: lui ci ha corso
1: Certo. Ma cosa
0: contro.
1: c'ha di incredibile questo luogo?
0: Tanto talento e un'organizzazione tipo la nostra, che a Formia, per esempio, noi avevamo il medico presente, la dottoressa Rogacien, che saluto, il fratello di Franco Fava,
1: Certo.
0: e anche lui
1: Fondista.
0: medico, sì.
2: Oggi il grande giornalista del Corriere dello
0: Franco
2: Sport.
0: scrive sul Corriere dello Sport. E poi avevamo massaggiatori, avevamo la mensa, avevamo un sacco di cose che potevano aiutarci nella nostra preparazione. E il Santa Monica Track Club con Tom Tellez faceva la
2: Ah,
0: stessa
2: tanta
0: cosa.
2: roba,
0: Sì.
2: sì. Cosa è cambiato? Tantissimo in tutti gli sport. Cioè, qualche tempo fa abbiamo fatto un incontro qui e c'era Manuela Mennea, la moglie di Pietro, e aveva in mano le scarpette di Pietro con cui Pietro correva. E c'erano la Zainab Dossou, la più forte atleta italiana oggi nei sui 100 metri, sui 60 metri anche, e c'era anche Andy Diaz, il triplista campione del mondo. E
0: Anche lui ha
2: guardava.
0: migliorato subito appena è venuto qui in Italia con
2: Esatto.
0: Fabrizio Donato.
2: Guardavano queste scarpette come se noi guardiamo i geroglifici egizi praticamente,
0: Più o
2: dicendo
0: meno è così.
2: com'è
0: Sì.
2: possibile, e parlavano appunto, ma come le pizze di oggi hanno quasi ora non ti dico molle, non è la parola giusta, però
0: Ma
2: che
0: quel
2: fanno
0: tipo di gomma di
2: rimbalzare,
0: resina così, proprio quello fanno,
2: ecco. E Pietro correva sulla terra rossa, oppure
0: eh?
2: sotto,
0: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: guardando queste cose non è un cambiamento, è un altro
0: Epocale,
2: sport,
0: sì.
2: possiamo dire.
0: Allora, le scarpe con questa soletta di carbonio, un materiale molto rigido ma leggerissimo, e quindi sostiene il piede, è tutto lì, tutto nel tempo di contatto a
2: A
0: terra,
2: terra.
0: la velocità, specialmente quella della fase lanciata, la seconda fase del 100 metri. E poi le piste, una biglia di metallo lasciata cadere da 1 metro su una pista dove correvamo noi, rimbalzerà a 25-30 cm. Se la lasciate cadere adesso, ti rimbalza per 80 centimetri.
2: Un'altra
0: E
2: cosa.
0: quindi è un'altra cosa. Ecco perché dicevo che la Ottey, per me, è stata la più forte atleta di tutti i tempi. L'ho vista proprio con i miei occhi.
2: Quindi anche i vostri tempi, tempi dei velocisti tuoi o anche precedenti, cioè, i paragoni tra epoche diverse
0: Non si
2: non
0: possono
2: funzionano
0: fare,
2: mai fare, non si
0: no, non
2: possono
0: si
2: fare,
0: possono
2: perché
0: mai
2: non.
0: fare. Però
2: Ma in tutti gli
0: adesso.
2: sport, immagino, anche nel ciclismo, è difficile fare paragone fra, che ne so, Bartali Coppi e Pogačar, cioè alla fine sono
0: Sì. Tutto.
2: l'alimentazione, le tecniche, è
0: Tu,
2: cambiato tutto. Cioè io
0: sì.
2: leggevo qualche giorno fa che Bartali fumava le sigarette, la decina di sigarette prima di partire, oggi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere.
0: Sì, ma soprattutto i materiali, quelli sono
2: Sono cambiati
0: cambiati per il
2: tanto.
0: meglio e aiutano in tantissime specialità ancora di più. Perché per esempio se vai a vedere il salto in alto, ecco, dove i tempi di contatto di cui parlo io, validi, validissimi per lo sprint, nel salto in alto no, c'è bisogno di 180 millesimi di secondo per esprimere tutta la forza che
2: Andare
0: serve.
2: su.
0: Allora lì ti aiuta di meno. Infatti, non so, 2,40, parlavamo degli americani, fatto dagli americani, è dell'altro secolo. E il record del mondo 2,45 di Sotomayor è dell'altro
2: Nell'altro
0: secolo.
2: secolo, sì.
0: Non hanno più
1: Quindi il
0: migliorato.
1: vecchio Tartan si gridò all'epoca al miracolo quando sostituì la Terra Rossa, ora è stato a sua volta superato da
0: È stato perfezionato, è stato migliorato. Sì, adesso la risposta.

0: elastica a terra è molto migliorata.
1: La soddisfazione di essere invece riuscito con le tue fibre bianche a ottenere quello che hai ottenuto non ti fa vivere il rammarico se avessi avuto una medaglia olimpica?
0: Sì, e tocchi un nervo scoperto, perché quella foto che abbiamo visto prima ritrae me e Pietro nell'ultimo cambio della 4%, e lì arriviamo quarti alle Olimpiadi. E davanti c'era il Canada di Ben Johnson e tutta la sua squadra di dopati. Non mi hanno mai ridato quel bronzo, Giancarlo, quindi io per questo...
1: No, poi in altre occasioni invece è successo che
0: abbiano restituito una medaglia.
2: Martino, esatto. Nicola Vizzoni, ne parlavamo con il grande Nicola, certo. Lui arriva, ha avuto lo stesso problema, il russo prima di lui viene squalificato, la medaglia, no, mi pare che era
1: c'è
2: mondiale.
1: La foto, c'è
2: suo
1: la foto
2: caso
1: qui che di nuovo stiamo rivedendo.
0: Eccola qua, questa
2: qui, quarto posto.
0: Qui arriviamo quarti, sì. Davanti c'è Ben Johnson e tutta la sua squadra di...
1: Quindi siamo alle Olimpiadi
0: Los Angeles 84.
1: Los Angeles.
0: Sì. Io quel bronzo me lo sento però, non me l'hanno dato ma è mio, e tanti altri risultati, ma sono arrivato quarto dopo tanti successi, sono arrivato un'altra volta quarto agli europei dietro a Chambers quindi sì. Per rispondere a te, Giancarlo, no, non li ho avuti tutti i risultati che il mio talento, grazie ai miei genitori, lo voglio precisare, mi consentiva, non li ho avuti tutti, ci hanno un po' tolto
2: qualcosa,
0: tante soddisfazioni,
2: ma nemmeno sì. Qualcosa, un po' più di qualcosa,
0: e anche quello a cui facevi riferimento tu, Giampaolo, cioè ricevere una medaglia 5 anni dopo, 10 anni dopo, e mi toglie la soddisfazione del podio, ma non esiste, sì. Non esiste. Magari l'inno nazionale se si tratta di un oro, certo. No, quelle sono soddisfazioni che non tornano.
2: Abbiamo avuto ospite Stefania Belmondo nello sci di fondo, certo. Lei l'ha ricevuta per posta,
0: sì.
2: Gli hanno suonato il campanello, il postino, e gli ha portato la medaglia olimpica in Salt Lake City, mi pare, se non vorrei sbagliarmi, che è uno squalificato, una russa, e lei riceve la medaglia per posta,
0: sì.
2: Credo sia una cosa...
0: Bisogna essere molto più accurati, perché questo non deve succedere.
2: No, non è, sì, è proprio il contrario dello sport,
0: sì, sì.
1: Stefano, ancora oggi, voglio dire, essere in una città come Roma, poi tu sei romano, Doc, essere riconosciuti casomai al bar,
2: hai sentito Giorgio, grande
0: sempre.
2: Stefano Dilli,
1: di che cosa si parla con questi tra virgolette rompiscatole, mi ci metto anch'io, perché io anch'io quando
2: stiamo facendo questo noi oggi,
1: quando incontro dei personaggi per me sono come degli amici, dei parenti, no?
2: Sì.
1: Perché sono stati attraverso la televisione dentro, abbiamo incontrato Tonino Zuccarelli,
2: siamo recentemente, passivi, andiamo più via. Dei racconti straordinari, che
1: ed è stato naturale dargli del tu, sì. Lui ormai insomma è un signore che ha una certa età, è ancora allenatore,
2: però
1: io per lui non sono nessuno, lui per me era parecchio, come tu per me sei parecchio,
0: sì, sì. Poi noi che abbiamo qualche anno, e quando noi avevamo questi successi c'erano tre canali.
1: Certo,
0: quindi eravamo estremamente popolari,
2: sì.
0: Poi rimanere, non so, in federazione con la FIDAL, oppure essere una legend di sport e salute, o un divulgatore scientifico di Rai Sport quando ci sono le gare di atletica, ha corroborato la mia popolarità da sportivo, perché ancora oggi se vado in un centro commerciale così due o tre persone mi fermano e ti assicuro che non sono rompiscatole, ti fa un estremo piacere, vuol dire che hai seminato bene.
2: Ma tu riesci a comunicare molto bene, Stefano, io ti starei a chiedere 8 ore di come mai Filippo Torto non scende sotto i 20 nei 200 metri, Marce si riprende, cioè starei a chiederti qualunque cosa, se Kelly Dualla, questa ragazza incredibile di Sant'Angelo Lurigiano di 15-16 anni davvero, oppure quando si è giovani magari, e poi non si riesce a mantenere, perché guardando questa come corre tu pensi che fra 5 anni si mangia l'americano,
0: speriamo.
2: Però sì. Ecco, chiedetelo a te, ti viene normale, ma a chi lo chiede, se no ecco, questo è...
0: Allora, Marcel sta ricominciando ad andare forte, e a Corso 9,99 al Golden Gala lo commenterò io a Parigi domenica prossima, dove affronterà di nuovo Anthony, Lyles, eccetera. Filippo ci ha avuto un brutto stop questo inverno,
2: sì.
0: E credo, senza credo, sicuramente è l'infortunio più serio che ha avuto in carriera, e quindi lo ha tenuto lontano
1: dall'attività,
0: dai blocchi per tanto tempo, lo ha anche un po' spaventato. Adesso l'ho rivisto il 2 giugno al Quirinale, alla festa per la celebrazione della Repubblica Italiana, e lì mi ha detto che stava bene, è confermato anche a voi.
2: Ha detto che ha affrontato l'infortunio nell'ultima parte con uno spirito diverso, cioè è riuscito a reggerlo più di quanto lui pensasse. Era molto positivo. Vediamo adesso.
0: Ha lasciato segni, però un po' di tempo l'ha perso Filippo. Dualla, noi ci puntiamo molto, ovviamente la sua giovanissima età non può che farci sperare per il meglio, perché ancora deve completare lo sviluppo puberale, quindi per forza aumenterà di forza, probabilmente anche un paio di centimetri di statura, eccetera. Se già corre forte adesso, figuriamoci tra un po'.
3: Siamo quasi in chiusura. Solo un ultimo.
0: Ma come abbiamo cominciato adesso?
2: Lo so, purtroppo. Ma noi proseguiremo per altre tre ore dopo. Sì. Con il...
3: un telegramma. Se tu hai parlato, ecco, di quello che è il futuro, di coloro che sono venuti dopo di te. Prima di te c'era Mennea, ma insomma siete stati coevi. Ma prima ancora Livio Berruti. Livio Berruti, ecco, era un altro sport, lì c'era veramente la terra rossa, le scarpette chiodate.
0: Sì, poi non si allenavano in quel periodo.
3: Esatto.
0: Lui era tutto talento, e questa sua corsa così rotonda ancora ce l'abbiamo
3: molto
0: impressa,
3: longilineo.
0: La vittoria qui a Roma.
2: Qui a Roma,
0: sì. Non c'erano pesi, non c'erano ripetute, esatto. Non c'era balzi, non c'era la salita, non c'era niente.
2: Incredibile.
0: E ho incontrato Livio un sacco di volte, gli mandiamo un caro saluto. Sì.
3: Esatto.
0: Occhio, perché a Ferragosto ci saranno gli europei a Birmingham. Sì. Dobbiamo confermare, e sarà molto difficile, 24 medaglie vinte a Roma 2024.
2: Magari.
0: Gli europei che abbiamo ospitato proprio qui a casa nostra. Non saranno magari 24, ma saranno comunque molto importanti. E in Europa... abbiamo una leadership, sono
2: alcuni
0: due
2: anni,
0: volte
2: sì.
0: che vinciamo la Coppa Europa.
3: Allora sarà l'occasione, con un po' più di fresco, casomai, che tu venga.
0: Che detto, Londra soffre degli stessi problemi.
3: No, tu venga a trovarci qui per raccontarci.
0: Qui
2: e noi accendiamo l'aria condizionata al massimo per te.
3: Allora, sì. Vincere, a differenza di quello che diceva De Coubertin, è un dovere.
2: È un dovere,
3: sì. Quindi non è solo partecipare.
2: Perché adesso entro nella mia veste di DJ.
3: E chi lo dice?
2: E lo dice Usain Bolt.
3: Anzi, lo canta.
2: Sì, che noi ci mettiamo sempre una canzone alla fine, io vado a cercarla.
0: E sono tutti affascinati, Carl Lewis aveva inciso un disco.
2: Sì.
0: Hanno venduto 3 copie, penso. Una presa la mamma, la seconda Carol e la sorella. E Duplantis adesso ha fatto un disco.
3: Tu sai cantare?
0: So cantare, però non inciderò mai un disco. Puoi stare
3: allora,
0: tranquillo.
3: Grazie Stefano Dilli. Andiamo, sentiamo cantare Usain Bolt. Winner
2: is a must. Usain Bolt è un rapper che si chiama Neget Walker.
3: Grazie Giampaolo Mattei, grazie a tutti coloro che ci hanno visto
2: Lavella.
3: E ascoltato.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio. È dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa il messaggio di Papa Leone reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice, e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
2: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze, quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono in mani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400 di loro, avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
3: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. Il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure d'asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
4: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, toni ancora più duri da Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti di avere un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in territorio russo, accuse gravissime alle quali Washington per il momento non ha risposto. Vito Dettore, linea allo studio.
1: La diplomazia internazionale muove pochi, timidi passi per spegnere i diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente, e in Israele intanto scoppia il caso del villaggio palestinese di Kusala. Franco Rossi.
5: Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati intanto fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Intanto un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio. Infine in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, in attesa dei nuovi negoziati previsti a Roma a inizio settembre promossi dagli Stati Uniti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
3: Due navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
6: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini la sindaca Silvia Salis nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ad ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo Ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il Comitato Parenti delle Vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega, ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
7: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
8: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare 3 pregiati dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo, nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
9: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nella campagna parmense. Il bottino comprendeva natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poisson di Pierre-Auguste Renoir, del valore indicato in circa 3 milioni, e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato 2 malviventi che, dopo aver fatto irruzione e staccato i 3 quadri, che passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia.

amore è pietà. Su quanto uccide l'amore poi decide quanto ci toglio si dà. Hai mai visto quante stelle sono vistose senza

0: Onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo.
1: Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, invochiamo la tua clemenza perché celebrando l'assunzione della Madre di Dio siamo liberati dai mali che ci sovrastano. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
2: abbi pietà di noi.
1: Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
1: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
1: Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
1: A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'assunzione di Maria in cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
3: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore, che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti, e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in Lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che la supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Quest'oggi nella nostra trasmissione inizieremo ascoltando due cantate di Leonardo Vinci, compositore di scuola napoletana, nato nel 1690 a Strongoli, in provincia di Crotone, quindi di origini calabresi, ma che si trasferì molto giovane a Napoli, dove studiò alla scuola del grande Gaetano Greco presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, e successivamente fu il successore diretto di Alessandro Scarlatti come pro vicemaestro della Real Cappella, un incarico che mantenne sino alla morte prematura avvenuta nel 1730. Vinci fu uno dei compositori della scuola napoletana più in vista durante la sua vita, ma non solo. Infatti addirittura Giuseppe Sigismondo nel 1820 ancora lo definisce uno dei più rinomati compositori del suo tempo. E quando era in vita Vinci prevalentemente fu un compositore di opere, collaborando addirittura con alcuni tra i librettisti più noti del tempo come Silvio Stampiglia o Pietro Metastasio. Ma ci ha lasciato anche una notevole mole di cantate da camera, come era in uso al tempo, e oggi ne ascolteremo due. Inizieremo ascoltando Fille, oddio da te lungi. Eseguono Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'affetto.

Di Leonardo Vinci avete ascoltato la cantata Fille, oddio, da te lungi, nella esecuzione di Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'Affetto. Ed ora proseguiamo ascoltando un'altra cantata di Leonardo Vinci, Eppure un gran portento. Esegue sempre Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'Affetto.

Avete ascoltato di Leonardo Vinci è pure un gran portento, cantata per soprano e strumenti nell'esecuzione di Valeria La Grotta, soprano, con l'ensemble Sonar d'Affetto. Ed ora proseguiamo il nostro programma ascoltando una sinfonia di Johann Baptist Van Hall, compositore boemo nato nel 1739, morto nel 1813, quindi un contemporaneo di Mozart, e del quale ascolteremo la sinfonia in sol minore, in quattro classici movimenti: allegro moderato, andante cantabile, minuetto e finale allegro. Una sinfonia che ha la particolarità di avere un secondo movimento, l'andante cantabile, che vede protagonisti assoluti un violino e una viola, quasi fosse il movimento lento di un concerto per questi due strumenti. La ascolteremo nella esecuzione dell'Orchestra da Camera di Mantova, violino e viola solisti Filippo Lama e Massimo Piva, direttore Alessandro Maria Carnelli.

Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando due concerti grossi di Arcangelo Corelli. Inizieremo con il concerto numero 1 in Re maggiore dall'opera Sesta, nei movimenti Largo, Allegro, Largo, Allegro, Largo, Allegro, Allegro. Esegue l'Accademia Bizantina, direttore e clavicembalista Ottavio Dantone.

Avete ascoltato di Arcangelo Corelli il concerto numero 1 in re maggiore opera sesta nella esecuzione dell'Accademia Bizantina con Ottavio Dantone, direttore e clavicembalista. E proseguiamo e terminiamo la trasmissione ascoltando il celebre concerto numero 8 in sol minore opera sesta fatto per la notte di Natale. Nei movimenti vivace grave, allegro, adagio allegro adagio, vivace, allegro, pastorale. Esegue sempre l'Accademia Bizantina, Ottavio Dantone, direttore e clavicembalista.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto numero 8 in sol minore, opera sesta, fatto per la notte di Natale, nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone. E termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Da Pierluigi Morelli e dalla redazione dei programmi musicali, buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: parola del giorno. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
2: Dio fa dei due sposi una sola esistenza. La Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è la unione dell'uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. È l'amore di Dio che si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che decide di vivere insieme. E per questo l'uomo lascia la sua casa, la casa dei suoi genitori, e va a vivere con la sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei che diventano, dice la Bibbia, una sola carne. È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel sacramento del matrimonio, e si attua nella semplicità e anche nella fragilità delle condizioni umane. Sappiamo bene quante difficoltà e prove conosce la vita di due sposi. L'importante è mantenere vivo il legame con Dio, che è alla base del legame congiugale. È vero che nella vita matrimoniale ci sono tante difficoltà, tante, no? E tante volte il marito o la moglie diventano un po' nervosi e litigano fra loro. Non dobbiamo diventare tristi per questo, la condizione umana è così. Ma il segreto è che l'amore è più forte del momento in cui si litiga. E per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace. Sempre.
3: ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo di Anton Webern l'integrale delle opere vocali da camera. Dorothy Dorow, soprano. Nederlandischer Kammerchor, Schönberg Ensemble, dirige Reinbert de Leeuw.

Immer.

Oh.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso di Anton Webern l'integrale delle opere vocali da camera. Dorothy Doru, soprano. Nederlandischer Kammerchor, Schönberg Ensemble, ha diretto Reinbert de Leeuw. E per concludere Frank Chexfield con coro e orchestra.

Avete ascoltato musica con Frank Chexfield con coro e orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Barbara Hendricks soprano, Los Angeles Philharmonic Orchestra dirige Esa-Pekka Salonen.

Per la rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Barbara Hendrix, soprano. Los Angeles Philharmonic Orchestra ha diretto Esa-Pekka Salonen. Per la rubrica Classici della canzone ascoltiamo ora Liza Minnelli at Carnegie Hall, prima parte.